Per Classici della canzone avete ascoltato Andrea Bocelli e il compadisco intitolato Bocelli. E per concludere Ronnie Aldrich al pianoforte e la sua orchestra.

Con la musica di Ronnie Aldrich al pianoforte e la sua orchestra si conclude la seconda parte del Con voi nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

0: il cimento. Dialoghi sulla musica dal Medioevo al Classicismo. Un programma a cura di Pierluigi Morelli.
1: Ai radioascoltatori un cordiale saluto da Pierluigi Morelli e bentrovati al Cimento. La nostra trasmissione di oggi sarà dedicata interamente alla cantata, la cantata barocca. E ascolteremo sia alcune opere profane che alcune opere sacre, e non soltanto italiane ovviamente, ma ascolteremo anche musiche di Johann Sebastian Bach e dello spagnolo Antonio Literes. Inizieremo con una cantata di Alessandro Scarlatti, una cantata sacra, De Tenebroso Lacu, opera che esiste in un'unica copia conservata alla British Library di Londra, e però è senza data, quindi non si può stabilire con esattezza se fa parte del periodo di produzione romana o napoletana dell'autore. Sicuramente è posteriore al 1715, perché Scarlatti viene indicato nel frontespizio della cantata come il cavaliere Alessandro Scarlatti, e la nomina a cavaliere avvenne nel 1715 appunto. Lo ascolteremo nella esecuzione del controtenore Raffaele Pè con l'ensemble

di Alessandro Scarlatti. Avete ascoltato il mottetto De Tenebroso Lacu nella esecuzione di Raffaele Pè controtenore con l'ensemble barocco La Lira di Orfeo. E proseguiamo ascoltando ora, sempre di Alessandro Scarlatti, invece un'opera profana, la cantata Lacrime Dolorose, per tenore, due violini e basso continuo. Anche questa un'opera la cui attribuzione dal punto di vista del periodo storico, del periodo di produzione dell'autore, è piuttosto vaga. L'ascolteremo nella esecuzione di Baltazar Zuniga, tenore, con l'ensemble Musica Perduta, violoncello e direzione Renato Criscuolo.

Di Alessandro Scarlatti avete ascoltato la cantata Lacrime dolorose per tenore, due violini e continuo, nell'esecuzione di Baltazar Zuniga tenore con l'ensemble Musica Perduta, Renato Criscuolo violoncello e direzione. Ed ora proseguiamo e ci spostiamo nella Spagna del primo Settecento con Antonio Literes, compositore nato nel 1673 e morto nel 1747, del quale ascolteremo una cantata sacra, Iaporello Orizzonte. La particolarità è che questa cantata è scritta in lingua volgare, in spagnolo. Questa era una pratica piuttosto usuale nella Spagna dell'epoca, a differenza dell'Italia, dove le cantate sacre erano praticamente sempre scritte in latino, escluse le cantate morali, quindi cantate che avevano un testo di ispirazione religiosa ma che non si rifaceva direttamente alla liturgia. Questa è una cantata scritta per il Santissimo, con violini, oboe e tromba, un'opera del 1728. La ascolteremo nella esecuzione di Carlos Mena, controtenore, con il concerto 1700, direttore Daniel Pintegno.

Di Antonio Literes avete ascoltato la cantata per il Santissimo Iapore l'Orizzonte con violini, oboe e tromba, nella esecuzione di Carlos Mena controtenore con il Concerto 1700, direttore Daniel Pintegno. Ed ora proseguiamo e concludiamo la nostra trasmissione ascoltando una delle opere più celebri profane di Johann

0: Di Johann Sebastian Bach avete ascoltato Schweigstille Plaudernicht, cantata a BWV 211, meglio nota come Cantata del Caffè, nella esecuzione del Concertus Musicus Wien diretto da Nikolaus Harnoncourt, brano con il quale concludiamo la trasmissione odierna. Da Pierluigi Morelli grazie per averci seguito anche quest'oggi, vi ricordo che se volete riascoltare questa trasmissione come tutte le altre dei programmi musicali potete farlo in podcast sul sito vaticannews.va. Podcast Lo Scrigno Musicale. Buon proseguimento di ascolto.
1: Vi ricordo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

0: I programmi musicali presentano
1: Zoom. Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica. Un programma di Luigi Piccardi.

0: Ben trovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono, ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. È tornato a collegarsi con me da Verolengo, dalle parti di Chivasso, Mattia Zalorenzi, batterista, compositore, jazzista, didatta. Grazie per essere qui, Mattia.
1: Grazie Luigi, e grazie per questo secondo invito. Molto, molto gradito, e sono contento di essere qui con te.
0: Perché appunto è uscito da poco tempo il nuovo album di Mattia Zalorenzi, pubblicato da 12 Lune, intitolato Wanderlust. Per chi si fosse perso l'appuntamento precedente, che cos'è Wanderlust, Mattia?
1: Wanderlust è questo album che anche dal titolo è questa voglia di viaggiare e voglia di scoprire anche l'ignoto, e dentro all'album troverete brani miei e anche brani con riletture personali di Paul Motion, un mio grande mentore, figura musicale di spessore enorme, e quindi c'è un omaggio un po' a questa figura, a Paul Motion. Dentro ovviamente miei brani e riletture dei suoi brani, ecco.
0: E direi di ascoltare qualcosa, visto che ci siamo. Cosa selezioniamo dalla tracklist, Mattia?
1: Direi che possiamo iniziare con qualcosa di molto aperto, e un brano anche che tengo particolarmente, che è Assenza. Uno stato assenza è un modo di è un brano che un po' tutto l'album. Oggi viviamo molto di corsa, quindi non abbiamo il tempo di fermarci un attimo a respirare, e l'album in sé vuole che uno prenda il tempo per l'ascolto, il tempo di pensare, il tempo di respirare, un po' proprio come l'idea del brano, un po' se vogliamo ritornare nell'ambito di Paul Motion, il respiro che ha Paul Motion nel suo suono e nelle sue composizioni. Quindi direi Assenza.

0: Ed era Assenza di Mattia Zanlorenzi dal suo nuovo album Wanderlust, pubblicato da 12 Lune. Ricordiamo chi lo affianca, ovvero Claudio Lodati alla chitarra e Danilo Gallo al basso. Tornando a chi ti ha affiancato, appunto a Claudio e a Danilo, come mai hanno voluto adottare certi strumenti particolari? Ricordiamo uno su tutti, la balalaika basso di Danilo Gallo.
1: Qua tra l'altro mi stai spoilerando un brano che volevo poi mettere, dove appunto c'è la balalaika bassa. Balalaika bassa, io da Danilo l'avevo sentita suonare ed ero rimasto cioè, senza parole da questo suono, che comunque è tradizionale, basso, ma cioè, è adattabile solo in pochi contesti comunque, e ha un suono veramente pazzesco, un po' perché non siamo abituati a sentirla, quindi è già, almeno parlo per me, mi piace sentire le suoni anche più inusuali, magari che uno non è abituato, come ad esempio piace tanto il sitar, ad esempio, quindi quando lo sento, tipo quando ascolto gli Oregon, sento il sitar, se, poi a parte vabbè.
0: Io sono un fan di Ralph Towner, quindi ti ho detto che
1: Ralph Towner, guarda, avevo avuto modo di conoscerlo tempo fa, cioè qualche anno fa era venuto a Livrea Jazz Festival, Livrea Open Papyrus Jazz Festival. Ed è stato in concerto tra l'altro con chitarra solista. Lui aveva 82 anni ed era pazzesco. È stato un concerto bellissimo. Lui una lucidità cioè, senza uguali. E poi la freschezza della sua musica. Cioè, ed è stato bello. E gli Oregon, tra l'altro, appunto, li ascolto spesso, perché insieme ad altri musicisti mi danno ispirazione, quindi, e poi mi piace sentire tutti questi impasti sonori molto belli. E per quanto riguarda gli impasti anche appunto tra Balalaika bassa o Claudio con la live elettronica o il
0: Il Korg,
1: Monotron, il Korg Monotron Synthetizer, che siamo sempre lì, quello che dicevo nella puntata precedente, è tutto nato in maniera spontanea, anche quando uno, nel mentre proprio, si vede che le atmosfere che si stavano creando necessitavano di quello, quindi tu cosa fai? Metti quello che la musica necessita, cioè senza mettere cose in più, senza mettere cose, se possibile, cose in meno, cioè solo esclusivamente quello che serve, cioè, e la musica è la protagonista, quindi è la cosa più importante che un musicista deve fare, quindi seguire la musica sempre e comunque.
0: altro ascolto,
1: Beh, visto
0: Matteo.
1: che mi hai indicato la balalaika bassa, direi di iniziare con un brano di Paul Motion che India, e qua sentirete che la batteria non c'è. È quasi non l'ho voluto mettere perché non necessitava, cioè non, per il discorso seguire cosa doveva la musica, quindi piuttosto togliere. E quindi qua ho utilizzato principalmente strumenti di colore, le nacre, alcune percussioncine, quasi come se fosse una cosa un po', come posso dire, primitiva, chiamiamola così, e quindi India.

0: Ed era India di Paul Motion nella rilettura di Mattia Zanlorenzi e naturalmente di chi lo affianca, ovvero Claudio Lodati e Danilo Gallo. Siamo in sua compagnia per presentare questa novità di 12 lune, ovvero Wanderlust. Mattia, hai collaborato con grandissimi musicisti, tra cui ricordo una comune conoscenza, ovvero Emanuele Sartoris, che
1: Sì.
0: salutiamo, che ha avuto mio ospite nel
1: Ciao Emma.
0: programma, tanto per citarne uno. Ma cosa rappresentano le collaborazioni nel tuo mondo musicale? Quanto è importante sperimentare nel tuo modo di fare musica? Già ne abbiamo parlato nello scorso appuntamento, ma se vuoi scendere in profondità, insomma, libero di farlo.
1: Allora, con Emanuele, a parte che ci conosciamo da 10 anni almeno, e tra l'altro insegno anche nella scuola che ha lui insieme a Federica Bertot,
0: Sì.
1: che è l'associazione musicale Mario Bertot, il quale insegno a settembre saranno 4 anni, quindi insegno batteria e quindi sono particolarmente contento anche proprio a livello didattico da loro. Allora, per quanto riguarda le sperimentazioni dei suoni e la collaborazione con i musicisti. Allora, dipende molto. Io ho utilizzato, mi piace appunto esplorare senza ricadere un po' anche per essere coerenti con quello che uno fa. Quindi quest'album qua è di sperimentazione anche. E quindi si creano situazioni molto diverse tra di loro. E quindi la voglia, avevo avuto un avevamo fat avevamo fatto una formazione dove tra l'altro era anche in conservatorio, però c'era questa formazione che prevedeva una voce narrante che era un progetto di con la collaborazione di Caterina Zamboni Russia, che è una scrittrice, e poi Giampiero Malfatto al trombone, un mio amico Salvo Paolo Quattropani, un chitarrista, e poi l'uso del violoncello anche. Quindi c'era batteria, trombone, violoncello, chitarra e voce narrante. Praticamente si prendevano i brani, era dedicato ai partigiani, un po' per. Abbiamo fatto uno spettac un pro spettacolo, un concerto, un reading il 25 aprile per la memoria, la liberazione. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso i brani dei partigiani, della resistenza partigiani, li abbiamo ritrasformati in chiave un po' più jazzistica, ma non, siamo di nuovo lì, non in un jazz mainstream, un po' più contemporaneo, un po' più sperimentale, anche per l'uso del violoncello, comunque che è un po' più strano da sentire. Quindi anche questi impasti sonori mi piacciono molto. Adesso con altre collaborazioni, adesso ne ho una un po' fresca, quindi sono particolarmente contento, però magari lo dico dopo
0: Va bene. Intanto ci gustiamo un altro brano dal tuo album, Mattia.
1: Yes, allora direi di continuare l'ascolto con un mio brano, tanto un po' per riprendere il discorso alternanza miei brani con Paul Motion, che tra l'altro questo brano qua è l'ultimo che chiude il capitolo, che è Altrove. Altrove, quando l'abbiamo registrato, il discorso che ti dicevo prima, sul fatto che è venuto tutto in modo spontaneo, quindi senza metterci d'accordo su niente, c'è stato un attimo, cioè quando si sente l'album, si sente il brano, verso la fine è bello perché non ci siamo messi d'accordo su niente, ovvero sentirete poi il basso che fa, inizia a suonare il tema del brano, quindi c'è stata la prima parte del tema, poi ci sono state le improvvisazioni e poi si richiude con la ripresa del tema. Senza metterci d'accordo, il basso inizia a fare il tema. Qua siamo sempre, non c'è il tempo serrato, siamo tutti molto aperti come situazioni, suoniamo molto aperti. Si sente il basso che inizia il tema, nel fine della A inizia la B e sotto si sente poi, dopo, quasi come ombra, la chitarra che inizia il tema della A. E quindi è stato bello questo impasto sonoro, che il basso sembra iniziare e poi sotto c'è questa unione, questo filo conduttore che unisce tutto tra ripresa del basso e la ripresa della chitarra proprio. Come mondo, e quindi è stato tutto un'unione, cioè, che uno non si aspettava, ma è venuta e mi piace particolarmente. E il modo in cui finisce il brano è appunto, e rimane un po' sospeso, quindi altrove.

Ed era Altrove di Mattia Zanlorenzi, nostro ospite, col quale stiamo presentando il suo nuovo album Wanderlust, pubblicato da 12 Lune. Mattia, e la didattica, appunto, hai accennato al tuo essere appunto anche insegnante. Quanto è cambiata la didattica della batteria da quando hai iniziato tu, nonostante tu sia giovanissimo, però a parte sempre a millennio.

0: negli anni 60, 60-70 in Italia, ovvero che la didattica di questo strumento, la batteria, rispetto all'America, che erano usciti già diversi metodi, in Italia magari c'era un po' più di difficoltà a trovare quel metodo lì, e quindi magari alcuni sento magari alcuni batteristi che si facevano l'ordine e quindi se li facevano spedire dall'America. Adesso, da quel punto di vista, è tutto molto più agevolato, cioè abbiamo le traduzioni in italiano, cioè quindi se non te la cavi bene anche in inglese, c'è la traduzione in italiano del metodo americano, del metodo di qualunque parte del globo, e quindi è molto più avvantaggiato. Ci sono molti, cioè, la didattica e i metodi per batteria, che poi ci sono metodi per batteria, metodo per il tamburo, per il rullante, che sono magari un po' più classici, ma che sono utili per la questione tecnica, pulizia del suono. Io sono molto focalizzato sul suono proprio, quindi cercare un suono più coerente con me, per come sei tu come persona, quindi come individuo. E quello è anche una ricerca che è molto difficoltosa anche da fare, soprattutto, vabbè, ovviamente gli allievi, si parla ho la fortuna di avere tra i bambini più piccoli proprio, pochi, pochi, perché ovviamente si sa, il livello di indipendenza scatta un bambino è indipendente, chiamiamolo così, con le articolazioni dai 7 anni. Quindi prima ci sono pochi casi, ma comunque ce ne sono, dove hanno già un'indipendenza pazzesca, cioè che io rimango stupito e vedi questi bambini che non so, ne ho alcuni senza nemmeno pensare, a livello proprio fammi questo, pam, lo fanno subito, e hanno già un'indipendenza che un bambino di 5 anni normalmente non
1: Non
0: ha.
1: ha.
0: Non ha, ma nemmeno magari, a volte nemmeno quelli che magari hanno 9, 10 anni hanno. E quelli ci dedichi anche tanto perché promettono bene. Poi ovviamente l'età varia, quindi ci sono i bambini dai 5 ai 10 anni, quindi da chi fa le elementari, chi fa le medie, chi fa poi le superiori, chi fa l'università, chi addirittura appunto è anche più grande, quindi ho persone di tra i 30 e i 40, 50 anni più o meno, ho persone che vengono, che sono in pensione anche, che hanno iniziato proprio, e tra l'altro alcune persone hanno anche oltre i 70 anni. Ed è bello vedere questo, l'entusiasmo che uno ha a ogni età nell'approcciarsi a questo strumento. La didattica, ammetto, la didattica è anche il modo di insegnare. Parlo da come io, da quando io ho iniziato a suonare, a prendere lezioni, vedo un po'. È un po' diverso oggi, nel senso, ci sono sempre i ragazzi, i bambini super interessati, ma vuoi non vuoi anche la parte sui social, ci sono un po' tante distrazioni, quindi a volte può essere faticoso, non per tutti, sia ben chiaro, fargli tenere l'attenzione, ecco, la concentrazione nel magari fare

0: qualcosa, un tale esercizio che può essere di tecnica o di lettura o proprio di indipendenza, come tenere un groove sulla batteria. Cioè. E poi ovviamente qua non sto parlando a livello che tutti sono così, alcuni sono così, altri invece sono veramente pazzeschi, catturano subito tutto quello che gli stai dicendo. E anche il discorso del suono che dicevo prima, alcuni senza nemmeno ce l'hanno proprio già dentro, hanno quella pacca lì, quel suono già nel rullante, non hanno paura, ecco, perché qua poi c'è la batteria, magari alcuni si divide in due parti. Chi ha paura di suonare, deciso perché comunque la batteria fa un certo suono, livello di suono, e chi invece va diretto proprio, non guarda in faccia nessuno e va, io suono.
1: Altro ascolto, Mattia.
0: Altro ascolto. Allora, direi magari di andare su un altro mio brano che è Corsa, che tra l'altro è un po' anche la frenesia di quello che avevamo detto, ovvero il fatto di non avere il tempo di fermarsi, ecco. Quindi, corsa.

0: della corsa di Mattia Zanlorenzi, siamo in sua compagnia per presentare questa novità, appunto Wanderlust, pubblicato da 12 Lune. Mattia, qual è il futuro del tuo strumento? Come la vedi tu?
1: Diciamo che questo strumento si è già voluto non tanto di più.
0: Anche che ricordiamo che è uno strumento multiplo perché abbraccia parecchi generi, insomma, si va dalla
1: Sì, no,
0: sinfonica
1: beh.
0: alla jazz, al rock, al pop, insomma, tutto.
1: Sì, no, sì. Ma si è evoluto in tutti i generi, dal rock, dal rock, pop, funk, tutto. Dipende cosa si intende per futuro di questo strumento, nel senso che se io parlo, se penso a quello che lo strumento è diventato, da come è nato, a come adesso, diciamo che ci sono batteristi pazzeschi
0: Sì.
1: a livello strumentale,
0: Sì, tecnica, sì.
1: a livello tecnico proprio. Ci sono alcuni musicisti, batteristi che sono pazzeschi a livello tecnico. Quindi quello è un filone. Quello è un filone. Poi c'è l'altro filone, invece, che è il filone che personalmente reputo un po' più mio, nel senso, rientro nel discorso di quello che la musica chiede, ovvero il filone del batterista, del musicista comunque, che fa esattamente quello che non devi metterti per forza in mostra. Quindi, e qua entra in gioco una cosa che mi ha detto il batterista che ho avuto modo di conoscere, Joey Baron. Joey Baron sappiamo tutti che è un mostro sacro, ecco. E lui mi disse: la batteria non deve essere, il batterista, scusa, non deve essere sempre al centro delle attenzioni, quindi non deve sovrastare la musica. Cioè, e anche a livello tecnico, se il batterista ha una tecnica pazzesca, non è che in ogni brano, o in ogni brano che uno suona, devi inserire tutta questa tecnica. Perché se no si arriva a un collasso proprio. Cioè, e lui quello che diceva era questo: la tecnica, ma lo dice lui, ma ne hanno detto già anche altri, ma lo ridico perché lui è più fresco di qualche anno fa, mi aveva detto. Il batterista deve avere, sì, la tecnica serve. Ma serve per facilitare, cioè facilitare le cose che devi suonare per essere un po' più sicuro. Ma quando suoni, metti solo i colpi in questo caso che servono alla musica, senza essere tutto costantemente pieno, pieno o fare le cose più complicate, perché a volte le cose più complicate magari non è detto che suonino bene, cioè, e a volte il semplice, e qua può esserci il semplice, o comunque l'idea di svuotare, di rimanere più alla radice, può essere la cosa più importante. Qua Paul Motion ne è un
0: La
1: maestro.
0: somma,
1: E
0: sì. Mattia, siamo quasi in chiusura di questa piacevole chiacchierata in due parti, appunto questa è la seconda e conclusiva parte. Progetti a breve e lunga scadenza, com'è possibile appunto reperire quest'album e se insomma puoi darci anche le tue coordinate internet, social e quant'altro, per chi volesse sapere
1: allora,
0: più di te.
1: per me, su di me potete seguirmi su Instagram con Mattia Zanlorenzi, anche su Facebook ovviamente. L'album lo potete trovare, acquistare anche sul sito della 12 Lune, lo potete trovare anche in formato su Spotify, Amazon Music, quindi nelle piattaforme. Progetti a lunga, non a lunga scadenza, un progetto che ho appena fatto, ecco, registrato, che poi uscirà, si parla magari di 2027, si spera. E è un mio nuovo progetto che sarà dedicato alla... Qua c'è un mega spoiler. Sarà dedicato alla figura di Jules Verne, scrittore francese, padre della fantascienza. E vediamo la partecipazione di Claudio Lodati alla chitarra e Danilo Gallo, i miei compagni e fratelli musicali, e l'aggiunta di altri compagni di viaggio che sono musicisti intanto pazzeschi che ho avuto modo di conoscere, ma che principalmente conoscevo già da tempo, che sono Alberto Mandarini alla tromba e al flicorno e anche agli effetti. Poi c'è Christian Thoma all'oboe, Giampiero Malfatto al trombone, e poi anche Marco Tardito al clarinetto, clarinetto basso, sax baritono, Massimiliano Milesi al sassofono soprano, e poi boh, penso di aver detto tutti, siamo in otto.
0: Quindi sono un bel progetto. Mattia, con
1: E
0: cosa
1: saranno
0: partiamo?
1: tutti brani miei, tra
0: Ma già ti
1: l'altro.
0: fallo, no, no, perché mi sono sovrapposto. Da qui saranno tutti i brani miei. Conta fino a due parti.
1: Uno, due. Saranno tutti brani miei, tra l'altro tutti i brani mie composizioni, e quindi vedremo il futuro di questo mio progetto.
0: Mattia, con cosa salutiamo chi ci sta ascoltando?
1: Beh, direi che possiamo salutarci con Psalm, per chiudere con un brano di Paul Motion, anche questo molto aleatorio, molto quasi psichedelico, ecco. E Psalm è anche un brano che ho sentito e risentito tante volte, e farlo un po' in questo modo è stato bello per omaggiare comunque un grande di questa musica che è Paul Motion.

0: E con l'album di Mattia Zanorenzi, Wanderlust, pubblicato da 12 Lune, che vede appunto Mattia Zanorenzi alla batteria, Danilo Gallo al basso e Claudio Lodati alla chitarra, album pubblicato da 12 Lune, Luigi Picardi, ma soprattutto
1: Mattia Zanorenzi,
0: vi ringraziano per il cortese ascolto, buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.
2: Avete ascoltato? Zoom. Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica. Un programma di Luigi Picardi.

0: L'angolo barocco.
1: Ai radioascoltatori un cordiale saluto da Pierluigi Morelli. Inizieremo la nostra trasmissione odierna ascoltando di Arcangelo Corelli il concerto grosso in sol minore numero 8, fatto per la notte di Natale, nei movimenti vivace, grave, arcate, sostenuto e come sta, allegro, adagio, allegro, adagio, vivace, allegro, largo, pastorale ad libitum. Esegue The English Concert, direttore Trevor Pinnock.

Di Arcangelo Corelli avete ascoltato il concerto grosso in sol minore numero 8 fatto per la notte di Natale nell'esecuzione di The English Concert diretti da Trevor Pinnock. E proseguiamo ora ascoltando di Johann Stamitz Sinfonia pastorale in re maggiore, opera 4 numero 2, nei movimenti presto, larghetto, minuetto e trio, presto. Esegue la Kammerorchester Carl Philipp Emanuel Bach, direttore Hartmut Henken.

Di Johann Stamitz avete ascoltato la Sinfonia Pastorale in Re maggiore, opera 4, numero 2, nella esecuzione della Kammerorchester Carl Philipp Emanuel Bach, diretta da Hartmut Henken. Termina qui la trasmissione odierna. Nel ringraziarvi per averci seguito, vi auguriamo buon proseguimento di ascolto sempre sulle frequenze di Radio Vaticana.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, la scrittura ha rinchiuso ogni cosa sotto il peccato, perché la promessa venisse data ai credenti mediante la fede in Gesù Cristo. Ma prima che venisse la fede, noi eravamo custoditi e rinchiusi sotto la legge, in attesa della fede che doveva essere rivelata. Così la legge è stata per noi un pedagogo, fino a Cristo, perché fossimo giustificati per la fede. Sopraggiunta la fede, non siamo più sotto un pedagogo. Tutti voi, infatti, siete figli di Dio mediante la fede in Cristo Gesù, poiché quanti siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Non c'è giudeo né greco, non c'è schiavo né libero, non c'è maschio e femmina, perché tutti voi siete uno in Cristo Gesù. Se appartenete a Cristo, allora siete discendenza di Abramo, eredi secondo la promessa.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre Gesù parlava, una donna dalla folla alzò la voce e gli disse: «Beato il grembo che ti ha portato e il seno che ti ha allattato». Ma egli disse: «Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano».
2: Queste sono le due condizioni di seguire Gesù: ascoltare la parola di Dio e metterla in pratica. Questa è la vita cristiana, niente di più, semplice. Forse noi l'abbiamo fatta un po' difficile, con tante spiegazioni che nessuno capisce. La vita cristiana è così: ascoltare la parola di Dio e praticarla. Ogni volta che noi facciamo questo, apriamo il Vangelo, leggiamo un passo e ci domandiamo: con questo Dio mi parla? Dice qualcosa a me? E se dice qualcosa, cosa mi dice? Questo è ascoltare la parola di Dio. Ascoltarla con le orecchie e ascoltarla col cuore. Aprire il cuore alla parola di Dio. I nemici di Gesù ascoltavano la parola di Gesù, ma gli erano vicini per cercare di trovare uno sbaglio, per farlo scivolare e che perdesse autorità. Ma mai si domandavano: cosa dice Dio per me in questa parola? E Dio non parla solo a tutti. Sì, parla a tutti, ma parla a ogni uno di noi. Il Vangelo è stato scritto per ogni uno di noi. Il Signore sempre semina la

sua parola. Soltanto chiedi un cuore aperto per ascoltarla e buona volontà per metterla in pratica. Per questo la preghiera di oggi, che sia quella del Salmo: guidami, Signore, sul sentiero dei tuoi comandi, cioè sul sentiero della tua parola, e perché io impari con la tua guida a metterla in pratica.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Vicino sei tu, Signore, e vere tutte le tue vie.
1: Ti invoco con tutto il cuore, Signore, rispondimi. Custodirò i tuoi precetti. Io ti chiamo, salvami, e seguirò i tuoi insegnamenti.
2: Precedo l'aurora e grido aiuto. Spero sulla tua parola. I miei occhi prevengono le veglie della notte per meditare sulle tue promesse.
1: Ascolta la mia voce, secondo la tua grazia. Signore, fammi vivere secondo il tuo giudizio. A tradimento mi assediano i miei persecutori. Sono lontani dalla tua legge.
2: Ma tu, Signore, sei vicino. Tutti i tuoi precetti sono veri. Da tempo conosco le tue testimonianze, che hai stabilite per sempre.

0: la tua sapienza sia con me nella fatica.
1: La fedeltà del Signore rimane per sempre.

0: per sempre.
1: Fate tutto senza mormorazioni e senza critiche, perché siate irreprensibili e semplici, figli di Dio immacolati in mezzo a una generazione perversa e degenere, nella quale dovete splendere come astri nel mondo.

0: Io grido al Signore, sei tu il mio rifugio.
1: Io grido al Signore, sei tu il mio rifugio.
0: Mio bene nella terra dei vivi.
1: Sei tu il mio rifugio.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Io grido al Signore, sei tu il mio rifugio.
2: Illumina, Signore, chi sta nelle tenebre e nell'ombra di morte.

0: e nell'ombra di morte.
1: Dio Padre ha voluto innalzare Maria, Madre di Cristo, al di sopra di tutte le creature angeliche e terrestri. Fiduciosi nella sua intercessione, preghiamo.
0: Guarda la madre del tuo figlio e ascoltaci.
2: Ti rendiamo grazie, Padre immensamente buono, che ci hai dato Maria come madre e modello di vita cristiana. Per sua intercessione, guidaci sulla via della santità.
0: Guarda la madre del tuo figlio e ascoltaci.
2: Tu che hai reso Maria attenta alla tua parola e l'hai fatta tua fedele ancella, per sua intercessione rendici discepoli e servitori del figlio tuo.
0: Guarda la madre del tuo figlio e ascoltaci.
2: Tu che hai dato a Maria il privilegio di essere madre per opera dello Spirito Santo, per sua intercessione concedi a noi i frutti del tuo Spirito.
0: Guarda la madre del tuo figlio e ascoltaci.
2: Tu che hai reso intrepida la Vergine Maria presso la croce del tuo figlio e l'hai rallegrata con l'immensa gioia della risurrezione, per sua intercessione consola le nostre pene e ravviva la nostra speranza.
0: Guarda la madre del tuo figlio e ascoltaci.
1: Proclamiamo la preghiera che Cristo ci ha lasciato come il modello di ogni preghiera.

0: quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio nostro, principio e sorgente della salvezza, fa che tutta la nostra vita sia una testimonianza del tuo amore, perché possiamo un giorno cantare la tua lode nell'assemblea festosa dei santi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.
3: Avete ascoltato La preghiera delle lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

0: Fiabe, parabole di Dio. Meditazioni di Frasa, proposte al microfono da Mara Miceli.
1: I due finti amici di Pinocchio, il gatto e la volpe. Nella rappresentazione dei personaggi, l'uso che la fiaba fa delle metafore è uno degli aspetti più interessanti di tutto il contesto narrativo. Prendiamo ad esempio il gatto e la volpe. La raffigurazione esteriore di ciò che essi sono, altro non è che un'allegoria della loro realtà interiore. Per cui la loro anima distorta e malvagia si proietta nell'esteriorità dei loro corpi. Il diavolo non è forse chiamato nelle sacre scritture come la bestia? E come non credere che chi segue la bestia non possa diventare totalmente o in parte un essere bestiale? L'allegoria che abbiamo del gatto ci ricorda che il felino è astuto, scaltro e ribelle, mentre la volpe è furba e sempre in cerca di una preda. È interessante notare che i due attributi più evidenti dei due animali vengono mascherati come due menomazioni. Infatti, la portentosa vista del gatto viene nascosta dalla finta cecità, mentre la destrezza della volpe dal suo essere zoppa. Insomma, il messaggio è chiaro: il male agisce in maniera tale da far credere il contrario di quello che è in realtà. Leggiamo anche ciò che si legge in Baruch, capitolo 6, versetto 21-22, parlando dei falsi idoli e di chi li segue. Sulle membra e sulla testa svolazzano le civette, gli allocchi, le rondini, gli uccelli e passeggiano i gatti. Persuadetevi da questo, che non sono dei, quindi non vogliate temerli. Qui la figura del gatto viene rapportata verso coloro che si auto-idolatrano e che quindi non vanno né seguiti né imitati. Analizzando il gatto e la volpe da questo punto di vista, possiamo evidenziare con certezza come entrambi altro non desiderano che servire i loro idoli, che altro non sono che il denaro e la gola. Sostanzialmente ambedue non fanno che idolatrare se stessi, ponendo il prossimo al servizio del loro io egoistico e superbo. La fiaba ci avvisa ancora una volta di evitare queste persone proprio per non cadere nei loro loschi tranelli. Il gatto e la volpe suggeriscono a Pinocchio di sotterrare le monete. L'eterna lotta tra il bene e il male è un altro aspetto allegorico che la fiaba ci fa presente. Ognuno di noi nel corso della vita deve decidere se compiere opere prettamente materialistiche o adoperarsi in opere spirituali. La fiaba si allinea a ciò che dice il Vangelo: accumulate tesori in cielo e non in terra. E invece cosa suggeriscono a Pinocchio, il gatto e la volpe? Prima di tutto di sotterrare le 5 monete. Non è forse questo quello che ci suggeriscono il tentatore e tutti coloro che lo seguono? È esattamente quello che avviene quando usiamo i doni avuti da Dio per piaceri prettamente materiali e umani. Semplicemente non danno frutti. Il nostro mondo, la nostra società, le persone che conosciamo non ci esortano a compiere quello che il gatto e la volpe proferiscono a Pinocchio? Godi in questa vita e fregatene di quello che ci sarà dopo la morte. Quello che suggeriscono è questo: semina i talenti che hai nella terra, piaceri terreni, vedrai che daranno buoni frutti. E così, purtroppo, i talenti meravigliosi che abbiamo, come la vita, il tempo, la parola, l'intelligenza, vengono utilizzati per accumulare denaro, sfruttare il prossimo, acquisire più potere, mentire e altro ancora. Insomma, il nostro libero arbitrio ci può portare in due direzioni diametralmente opposte, a noi la scelta. In verità, Pinocchio inizialmente ha liberamente ascoltato e scelto di seguire il gatto e la volpe, facendosi ingannare dalle loro false promesse. Ma qual è la spinta che ci porta a deporre sottoterra i talenti? Nel libro di Santa Caterina, Il Dialogo, a pagina 286, i talenti messi sottoterra denotano un forte amor proprio. Quindi un falso amore esasperato per se stessi è la causa principale di tutti i peccati che si commettono. Anche i figli che Dio dona ai genitori sono dei talenti. E la fiaba ricorda ai genitori di educare e di insegnare ai figli le norme cristiane con tutto quello che ne consegue. Il genitore dovrebbe insegnare ai figli ad amare, ad essere onesti, a perdonare, ad essere sinceri. E se questo non avviene, ecco che il genitore mette sottoterra il talento affidatogli da Dio. Infatti, senza una buona educazione spirituale e morale, è come indirizzare l'attenzione dei figli su questioni prettamente terrene ed egoistiche. Esempio ricorrente è il vedere come i genitori si preoccupano dei voti scolastici dei figli, mentre si curano poco o per niente delle loro direttive morali e spirituali. A riguardo, non è egoismo e superbia pretendere che il proprio figlio sia il più bravo e il migliore nelle raffinate arti umane. Mio figlio ha preso dei voti fantastici e ancora, mia figlia è un pozzo di scienza. Qui osserviamo come il genitore desidera vivere e bearsi di luce riflessa senza pensare che così facendo mette il figlio nelle mani del nemico. Molti genitori agiscono esattamente come Pinocchio, mettono i loro figli, talenti, nell'oscurità e nella solitudine di dottrine e compagnie vuote, se non a volte malvagie, sperando in una crescita miracolosa. Ma dove non c'è amore alle virtù, il rispetto, la comprensione, cosa si spera di raccogliere? La fiaba risponde al quesito: presto verrà il nemico a portare via tutto ciò che abbiamo egoisticamente e superbamente lasciato nelle tenebre. Un altro aspetto importante della storia di Pinocchio riguarda una delle virtù forse più difficili da portare avanti: l'obbedienza. Rammentiamoci che è stato proprio il trasgredire ai consigli paterni che ha portato Pinocchio ad incontrare il gatto e la volpe. Esempio chiaro di come le tentazioni affiorano sempre più forti laddove non ci si è sforzati nel non assecondare i pensieri egoistici. Il rifiuto di Pinocchio nel non voler andare a scuola, oltre che indice di disobbedienza, rappresenta un primo gradino verso le altre tribolazioni a venire. Anche nella vita di tutti i giorni si può osservare e constatare come a volte un semplice deviamento da regole morali e spirituali porti ad una veloce caduta verso i peggiori peccati.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, la scrittura ha rinchiuso ogni cosa sotto il peccato, perché la promessa venisse data ai credenti mediante la fede in Gesù Cristo. Ma prima che venisse la fede, noi eravamo custoditi e rinchiusi sotto la legge, in attesa della fede che doveva essere rivelata. Così la legge è stata per noi un pedagogo, fino a Cristo, perché fossimo giustificati per la fede. Sopraggiunta la fede, non siamo più sotto un pedagogo. Tutti voi, infatti, siete figli di Dio mediante la fede in Cristo Gesù, poiché quanti siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Non c'è giudeo né greco, non c'è schiavo né libero, non c'è maschio e femmina, perché tutti voi siete uno in Cristo Gesù. Se appartenete a Cristo, allora siete discendenza di Abramo, eredi secondo la promessa.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre Gesù parlava, una donna dalla folla alzò la voce e gli disse: «Beato il grembo che ti ha portato e il seno che ti ha allattato». Ma egli disse: «Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano».
2: Queste sono le due condizioni di seguire Gesù: ascoltare la parola di Dio e metterla in pratica. Questa è la vita cristiana, niente di più, semplice. Forse noi l'abbiamo fatta un po' difficile, con tante spiegazioni che nessuno capisce. La vita cristiana è così: ascoltare la parola di Dio e praticarla. Ogni volta che noi facciamo questo, apriamo il Vangelo, leggiamo un passo e ci domandiamo: con questo Dio mi parla? Dice qualcosa a me? E se dice qualcosa, cosa mi dice? Questo è ascoltare la parola di Dio. Ascoltarla con le orecchie e ascoltarla col cuore. Aprire il cuore alla parola di Dio. I nemici di Gesù ascoltavano la parola di Gesù, ma gli erano vicini per cercare di trovare uno sbaglio, per farlo scivolare e che perdesse autorità. Ma mai si domandavano: cosa dice Dio per me in questa parola? E Dio non parla solo a tutti. Sì, parla a tutti, ma parla a ogni uno di noi. Il Vangelo è stato scritto per ogni uno di noi. Il Signore sempre semina la sua parola.

A tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Il tema della puntata odierna è la morte. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

0: morte, come anticipato, è il tema della puntata odierna. Scriveva Giovanni Paolo II: in qualunque momento venga, la morte sarà accettata sempre come un'alternativa di vita, come una dimensione che compie tutto il suo senso. E per parlare di morte ho invitato questa mattina il cardinale Angelo Comastri. Eminenza, buongiorno e
1: buongiorno,
0: grazie
1: a voi.
0: Grazie per essere con noi questa mattina. Iniziamo subito parlando di morte, che in qualunque momento venga sarà accettata sempre come un'alternativa di vita, come una dimensione che compie tutto il suo senso. La morte fisica per i credenti, Eminenza, è solo un passaggio da un'esistenza di dolori e prove alla vita piena e duratura della felicità di Dio.
1: Innanzitutto vi faccio notare un particolare. Il marxismo tiene un rigoroso silenzio sulla morte. Vittorio Messori ha scritto: non sono molti ad aver letto le oltre 10.000 pagine a stampa che compongono l'opera Ogna di Carlo Marx. Chi l'ha letta, e lui l'ha letta, può testimoniare che in quei milioni di righe, tre righe, sono dedicate alla morte, perché il marxismo non sa rispondere e non può rispondere. Non sa. E chi non sa rispondere al problema della morte non ha capito neanche la vita. Mi faccio un'esclamazione di Indro Montanelli, che poco prima di morire, parlando con Piero Ghetto, un suo amico, disse: se devo chiudere gli occhi senza sapere da dove vengo e dove vado, cosa ho venuto a fare su questa terra, vale la pena che aprissi gli occhi? Ecco il disagio, potremmo dire anche la sofferenza, di chi non ha avuto luce di capire cosa c'è al di là della morte. Ma non solo, anche il consumismo occidentale è nella stessa situazione. Leggo: da Chicago si è diffuso dappertutto il patinato mensile Playboy, che letteralmente vuol dire il ragazzo che gioca. Questa rivista è un simbolo dell'America e del mondo del benessere, dietro il quale noi siamo chiamati a dare la nostra testimonianza di fede, senza paura, senza complessi di inferiorità. Ebbene, sentite, nelle regole della rivista c'è scritto: su Playboy è proibito parlare di bambini, di prigioni, di disgrazie, di vecchi, di malattie, ma soprattutto è rigorosamente vietato parlare di morte, perché non hanno risposte. È impressionante questa dichiarazione. Allora è importante parlare di quello che c'è al di là di questa vita. Pensate, Jean Guiton ha scritto un libro intitolato Silenzio sull'essenziale.

0: sostanziale e ha denunciato questo silenzio su quello che accade dopo la morte, perché è importante, perché il senso della vita dipende da quello che accade dopo. Lui diceva, proprio poco si parla di questo, e rivolse un appello a tutti i pastori: parlate di quello che accade dopo la morte, perché la vita ha un senso in rapporto a quello che c'è dopo. E io direi anche oggi è importante parlare di questo. E la commemorazione dei defunti non è altro che un richiamo a quello che accadrà dopo la morte. E questo pensiero io credo che ci faccia bene, perché se dobbiamo presentarci davanti a Dio, dobbiamo prepararci all'incontro, dobbiamo avere piena consapevolezza che ci presenteremo tutti davanti a Dio, e davanti a Dio dobbiamo presentarci evidentemente con una veste candida, con i sentimenti in sintonia con i sentimenti di Dio, perché se non c'è questa sintonia non possiamo essere abbracciati da Dio, e questo è importante saperlo. E questo spiega anche la dottrina cattolica del purgatorio: se io mi presento davanti a Dio e ho qualche cosa in contrasto con i sentimenti di Dio, non posso andare in paradiso. È necessario il purgatorio. Cos'è il purgatorio? Potremmo chiamare un istituto di bellezza. Ecco, togliere qualche ruga in modo da poter entrare in comunione con Dio e godere della gioia del paradiso. Perché secondo la definizione di Dostoevskij, Dio è proprietario esclusivo della gioia e ce la vuole comunicare. Ma la può comunicare se il cuore non è aperto, se non è in sintonia con Lui. Il purgatorio ci prepara all'incontro con il Signore. Questo è il senso. Io a volte lo definisco, un po' scherzando, è un istituto di bellezza, per togliere ogni riga in modo che possa avvenire l'abbraccio tra noi e Dio.
1: Eminenza, mi ha colpito molto una frase di una sua catechesi che un po' sintetizza quello che stava dicendo. La vita, ha dichiarato, è il tempo per preparare il biglietto della festa dell'incontro con il Signore.
0: Questo lo diceva Maria Teresa di Calcutta. Penso a Maria Teresa, io l'ho incontrata l'ultima volta 22 maggio 1997. Sarebbe andata in cielo il 5 settembre successivo. Mi ricordo, la trovai un pochettino stanca, affaticata. Mi disse: vengo da New York, ho aperto una casa per malati di AIDS, quanti ce ne sono in quel paese? Mi disse: non augurerei mai a nessuno di far crescere i figli in una società come quella, e noi oggi seguiamo i modelli americani. Poi mi disse: adesso sono qui a Roma, visto le mie case, i miei poveri, potevo andare in Irlanda, abbiamo una casa per alcolisti, poi devo andare a Londra a visitare i poveri che dormono sotto i ponti del Tamigi, poi devo andare in Georgia, poi devo andare a Mosca. Penso, mi disse, Gorbaciov, fate aprire una casa con la porta della cappella aperta al pubblico, poi devo andare a Vladivostok, poi devo andare a Tokyo, poi devo andare a Hong Kong e poi torno a Calcutta. Io feci: madre, ma neanche una giovanetta può fare un viaggio di questo genere. Lei mi disse: finché ho soltanto un respiro, lo devo spendere per fare del bene. Perché quando morirò, porterò con me soltanto la valigia della carità. Poi la vedo ancora, mi strinse la mano, la Madre Teresa, forza delle mani, mi ricordo, mi fece anche male. Dissi: madre, lei mi disse, ricordatelo che vale anche per te. Finché hai tempo, prepara la valigia, perché davanti a Dio porteremo soltanto la valigia della carità.
1: Che bella questa immagine. Senta, Eminenza, come si può parlare dell'amore di Dio ad una mamma che perde un figlio? Se ci pensiamo umanamente è assurdo, un figlio che ti muore sembra negare l'esistenza di Dio.
0: Innanzitutto non dovevo mai dire perdere un figlio, perché la morte non è una perdita, è un incontro. Lo scopo della vita è incontrare il Signore. Vivere a lungo o vivere poco non ha nessun significato. Quello che è importante è vivere bene, essere pronti per l'incontro con il Signore. Quando una mamma ha capito questo, allora ha capito che non è mai perso un figlio. Quello che è importante è avere la fede che ci fa leggere e vedere al di là della morte.

0: C'è un aneddoto di Papa Wojtyła che vuole condividere anche come segno di speranza per tante persone che hanno amato e continuano ad amare Karol Wojtyła.
1: Vorrei dire un particolare che me l'ha raccontato il cardinale Andrea Lescur, che era amico di Giovanni Paolo II. Mi ha raccontato che quando era cardinale a Cracovia e veniva anche a Roma, lui lo ospitava nella sua casa, la casa all'interno del Vaticano. Ebbene, una sera sente un po' di rumore nel corridoio. Andrea Lescur, che ancora non era cardinale, piano piano si avvicina nella cappella e trova Karol Wojtyła disteso per terra in preghiera. Gli fa: ma Karol, il pavimento è freddo, non devi far così. Si alza e dice: caro Andrea, Andrea Lescur, Gesù ha detto: senza di me non potete far nulla. Hai capito che vuol dire nulla? Ecco perché so qui a pregare. E nella vita Giovanni Paolo è stato un uomo di preghiera. Da lì partiva la sua carità. Come Madre Teresa, lei diceva sempre: io non sono un assistente sociale, io sono una cristiana che prega affinché Gesù gli riempia il cuore di bontà, di carità. E pregando Gesù mi riempie il cuore di carità. Io vado a darlo a tutte le persone che incontro, soprattutto ai poveri.
0: A proposito di preghiera, sarà sicuramente d'accordo con noi che c'è tanto bisogno di preghiera oggi. La preghiera, io lo dico sempre, è lo strumento più inoffensivo a cui si possa ricorrere. È un'arma potentissima.
1: Noi pensiamo che la preghiera a volte sia inutile, che sia inefficace. Voglio condividere un pensiero di Santa Teresa di Lisieux. Lei un giorno disse: uno scienziato, che poi è Archimede, ha detto: datemi un punto di appoggio ed una leva e io potrò sollevare il mondo. Sappiamo che la leva più si allunga e più acquista forza. Santa Teresa commenta: ebbene, noi abbiamo il punto di appoggio, è Dio. Abbiamo la leva, è la preghiera. Con la preghiera noi possiamo spostare il mondo. Sicuramente la preghiera non è mai sterile. La preghiera ha sempre un'efficacia, anche se spesso non la vediamo. Ma Dio sa.
0: Ecco, solo nella preghiera dolore e amore si compongono come due mani giunte.
1: Certamente, perché la preghiera illumina. Noi vediamo soltanto lo scenario di qua giù, ma il mondo non finisce qua giù. Io ricordo quando incontrai Madre Teresa pochi giorni dopo la morte della mia mamma, che lei conosceva, aveva conosciuto, dissi: madre, mi manca la mamma. Ah, bella fede hai. Guarda che la mamma adesso ti è vicina più di prima. Perché andrà qui, la sentivi vicina quando c'era, ma in paradiso ti sarà sempre accanto, che il paradiso non allontana le persone, ma le avvicina. Ricordo che rimasi molto colpito.
0: Lei è l'uomo del Santo Rosario, posso definirla così. Cosa risponde a chi definisce il Rosario una preghiera infantile, meccanica, forse meglio dicono la lettura di una pagina della Bibbia?
1: La preghiera non è mai nostalgica, inutile. E la ripetizione dell'Ave Maria non è altro che un bisogno del cuore. Come una mamma che abbraccia il bambino e gli dice: ti voglio bene, non si stanca mai di ripeterlo: ti voglio bene, ti voglio bene.
0: E come viene in mente adesso due innamorati che si dicono:
1: esatto,
0: ti amo.
1: Esatto. E poi il rosario non è altro che un percorso dentro la vita di Gesù, che sono i misteri, guidati da Maria. Non ci potrebbe essere una guida migliore. Il rosario è una preghiera affascinante, proprio perché è umile, perché è semplice e tutti sono capaci di pregare il Santo Rosario. Pregare. Io ricordo quando iniziai a trasmettere il Rosario dalla Basilica di San Pietro, misero sotto come scritta il Rosario recitato da Cardinale Comasti. Protestai. No, io non recito il Rosario. Io prego il Rosario. Cambiato solamente la scrittura.
0: Eminenza, noi la dobbiamo lasciare. È stata veramente con grande gioia averla qui con noi. Credo di interpretare anche il pensiero degli ascoltatori, felicissimi di avere ascoltato queste bellissime riflessioni del cardinale Angelo Comastri. Le strappo una promessa e poi una preghiera: si ricordi nel rosario gli ammalati, gli anziani.
1: Sempre.

termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. Ancora grazie al cardinale Angelo Comastri e grazie a voi amici per la cortese attenzione. Non mi resta che augurarvi una felice e serena giornata.

Celebramus missam de sabbato heptoma de vigesime septime per annum, cum prefazione secunda comuni et prece eucharistica secunda.

0: firma del cessate il fuoco a Gaza, ma da allora quasi 1000 morti. Buongiorno, bentrovati da Roberta Barbi. A margine di un evento a Roma su John Henry Newman, ieri il segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin ha commentato con i giornalisti la decisione del Pentagono di trasmettere in streaming la fucilazione di Nidal Hassan, l'ex maggiore dell'esercito americano condannato per la strage di Fort Hood nel 2009. La decisione era già stata condannata dall'ONU, che ha parlato di tortura, e dal presidente della Conferenza Episcopale Statunitense, l'arcivescovo Paul Stack Coakley, che l'aveva definita promozione di una barbara cultura di morte. Ascoltiamo le parole del cardinale Parolin.
1: Ci sarà, penso, una dichiarazione della Santa Sede su questo. Già il presidente della Conferenza Episcopale Americana si è espresso in merito, quindi avete visto, e questo è il pensiero della Chiesa. Discorso dell'opposizione totale alla pena di morte. Non è conforme alla dignità umana e non costituisce alcun deterrente. E poi, quello che è spettacolarizzazione. Io dico veramente, come dire, con sentimenti di grande, io potrei dire veramente, è incomprensibile perché si voglia utilizzare questo sistema oggi come oggi, ecco, per non so per quali scopi. È accettabile che ci sia una spettacolarizzazione della morte, per quanto naturalmente la persona sia colpevole, eccetera, di tutto quello, però ci sono altri sistemi, no?
0: Apriamo la pagina internazionale. Stop alle sanzioni contro la Russia per consentire l'arrivo negli Stati Uniti di milioni di tonnellate di gasolio di Mosca. Questo l'esito dell'accordo che il presidente americano Trump ha raggiunto in queste ore con il suo omologo russo Putin. Ci aggiorna Eugenio Bonanata.
2: Una rapida diminuzione dei prezzi dell'energia. Il presidente Trump riassume così l'esito del colloquio telefonico con l'omologo russo Putin. Mosca è disponibile a fornire agli Stati Uniti milioni di barili di gasolio in cambio dello stop alle sanzioni. Immediata la reazione di Kiev: regali che non porteranno né pace né altri benefici e che la Russia ripagherà con ulteriore terrore e perfidia, afferma Zelensky. Ma sono stati proprio i continui attacchi ucraini alle raffinerie russe che hanno provocato la mossa di Trump, il quale più volte in queste settimane aveva chiesto all'Ucraina di non colpire le infrastrutture energetiche di Mosca. Il presidente Putin, nel colloquio con il capo della Casa Bianca, ha anche ribadito che gli obiettivi in Ucraina restano invariati, che l'interesse verso una soluzione negoziale c'è, ma che per il momento è difficile prevederne l'avvio. Intanto gli Stati Uniti provano a rilanciare le trattative, ospitando a Miami colloqui di 2 giorni con i negoziatori di Washington, una delegazione di Kiev e inviati europei.
0: Oggi, esattamente un anno fa, veniva siglato con la mediazione internazionale il cessate il fuoco a Gaza, una tregua che non si è mai concretizzata in una reale assenza di aggressione nei confronti dei palestinesi, con una stima di almeno 1000 vittime. I civili oggi continuano a vivere stretti nella morsa del terrore per i raid che a intervalli minano le loro esistenze nel contesto di una disperata condizione umanitaria. Al microfono di Paola Simonetti, la testimonianza di Martina Marchiò, vicepresidente di Medici Senza Frontiere.
3: Oggi parlare di cessate il fuoco sul campo è qualcosa di non reale. Quello a cui assistiamo è davvero una gabbia che si stringe sempre di più. L'esercito israeliano oggi occupa circa il 65% della striscia e lo fa utilizzando la cosiddetta linea gialla, che in realtà doveva essere una misura temporanea, mentre invece è stata portata con torrette, con barriere, e spinta sempre più verso la popolazione. Quindi immaginiamo oggi, ecco, più di 2 milioni di persone che vivono nel 35% dello spazio.
4: Qual è la condizione più in generale a livello umanitario dei civili oggi in un contesto di totale distruzione?
3: La situazione sicuramente è al limite della sopravvivenza umana, è uno stato di deprivazione generale, le persone sono ammassate, la maggior parte vive in tende di fortuna, manca letteralmente, anche solo banalmente, l'acqua pulita. La media persona è di meno di 6 litri d'acqua al giorno, che devono usare per bere, per cucinare, per lavarsi, una condizione igienico-sanitaria molto complessa. Quest'anno abbiamo contato più di 11.000 casi di scabbia.
0: E proteste dell'amministrazione americana e del governo israeliano contro l'assegnazione del premio Nobel per la pace alla sudafricana Pillay, giurista di origine tamil, giudice della Corte Penale Internazionale. Il segretario di Stato americano Rubio ha annunciato sanzioni alla stessa Corte dell'Aia. Un premio che è andato a una persona mai sentita ed è una macchia per la Norvegia, il commento del presidente americano Trump, mentre il premier israeliano Netanyahu ha dichiarato: Pillay demonizza gli ebrei. E cambiamo scenario. Le condizioni della popolazione di Haiti restano complesse, con varie condizioni che si sovrappongono, tra cui sfollamenti e violenze. La situazione in alcune aree continua a

0: peggiorare. Questo l'allarme lanciato dalla Fondazione AVSI che opera sul territorio. Federico Tonini ha raggiunto sull'isola la responsabile Annalisa Costanzo.
1: La situazione ad Haiti continua ad essere estremamente complessa. Ormai non parliamo più di una sola emergenza, ma di diverse crisi che si sovrappongono. La violenza dei gruppi armati provoca nuovi sfollamenti e limita fortemente la libertà di movimento, con conseguenze sull'accesso al cibo, alla salute, alla scuola e al lavoro. La prima emergenza è sicuramente la protezione delle persone e l'accesso ai servizi essenziali.
2: Il numero degli sfollati interni è salito a 1,5 milioni. Quali sono le loro condizioni attualmente e dove riescono generalmente a trovare un rifugio?
1: Il numero di sfollati ad Haiti è in costante aumento. La maggior parte di loro vivono presso famiglie che li accolgono, che sono già vulnerabili e che decidono di condividere quel poco che hanno in termini di spazio, cibo, acqua, risorse. Chi vive nei siti si trova in condizioni estremamente precarie, con difficoltà di accesso all'acqua, alla salute, ai servizi, e esposto a importanti rischi di protezione, soprattutto per donne e bambini.
0: Almeno 71 persone sono morte a Rumbek, città del Sud Sudan centrale, durante scontri armati. Lo ha annunciato ieri il governo ad interim sud sudanese. Diversi testimoni hanno confermato che le violenze avevano una matrice etnica e comunitaria. E ricorre oggi la giornata mondiale della salute mentale, promossa dalla World Federation for Mental Health e sostenuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità fin dal 1992. Un tema molto dibattuto anche in carcere, come precisa ai nostri microfoni il professor Antonio Maria Pagano, medico psichiatra e presidente del SIMSPE, la Società Italiana di Medicina Penitenziaria.
3: L'ingresso in carcere incide moltissimo sulla condizione di benessere psicofisico di una persona. Purtroppo oggi tendiamo a dare un nome di patologia anche a qualsiasi manifestazione, qualsiasi sintomo diventa una patologia.
0: Papa Leone, per il mese di ottobre in corso, ha scelto di concentrare l'intenzione di preghiera sulla pastorale della salute mentale, affinché la Chiesa diventi una casa accogliente per chi soffre, in particolare chiedendo perdono per aver distolto lo sguardo. Secondo lei in carcere è stato distolto lo sguardo?
3: Diciamo che viene distolto lo sguardo quando pensiamo di psichiatrizzare tutto, quando pensiamo di non avere una relazione con la persona. Distogliamo lo sguardo anche attraverso gli strumenti che facilitano l'incontro. Immaginiamo la telemedicina, soprattutto per quanto riguarda la salute mentale, sarebbe un po' da ripensare.
0: E chiudiamo con la consueta pagina culturale. Un nastro dimenticato ci riporta nel laboratorio creativo dei Beatles, A Little Girl, canzone sconosciuta di John Lennon, che ieri avrebbe compiuto 86 anni, riemersa nella nuova edizione di Rubber Soul, appena uscita, con registrazioni mai ascoltate e nuovi mix. Il servizio di Fabio Colagrande.
4: 1, 2, 3, 4 Little girl, I've come to say.
5: A volte una canzone nasce così: una voce, pochi accordi, parole ancora incerte. Little Girl è John Lennon mentre cerca una melodia. Uno schizzo domestico mai pubblicato e finora sconosciuto, riemerso dagli archivi Lennon. È la sorpresa della nuova edizione di Rubber Soul. 20 take inedite, 3 demo e nuovi mix, ottenuti dai nastri originali con la tecnologia del demixing sviluppata dal team di Peter Jackson. Rubber Soul nel 1965 trasformò i Beatles da fenomeno pop a laboratorio musicale. Michelle, Norwegian Wood, In My Life, Girl e dalle stesse sessioni dei Tripper. Certo, operazioni così raschiano anche commercialmente il barile, ma la tecnologia, come nell'archeologia o nella storia dell'arte, può farci riscoprire capolavori. E nei Beatles immediatezza e profondità, semplicità e sperimentazione restano senza tempo.
0: Ed è tutto per questa edizione. Da Daniele Tanzilli in regia, Roberta Barbi in studio e redazione, grazie per l'attenzione. La linea passa ora a Sounds Magazine, l'informazione della Radio Vaticana. Torna alle ore 9.

0: State ascoltando Radio Vaticana.
1: La giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud, con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali e anche su Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Buongiorno, buongiorno amici ascoltatori, buongiorno Francesco, buongiorno amici di Radio Vaticana.
1: Buongiorno Luca, un saluto a te e agli ascoltatori e a questo punto diamo il buongiorno anche a Bruno Orti dall'altra parte del vetro.
0: Grande collaborazione tecnica di Bruno Orti qui alla Radio Vaticana, naturalmente 335 12 43 722. Molti ospiti in queste due ore che passeremo insieme. Andremo a vedere i giornali internazionali, i siti internazionali. Ci occuperemo anche di Roma, la diocesi del Papa. Tante cose bollono in pentola questa mattina per la colazione del sabato mattina, ma permettimi, Francesco, andiamo ad ascoltarci un brano per iniziare la giornata, secondo me, al meglio. Friends è un Mike Francis del 1984. Il tema è l'amore, o meglio, l'amicizia che improvvisamente si scopre e si riscopre amore, e il coraggio di dichiarare, da chi prova questo sentimento, l'amore alla persona che viene amata.
1: Fantastico, Luca, una scelta del 1984, andiamolo.

0: 8 e 17, Radio Vaticana, un brano molto bello che ci fa iniziare in modo dolce anche la giornata, Francesco.
1: Eh sì, l'amicizia che può diventare amore, l'amicizia anche tra colleghi artisti, in questo caso le voci, le arti si sono intrecciate, quelle di Mike Francis e la voce naturalmente, che qualcuno ha riconosciuto di Amy Stewart.
0: E allora, il tempo, perché ci sono gli ascoltatori al 335 12 43 722 che incominciano a salutarci, il buongiorno arriva da Paola, da Filomena, arriva anche da Vittorio e c'è Giorgio che ci scrive dal nord del Trentino Alto Adige e ci dice che è arrivata, sono arrivati i primi fiocchi di neve, sta nevicando al nord Italia sulle Alpi, Francesco, in Trentino Alto Adige, ma in particolare al Passo dello Stelvio.
1: Ma sai che io sono stato in Trentino Alto Adige pochi giorni fa e c'era un sole splendente, dunque immaginare quei paesaggi con la prima neve deve essere meraviglioso. Se qualcuno ci sta ascoltando da quelle zone, 335-1243-722, le foto sono sempre il miglior buongiorno che ci possa arrivare qui a Palazzo Pio.
0: E risvegliarci la mattina con una bella nevicata, anche questa è una cosa molto dolce, potremmo dire, ci invita, ci accompagna al clima natalizio che in qualche modo, anche se a Roma la temperatura è ancora abbastanza elevata, però insomma la neve, la prima neve è arrivata, amici ascoltatori, sulle Alpi al nord Italia, anche al Sestrier, ci dice Davide da Torino, anche al Sestrier ha nevicato la notte scorsa.
1: Chiederemo poi a Torino, dove andremo nella seconda parte di Sound Magazine, come è il tempo anche lì e se magari sui colli della città o almeno nei dintorni si sia palesata anche lì qualche fiocco di neve.
0: E allora sta arrivando, credo, alcune foto della neve stanno arrivando, vediamo poi tra l'altro chi ce li manda perché il computer sta ancora montando queste fotografie e non riusciamo ancora a vederle. Comunque salutiamo la neve, la prima neve almeno al nord Italia, ma oggi dobbiamo ricordare che è la giornata mondiale della salute mentale, ne parleremo tra poco con il dottor Stefano Callipo, che è il presidente dell'Osservatorio Violenza e Suicidio, è psicoterapeuta e psicologo clinico e giuridico. Tra poco quindi il professor Callipo, ma prima andiamo ad ascoltare, grazie ad Amedeolo Monaco e grazie Francesco al prezioso contributo dell'archivio storico della Radio Vaticana, che cosa sulla salute mentale hanno detto i papi nel corso della storia.
2: Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori. Oggi 10 ottobre si celebra la giornata mondiale della salute mentale, incentrata quest'anno sul tema ascoltare le esperienze vissute, voci vere, vero cambiamento. Un tema che richiama il valore dell'ascolto delle persone con esperienza diretta di disagio psichico e dei loro familiari. Le loro esperienze costituiscono infatti un patrimonio di conoscenza fondamentale per contrastare lo stigma e migliorare i percorsi di cura. Sulla mente umana, con gli orizzonti e gli abissi verso cui può tendere, ascoltiamo le voci dei papi partendo dalle riflessioni di Papa Leone XIV durante l'udienza il 30 maggio del 2026 ai partecipanti all'incontro intitolato Mappe di speranza per un'agenda educativa regionale, salute mentale, tecnologie digitali e educazione. Ascoltiamo un passaggio del discorso.
3: Non possiamo abordare il tema della salute mentale unicamente come una questione clinica o tecnica.
2: Non possiamo affrontare il tema della salute mentale unicamente come una questione clinica o tecnica. Senza dubbio sono indispensabili i contributi della scienza, della psicologia, della medicina e delle neuroscienze, ma crediamo anche che l'uomo può vivere in modo autentico e superare tante fragilità interiori all'interno di un orizzonte di significato. Quando questo orizzonte si oscura, aumentano il vuoto interiore, l'isolamento e la disperazione. Quando invece una persona scopre che la sua vita ha valore, che è amata, attesa e chiamata a un compito nel mondo, allora nasce la speranza.
3: Sperata, chiamata a una tarea nel mondo, entonces nasce la speranza.
2: Per studiare la mente non si potrà mai trascurare l'intera verità sull'uomo nella sua compatta unità di essere fisico e spirituale. È quanto ha affermato Papa Giovanni Paolo II nel discorso pronunciato il 17 novembre del 1990 in occasione di una conferenza internazionale incentrata sul tema «La mente umana». Ascoltiamo un passaggio di quel discorso scandito anche da riflessioni molto attuali che abbracciano con sguardo profetico tematiche dei giorni nostri.
4: Oggi si parla di intelligenza artificiale, alludendo alle straordinarie possibilità dei cervelli elettronici. Conviene tuttavia sempre ricordare che alla base dell'informatica e della cibernetica sta il dato superiore dell'intelligenza umana, che proprio per il suo carattere spirituale e per la conseguente sua irriducibilità ai soli fenomeni fisico-chimici, nel comprendere liberamente giudica, nel capire può anche scegliere, nel conoscere intravede il suo destino ultimo. Ma per la retta maturazione e l'armonico sviluppo della mente umana, e quindi per la piena salute mentale del soggetto, hanno grande importanza anche le relazioni sociali. Ora, elemento mediatore di una positiva sintesi tra mente e vita sociale è l'amore.
2: Negli ultimi decenni si sono moltiplicati gli sforzi per comprendere meglio il rapporto tra la dimensione materiale e quella non materiale del nostro essere. È questo un passaggio del videomessaggio nel 2021 di Papa Francesco in occasione di una conferenza internazionale organizzata dal Pontificio Consiglio della Cultura e dalla Fondazione Cura. Ascoltiamo.
5: Con la categoria mente si vuole generalmente indicare una realtà ontologicamente distinta, capace di interagire con il nostro sostrato biologico. Infatti, con la parola mente viene di solito indicata la complessità delle facoltà umane, specialmente in rapporto alla formazione del pensiero. Rimane perciò sempre attuale l'interrogativo riguardante all'origine delle facoltà umane, come la sensibilità morale della persona, la compassione, l'empatia, l'amore solidale che si traduce nei gesti filantropici e nella dedizione disinteressata verso gli altri, oppure il senso estetico, per non parlare della ricerca dell'infinito e del trascendente.
2: Salute mentale e dignità umana. È questa una delle relazioni al centro del discorso rivolto da Papa Benedetto XVI agli ammalati l'11 febbraio del 2006. Ascoltiamo un passaggio di quel discorso.
6: Tutti sappiamo come Gesù si ponesse di fronte all'uomo nella sua interezza, per guarirlo completamente nel corpo, nella psiche e nello spirito. La persona umana infatti è un tutt'uno e le diverse dimensioni si possono e si devono distinguere ma non separare. Così anche la Chiesa si propone sempre di considerare le persone come tali e questa concezione qualifica le istituzioni sanitarie cattoliche, come pure lo stile degli operatori sanitari in esse impegnate. In questo momento penso in modo particolare alle famiglie che hanno al proprio interno una persona malata di mente e vivono la fatica e i diversi problemi che ciò comporta.
0: 8:26, abbiamo ascoltato, grazie all'archivio storico della Radio Vaticana e al lavoro del collega Amedeo Lo Monaco, come i papi riflettono sul tema della salute mentale. Oggi ricordiamo, ricorre la giornata mondiale della salute mentale e, Francesco, andiamo a salutare il primo ospite di oggi, il professor Stefano Callipo, presidente dell'Osservatorio Violenza e Suicidio, psicoterapeuta, psicologo clinico e giuridico. Professor Callipo, grazie per essere con noi.
7: Grazie a voi.
0: E allora, professore, la prima domanda, lei appunto è osservatore, è il presidente dell'Osservatorio Violenza e Suicidio, le chiedo qual è lo stato di salute psicologica oggi in Europa, in Italia in particolare, nelle città italiane, ma guardando anche al continente europeo.
7: Dunque, i dati non sono belli. Noi teniamo conto che in Italia circa 8 milioni di persone soffrono di disturbi come depressione, ansia, persino disturbo alimentare, ma il dato inquietante riguarda proprio i giovani e gli adolescenti. Quasi 2 milioni di bambini e di ragazzi soffrono in Italia oggi di disagi psichici e sono un aumento di tentativi di suicidio e autolesionismo per gli under 25 che supera il 150% tra il 2019 e il 2024 e purtroppo colpisce più la popolazione femminile. Quindi questi sono dei dati epidemiologici che non vanno trascurati perché è una vera e propria emergenza giovanile di cui bisogna tenerne conto.
0: Professor Callipo, cosa succede nel cervello dei nostri giovani?
7: Oggi i giovani purtroppo hanno perso quei riferimenti assiologici importanti che provengono dalla famiglia, quindi cercano di affrontare le forme di malessere e di disagio che appartengono all'età evolutiva con le proprie forze. Oggi ci sono degli stimoli negativi e patogeni ovunque, quindi non saper gestire tali stimoli può significare a volte entrare in un percorso dal quale poi è difficile uscirne. In questo i social una grande importanza.
1: Professor Callipo, si parla anche di un secondo disturbo, come se fosse una seconda malattia che ostacola l'eventuale cura ed anche l'inclusione sociale di chi ha dei disturbi psichici, ovvero quello stigma che è legato ancora oggi alla salute mentale. Che progressi sono stati fatti negli ultimi decenni fino ad arrivare oggi, 2026? Questa giornata ci ricorda anche che non tutto è superato, oppure sì, professor Callipo?
7: Allora, purtroppo devo dire di no, non sono stati fatti grandi progressi perché ancora oggi si pensa che la maggioranza delle persone che hanno disturbi mentali siano violenti e associano a fatti di cronaca il semplice fatto che abbiano disturbi mentali. In realtà il problema è un altro, il problema è che purtroppo la mole di persone che hanno bisogno di essere curate è talmente ampia che si fa fatica. Se noi pensiamo che le persone a carico dei servizi di salute mentale territoriali ospedalieri sono oltre 800.000 persone, quindi lo stigma sociale è ancora molto forte e su questo bisogna fare ancora molto, perché spesso il vero disagio è dovuto al fatto che persone che hanno delle sofferenze psichiche abbandonano di propria sponte il percorso e il contenimento a volte farmacologico.
1: Ecco, ha citato dei casi di cronaca, proprio a proposito di quelli più recenti, c'è una tendenza alla rapidità nel dichiarare sostanzialmente infermità mentali oppure comunque problemi psichici o psichiatrici di chi compie un atto violento. Dal suo punto di vista, dal suo osservatorio privilegiato, è corretta questa dinamica oppure è un unicum in Europa?
7: Lei ha sollevato un problema molto importante. Spesso si utilizza la malattia mentale per giustificare efferati casi di cronaca. Io mi occupo anche di casi di cronaca nera come opinionista in TV e le assicuro che spesso persone che compiono efferati gesti hanno una mente lucida, pienamente consapevole di ciò che compiono e si tratta solo di una scelta, e purtroppo la via giuridica di intraprendere il percorso della malattia mentale è purtroppo una via troppo battuta oggi.
1: Ma perché si ricorre a questa, secondo lei, professore, in un flash, se
7: perché
1: riusciamo?
7: Si hanno dei sconti di pena. Un conto è uccidere una persona in uno stato di infermità mentale e un conto è uccidere una persona lucida. Una persona lucida rischia 15 anni, 20 anni, anche l'ergastolo. Una persona in infermità mentale viene trasferita in una struttura e se la cava con veramente poco, e questo non possiamo tollerarlo.
0: Professor Callipo, la cura può iniziare, la profilassi, diciamo così, può iniziare all'interno della famiglia, perché qui poi si ritorna un po' ai problemi di sempre, il ruolo della famiglia nella società e purtroppo anche sulla salute mentale la famiglia ha un ruolo molto importante, anche considerando che oggi chi ha questo tipo di problemi ha difficoltà a inserirsi in un circuito di cure.
7: Assolutamente sì, dalla famiglia deve partire tutto. La famiglia è fondamentale perché nella famiglia si costruisce la vera profilassi emotiva, si costruisce il vero, la vera struttura con la quale poi vivere, attraversare e affrontare tutti i problemi. E proprio io credo che il disagio giovanile nasca proprio dalla crisi genitoriale che oggi si vede. E poi volevo anche aggiungere il fatto che ormai la scienza è chiara nel dimostrare che l'appartenenza religiosa costituisca nei soggetti in età evolutiva un vero e proprio fattore protettivo.
0: Cioè lei ci dice, professor Callipo, che una fede religiosa, la fede religiosa può essere un'ottima cura per ansia, depressione e malattie mentali, salute mentale?
7: Assolutamente costituisce uno dei più importanti fattori protettivi e questo dobbiamo saperlo.
0: Grazie professore, anche perché oggi diciamo ansia e depressione sono mali purtroppo comuni, lei vedrà tutti i giorni questo tipo di evoluzione della società.
7: Sì, purtroppo sì, e i depressi in Italia purtroppo, soggetti depressi sono circa 3 milioni, voi pensate, è la malattia del secolo definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e di questi 3 milioni, 2 milioni sono donne e dobbiamo veramente fare qualcosa.
0: Perché le donne sono colpite in maggioranza rispetto agli uomini dalla depressione?
7: Donne hanno una capacità, una captazione molto più ampia, una sensibilità molto più ampia, si mette in gioco in maniera diversa rispetto all'uomo, mette in atto dei processi cognitivi che sono diversi, la donna si ammala di più perché vive con maggiore preoccupazione, con maggiore profondità alcuni aspetti di vita, questo ovviamente in parte, poi ci sono altri aspetti specifici, però in genere purtroppo la donna paga il prezzo più alto, ma anche dei tentativi di suicidio, il suicidio colpisce più gli uomini, ma i tentativi di suicidio colpiscono più le donne e per ogni suicidio ve ne sono circa 12-13 tentativi.
0: Un'ultima cosa, professor Callipo, una nostra ascoltatrice Filomena ci dice: chi compie gesti efferati non è malato mentale, pensare questo è un mito da sfatare.
7: Bravissima, allora il 60, anche il 70, si arriva quasi al 70% di persone che si suicidano non sono malati mentali, non sono malati psichici, sono semplicemente persone che sono sopraffatte da un dolore mentale che non riescono più a gestire, quindi ecco, questo è uno stigma da lottare. Ringrazio la vostra ascoltatrice perché ha centrato un punto su cui io mi batto veramente ormai da anni.
0: Senta, veramente sarebbe un'intervista, Francesco, enormemente lunga, la porto sull'attualità di oggi, professor Callipo. Dai giornali c'è questa iniziativa del ministro della difesa americano di trasmettere in diretta streaming su internet una fucilazione, una pena di morte spettacolarizzata. Lei come psicologo che cosa ci dice?
7: Tra tante cose positive che fanno in America, questa non credo che sia tra le migliori, perché gli effetti sulla psiche, anche su quella fragile, non è sicuramente salutotropa, cioè è molto pericoloso perché incita a un odio, ci si rende attraverso queste immagini meno empatici, più alessitimici e non credo che sia veramente una buona idea.
1: Grazie professor Stefano Callipo, presidente dell'Osservatorio Violenza e Suicidio, psicoterapeuta, psicologo clinico e giuridico. Grazie davvero per essere stato con noi, professor Callipo.
7: Grazie a voi e buon proseguimento.
0: Grazie professore Callipo.
1: La salutiamo. Messaggi. La salutiamo con dei messaggi che ci arrivano, professore. Anzitutto salutiamo e ringraziamo anche Stefano da Vienna, che ci scrive in particolar modo da quello che è il bosco di Vienna, cosiddetto il Wienerwald, una vasta area boscosa e riserva della biosfera. La natura è uno degli antidoti per la solitudine ed anche per alcune preoccupazioni che possono sopraggiungere nei fine settimana più complicati. Salutiamo anche Dori, che da Catania ci dice: qui lampi e tuoni stanotte, speriamo che possa tornare il sole su Catania, Catania dove peraltro, o quantomeno in Sicilia, sarà nei prossimi giorni anche Andrea De Angelis, il nostro collega e vice responsabile della Radio Vaticana. Però salutiamo, Luca, se sei d'accordo, il professor Callipo con uno degli elementi che nella discussione sono emersi, e cioè la sensibilità particolare della donna rispetto all'uomo, più spiccata sicuramente, e dunque nel 1996, quando i social non erano ancora così predominanti, in molti casi non esistevano ancora, Franco Battiato scriveva una canzone in cui era l'uomo che si metteva a protezione della donna fino alla lunga età, non solo l'oggi oppure il domani. Allora ci ascoltiamo assieme La cura di Franco Battiato.

0: 8.39 Sound Magazine, il programma del sabato mattina della Radio Vaticana. Ancora buongiorno da Luca Collodi, buongiorno da Francesco De Remigis, 335 12 43 722. Tra poco la nostra rassegna stampa. Chi vuole può intervenire anche con degli audiomessaggi sui fatti del giorno di oggi per commentarli con noi, con me, con Francesco, ma soprattutto anche con l'ospite che ci raggiungerà intorno alle 9 per commentare i giornali di oggi. Ma naturalmente già un primo commento lo facciamo con il collega Marco Bellizzi. Marco, buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Grazie, apertura dell'Osservatore Romano di oggi. Marco, tu sei giornalista dell'Osservatore Romano. Lo studio non sia accostamento di dati, ma apertura dell'intelligenza al risolto. La messa del Papa per l'inaugurazione dell'anno accademico delle università pontificie che giovedì sera il Papa ha celebrato. La sfida, scrive l'Osservatore Romano, tra intelligenza umana e intelligenza artificiale, con la capacità della prima di aprirsi al soffio creatore del risorto rispetto al mero accostamento di dati proposto dagli algoritmi. Mi sembra che il Papa abbia fatto una sintesi eccezionalmente chiara.
1: Sì, proprio mentre leggevi, insomma, mi veniva naturale seguire proprio il discorso, perché è anche, come dire, di una inoppugnabilità assoluta, nel senso che ne sappiamo bene come l'educazione non possa essere nozionismo, ce lo siamo sempre detto nel corso degli anni, al di là delle diverse posizioni, perché quello che importa poi è saper leggere i dati, saperli interpretare e costruire una visione del mondo. E tanto più questo è vero in una epoca in cui i dati, l'accostamento di dati, l'archiviazione di dati è ormai appannaggio di strumenti tecnologici come quelli dell'intelligenza artificiale, quindi non siamo da questo punto di vista assolutamente competitivi. Quello in cui invece siamo assolutamente vincenti è l'interpretazione del pensiero umano, ispirato ovviamente anche da ciò che è sopra dell'umano e che quindi non può essere immediatamente raggiunto dall'intelligenza artificiale.
0: Il Papa ha aggiunto nella Basilica Vaticana della messa per l'inaugurazione dell'anno accademico delle università pontificie che la tecnologia è in grado di operare più rapidamente dell'uomo, ma sono le esperienze vissute nel cuore a dare forma all'educazione.
1: Eh sì, è un po' quello che dicevamo prima. L'intelligenza artificiale è, come dire, una ripetizione, una codificazione dell'umano, di quello dello scibile umano, di quello che sappiamo, del modo anche in cui ragioniamo, ma non può essere, non potrà mai essere al passo immediato del cuore dell'uomo, dell'interpretazione, dell'intuizione dell'uomo. Potrà magari imitarla col tempo, ma diciamo non può stargli dietro, esattamente come noi non possiamo stare dietro alla velocità di calcolo dell'intelligenza artificiale. Al contrario, l'intelligenza artificiale non può stare dietro all'intuito, alla interpretazione, al pensiero umano.
0: Sempre sull'Osservatore Romano, ma qui poi andremo dopo le 9 anche sui giornali italiani, c'è l'assegnazione del premio Nobel per la pace 2026. È una giurista sudafricana ad aver vinto il premio Nobel, il riconoscimento al suo ruolo nella difesa dei diritti umani. Ma dobbiamo dire, qui entriamo un po' in rassegna stampa, Marco, che questo premio ha scatenato le ire sia di Israele che degli Stati Uniti d'America, e dobbiamo dire che ci sono delle posizioni anche diverse. Per esempio, se andiamo sul Foglio Quotidiano di oggi, il titolo è "L'arma impropria del diritto internazionale: se il Nobel diventa uno strumento etico nelle mani dei tagliagole", e qui si fa riferimento ai terroristi islamici, mentre ad esempio Avvenire apre con "Premio al diritto". Il vincitore è giudice della Corte Internazionale, alta commissaria dell'ONU. C'è questa reazione furiosa che nota anche Avvenire, di Israele e di Trump, che vara sanzioni contro il Tribunale Penale Internazionale. Però per Avvenire è un premio al diritto internazionale. Ecco, come conciliare? Cioè, un premio, è un paradosso che un premio per la pace scateni in realtà importanti del mondo reazioni contrapposte.
1: Credo che si possa dire che è inconciliabile, nel senso che sono due visioni così totalmente diverse l'una dall'altra che è difficile trovare una conciliazione in questo. Allora, chiaramente tu hai letto, diciamo, due titoli che sono due interpretazioni che appartengono a dei giornali che sono su, diciamo, per certi versi su posizioni veramente diametralmente opposte, e in particolare per quanto riguarda la politica estera e il senso del diritto internazionale. È chiaro che chi è dalla
0: l'arma
1: parte
0: impropria del diritto internazionale, scrive il foglio, è un titolo
1: che,
0: forte,
1: significa dire che il diritto internazionale è un'arma e che quindi è maneggiata da qualcuno e viene, diciamo, rivolta contro chi è il malcapitato. A me sembra di poter dire che il diritto internazionale è comunque una conquista dell'umanità, e senza il diritto internazionale ne staremmo molto peggio, anche se il diritto internazionale ovviamente presenta delle falle, perché ricordiamo a tutti, il diritto internazionale non è, come dire, un ordinamento giuridico come quello di uno Stato, è fondamentalmente basato sulla volontaria adesione di chi vi si sottopone, e quindi va sempre alimentato con convinzioni, con correlazioni, con mediazioni, e questo, insomma, che lo rende invece molto diverso da un'arma, ecco.
0: Francesco, il tema è che la giudice che ha vinto, la giudice Navi Pillay, che ha vinto il Nobel per la pace, parlò di genocidio a Gaza. Questo sembra un po' il tema del contendere per questo Nobel della pace.
2: Eh sì, siamo sempre lì in quell'area di Medio Oriente.
0: Questo, scusami, è il titolo che fa anche il Corriere della Sera oggi.
2: Proprio il Corriere ha anche al suo interno un articolo in cui ricorda come il presidente americano Trump abbia definito la premio Nobel un'odiatrice dichiarata, questa la parola usata da Donald Trump, di Stati Uniti e Israele, che ha celebrato i terroristi e premiato Hamas. Dunque, in questo senso si inserisce ancora una volta l'approccio che i cronisti, gli analisti, i giuristi hanno avuto a una crisi che abbiamo raccontato diffusamente dal 7 ottobre 2023, ma che affonda radici naturalmente nei decenni passati, e che di fatto ancora una volta anche questa polemica conferma quanto siamo all'irrisolto. Questo bisogna ricordarlo, perché oggettivamente, al di là di chi abbia espresso giudizi in una chiave o in un'altra, più vicina alle posizioni del governo israeliano, più vicina a quelle del popolo palestinese o perfino più vicina alla giustificazione dei movimenti palestinesi che hanno imbracciato le armi contro Israele, e beh, al di là delle parole, poi i fatti ci dicono che nella striscia di Gaza si continua purtroppo a morire, che il piano di pace degli Stati Uniti ancora non ha trovato la luce.
0: Noi ci fermiamo un attimo, sono le 8:47, andiamo ad ascoltarci È non è di Niccolò Fabi, è un brano del 2003 ed è una riflessione sul senso della vita e sul valore delle piccole cose quotidiane. A proposito di pace, la pace anche questa può essere definita un valore delle piccole cose quotidiane, perché ci accompagna un po', o dovrebbe accompagnarci un po' in tutte le nostre relazioni. Dalla regia, Daniele Tanzini.

0: 8.49, torniamo in studio, amici ascoltatori, Sound Magazine, il programma del sabato mattina della Radio Vaticana, musica e notizie con Luca Collodi, Francesco De Remigis, tanti ospiti, Marco Bellizzi, e salutiamo, c'è appena appena entrato nello studio della Radio Vaticana, Marco Mancini, collega giornalista, già direttore di tutte le testate giornalistiche del gruppo Ferrovie dello Stato, nonché capo ufficio stampa e portavoce delle Ferrovie dello Stato, anche se questa mattina non parleremo di treni, Marco, perché tu curi tra l'altro la comunicazione della società pubblica Union Trasporti, ed è un tema questo che ci porta al tema dell'energia, all'aumento dei carburanti, a tutto quello che sta succedendo in Europa e nel mondo. Comunque buongiorno, perché dopo le 9 avremo modo di parlare con te.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori e grazie a Luca per questo invito.
0: Grazie, tra poco con Marco Mancini, amici ascoltatori, ma con Marco Bellizzi andiamo a parlare della rubrica che oggi propone l'Osservatore Romano, Cronache Romane. Noi, grazie all'Osservatore Romano, viriamo poi sulla cronaca locale, sulla cronaca romana, anche perché poi il Papa è Vescovo di Roma, quindi insomma abbiamo tutta l'autorità per poterlo fare. Cronache Romane di oggi.
2: Direi la giustificazione più che l'autorità, insomma, no? L'autorità ovviamente, per carità, quella del Vescovo di Roma è intangibile, ma parliamo, sì, in questa cronaca, in questa rubrica che si chiama Cronache Romane, oggi parliamo di pioggia. Guarda un po', perché sta piovendo molto nella capitale, e con, diciamo, vari disagi, perché veramente di acqua ne ha fatta tanta, più di quanto poi la rete fognaria riesca ad assorbire. Ma noi ne parliamo a modo nostro attraverso la rubrica di Tommaso Giuntella su Due Ruote, che insomma ai noi che andiamo su due ruote, insomma, ci porta a considerare anche i pericoli, appunto, di viaggiare per Roma quando piove. Ma in questo caso il racconto di Tommaso Giuntella è sempre un racconto fra l'ironico, il tenero, la pittura di parti di vita romana che ci scrive appunto mirabilmente. Quindi, diciamo, questo appuntamento che si chiama Su due ruote, appunto affidato alla penna di Tommaso Giuntella. Poi parliamo di un anniversario importante, che è quello degli 80 anni dei Patri Cavanis, che è questa congregazione che è stata fondata in realtà a Venezia, ma che è molto attiva a Roma dal punto di vista dell'educazione, con veramente un'attività meritoria in una zona, diciamo, come dire, difficile, delicata, come quella di Tor Pignattara. E ancora una palestra di comunità, insomma, queste esperienze che si fanno anche nei centri sportivi e anche, diciamo, come Roma si prepara al futuro, come si sta evolvendo. Roma sta diventando un'eccellenza per quanto riguarda le nuove tecnologie, insomma anche l'economia sostenibile, e in questo caso si parla della Tiburtina Valley, che è, insomma, un po' al centro adesso delle attenzioni per vari motivi, anche in questo caso relativamente all'approvvigionamento idrico, insomma delle iniziative di sperimentazione importanti. E poi ancora cultura con Pasolini e il territorio, grazie alla rubrica di Arianna Ninchi. Ancora lo scrittore Marco Lodoli, che si è andato a fare una passeggiata per riscoprire l'orto botanico, insomma molte cose sul fuoco.
0: E allora ci scrive il nostro ascoltatore Gianni da Roma, dice: buongiorno a voi, ieri sera immersione nel bello alle scuderie del Quirinale, particolarmente attratto e commosso nell'ammirare la Visitazione di Carmignano, studiato a lungo al corso di teologia per i laici. Buone cose, Gianni da Roma, buongiorno anche a te, Gianni. E poi, Francesco, ci arriva una fotografia da Michela da Treviso, è una fotografia della zona di Treviso, bellissima, con alcune imbarcazioni che sono, diciamo, tipiche di Treviso, attraversata anche da alcuni corsi d'acqua. Buongiorno carissimi, questa natura naturale è la più bella clinica per il benessere dell'anima, della mente e del corpo. E qui evidentemente Michela da Treviso fa riferimento all'intervista con il professor Callipo, con il quale abbiamo commentato la giornata mondiale della salute mentale.
3: Eh sì, purtroppo ci dimentichiamo sovente che la natura davvero può essere la migliore alleata anche per ristabilire un equilibrio con il nostro corpo, con la nostra mente. Una passeggiata su un fiume, su un bosco, in mezzo alla natura, oppure anche nell'orto botanico, o possiamo dire anche nei quadri, aiuta davvero a ritrovare se stessi e a sentirsi in equilibrio.
0: Restiamo sulla cronaca romana, perché andiamo sul Corriere della Sera, Marco Bellizzi, perché c'è un articolo che riguarda, nella pagina locale del Corriere, le microcar. Un altro caso a Monteverde, il passeggero mi ha colpito con un tubo. A parlare è un 67enne colpito con un tubo che si aggiunge alle vittime dei ragazzi che hanno imperversato sulle strade del quartiere romano di Monteverde con una microcar nera a cavallo dello scorso weekend, causando il ricovero in gravi condizioni dell'attore Davide Iacopino. C'è questa emergenza a Roma. Non so se è un'emergenza, ma certamente...
2: Beh, sì, c'è questa macchina che gira, direi, questa microcar che gira in queste zone. Evidentemente ci sono dei ragazzi che ritengono che sia divertente passare e dare questi colpi alle persone. Purtroppo non si rendono conto, oltre ovviamente all'atto che sarebbe già in sé censurabile, il fatto che può anche essere molto pericoloso, come è accaduto appunto l'attore Iacopino che hai citato tu, che era su un monopattino, quindi il colpo lo ha fatto cadere, è andato a sbattere contro una vettura parcheggiata riportando gravissime lesioni alla testa. Parlerei, non parlerei di emergenza sinceramente Luca, parlerei di un fatto, di questi ragazzini che insomma girano su questa microcar. Ora possiamo, come dire, trarre lo spunto per parlare ovviamente di educazione e di rispetto, che insomma è un qualcosa che, ma soprattutto il rispetto, che è un valore che, lasciami dire, oggi di è quasi dimenticato.
3: Allora, qualche elemento dell'inchiesta, dobbiamo dirlo, sta emergendo, perché in realtà non è solo Roma, Luca. Questo caso è stato riscontrato, casi analoghi quantomeno anche a Palermo e naturalmente in altre città come pure Napoli, e secondo ciò che è emerso finora attraverso i social network ancora una volta si stanno sviluppando delle sfide, e non si esclude che anche la minicar di Roma che sta colpendo inconsapevoli cittadini possa essere legata in qualche modo a una sfida lanciata via social che viene raccolta e maldestramente portata a termine.
0: Marco Mancini, social, quanta responsabilità hanno in quello che sta succedendo?
1: Decisamente, lo abbiamo visto anche su altri fronti, i social imperversano, condizionano, creano quello che con un neologismo per modo di dire, perché è un termine che si usa in medicina, viralizzano certi comportamenti, lancio delle sfide, e purtroppo c'è un pubblico debole dal punto di vista psicologico, anche di maturità, che insegue queste sfide assurde, perché quello appunto, questi episodi, che sì sono episodi ma comunque sono un segnale di allarme che non può essere assolutamente sottovalutato, ci stanno dimostrando addirittura mettere a rischio la vita di una persona per una stupidaggine, un'assurdità che non trova assolutamente giustificazioni.
0: Tra l'altro, su questo tema, Francesco, c'è anche un articolo che andiamo a leggere velocemente, poi diamo la linea al GR Flash delle 9 sul Messaggero di oggi.
3: Sì, una prima inchiesta del Messaggero che ci racconta proprio come aggredire, filmare e poi scappare faccia parte di queste sfide violente che dagli Stati Uniti sembrano essere ormai sbarcate in Italia. Gli attacchi si moltiplicano, sono a sorpresa sui passanti e sui social circolano proprio questi video, quindi complimenti anche al Messaggero per aver riassunto questa novità italiana, tra mille virgolette.
0: Marco, se non hai altro da aggiungere, l'appuntamento con te è oggi pomeriggio con Cronache Romane sull'Osservatore Romano.
2: Assolutamente sì.
0: Grazie, appuntamento con Marco Bellizzi alla settimana prossima. Sono le 8:59, la linea a Roberta Barbi con le ultime notizie sulla Radio Vaticana. Noi torneremo con la rassegna stampa subito dopo.

Le 9 Roberta Barbi in studio. Non è accettabile la spettacolarizzazione della morte. La Chiesa ribadisce il suo no alla pena capitale. Così il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin ieri sera, commentando con i giornalisti la decisione del Pentagono di trasmettere in streaming la fucilazione di Nidal Hassan, l'ex maggiore dell'esercito americano condannato per la strage di Fort Hood nel 2009. Stop alle sanzioni contro la Russia per consentire l'arrivo negli Stati Uniti di milioni di tonnellate di gasolio di Mosca. Questo

0: limiti della sopravvivenza umana, le persone sono ammassate, la maggior parte vive in tende di fortuna, manca letteralmente, anche solo banalmente, l'acqua pulita. La media persona è di meno di 6 litri d'acqua al giorno per bere, per cucinare, per lavarsi. Quest'anno abbiamo contato più di 11.000 casi di scabbia.
1: E una scossa di terremoto di magnitudo 7.7 è stata registrata a Panama, secondo quanto riporta l'Istituto Geologico Statunitense, l'epicentro a sud-est della località di Pitalosa, ma il sisma è stato avvertito anche in Colombia e in Costa Rica. Ed è tutto. L'informazione della Radio Vaticana torna alle 10:00.

0: 9:04, Aretha Franklin, I Say a Little Prayer, 1968, un brano indimenticabile, intramontabile, tanto che Luca Collodi questa mattina l'ha scelto per noi. Grazie ancora Luca per la selezione musicale di quest'oggi, un brano scritto da Bart Bacharach, ricordiamolo, perché anche gli autori hanno una loro importanza
1: grandi
0: nella musica.
1: Autori nella storia della musica. E con questo brano noi salutiamo Marco Mancini, giornalista. Lo ricordiamo come direttore di tutte le testate giornalistiche del gruppo Ferrovie dello Stato, nonché capo ufficio stampa e portavoce di Ferrovie dello Stato. Ma non parleremo di treni questa mattina. Tra l'altro Marco Mancini cura la comunicazione di società della pubblica amministrazione come Union Trasporti e anche del Conservatorio Luciano Pavarotti di Modena e Carpi. Ma noi ci focalizziamo su Union Trasporti perché la cronaca di oggi ci parla anche di un accordo tra Russia e Stati Uniti sul gasolio, lo vedremo tra poco. Però di solito noi, Marco Mancini, quando arriva un ospite a trovarci qui alla Radio Vaticana per commentare i giornali, caro Francesco, presentiamo un po' la caratteristica dell'ospite. E allora molti ascoltatori ti riconosceranno dalla parlata, sicuramente toscana. Tu sei di Siena e sei un contradaiolo vero del drago. Contradaiolo vero del drago perché sappiamo che tu vivi il palio in maniera viscerale, in maniera diretta nella contrada del drago.
2: Eh beh sì, come è normale che sia per un contradaiolo, è qualcosa, hai usato un termine che appuntino viscerale, perché è qualcosa che ti prende fin nell'intime fine.

0: Va detto comunque la contrada è qualcosa che vive 365 giorni all'anno e il palio vive in virtù della contrada, quindi il palio è il momento, è l'apice, diciamo, di una vita che è fatta di aggregazione, è fatta di solidarietà, che è fatta di senso di appartenenza, che è l'elemento principe che contraddistingue la vita di contrada.
1: Come si può spiegare alla gente il palio di Siena?
0: Ma è molto difficile spiegarlo, io uso spesso un'espressione autenticità, perché ci sono a giro per l'Italia e anche nel mondo delle rappresentazioni storiche di manifestazione che hanno anche radici nel tempo, che possono risalire anche al Medioevo, ma non hanno la continuità temporale che ha avuto il palio in questi secoli, tranne delle brevi interruzioni dovute ai conflitti bellici. E soprattutto non hanno quella partecipazione, come ho detto prima, che è una partecipazione che va avanti l'intero anno, che non si ferma a quei giorni. Chi viene a vedere il palio dovrebbe, per cominciare a assaporare qualcosa e capirne di più, essere presente non tanto il giorno della corsa, che è il giorno, è l'apice, il momento conclusivo, ma quantomeno i 4-5 giorni che lo precedono, con tutti i riti, a iniziare da quella che è l'assegnazione a sorte di cavalli alle singole contrade, che è il momento in cui la sorte può più o meno indirizzare le vicende paliesche in una direzione piuttosto che in un'altra. E lì ci sono ovviamente tutta una serie di riti, tutta una serie anche di scaramanzie, però da quel momento in poi, ecco, la città si anima e tutte le contrade partecipano. Tutto sommato anche quelle che non corrono quel palio, perché a correre sono soltanto 10 delle 17 contrade che compongono, che dividono la città. Perché? Perché c'è comunque un coinvolgimento, ci sono, diciamo, le contrade avversarie, le contrade con le quali si rivaleggia tutto l'anno, e si riproducono, ma in maniera, diciamo, rituale, in maniera non violenta, ma tranne qualche momento di asperità che ci può stare tra contradaioli, c'è certe dinamiche che sono quelle che sono della storia dell'umanità, insomma.
2: Ecco. Della vita quotidiana, potremmo dire. Esatto. Marco Mancini, c'è una curiosità che ci chiedono anche i nostri ascoltatori al 335-12-437-22. Hai parlato di senso di appartenenza, ma ci sono anche le alleanze tra contrade. Ci scrive un'ascoltatrice che la contrada del Drago è alleata dell'Aquila, ma come funzionano queste alleanze?
0: È corretto, le alleanze hanno anche radici storiche.
2: Dal 1788, possibile?
0: È un'alleanza che va avanti da oltre 2 secoli, quindi le alleanze sono appunto dei momenti, il termine è quello, alleanza, in cui le due contrade si riconoscono, e nei momenti delle feste, ogni contrada ha il suo santo, santa patrona, e in quell'occasione la contrada fa visita a tutte le consorelle, le altre contrade, con la propria comparsa, con i propri alfieri, con i propri tamburini, e ci sono momenti di convivialità in cui queste contrade che sono alleate si incontrano e danno testimonianza di questa fratellanza. Vero è che poi nei momenti clou, cioè nei momenti del palio, queste alleanze valgono, non valgono, valgono anche alleanze diciamo che vengono cucite e create nelle strategie paliesche con contrade che magari non sono alleati dal punto di vista storico.
1: 9:10, allora Marco Mancini, Francesco De Remigis, entriamo in rassegna stampa sui quotidiani e invertiamo un po' l'ordine delle notizie, perché con Marco Mancini, che cura la comunicazione di Union Trasporti naturalmente ha a che fare anche poi con i carburanti, con il trasporto di benzina, diesel e quant'altro, andiamo ad affrontare, e partiamo dal Messaggero questa mattina: Trump via le sanzioni a Putin, la mossa per il diesel mondiale e l'impatto sulla guerra con l'Ucraina. Telefonata tra Trump e Putin, poi l'annuncio negli Stati Uniti d'America. Subito in arrivo dalla Russia 300.000 tonnellate di gasolio russo. Sospensione in vigore fino ad aprile prossimo. Zelensky, segnale di debolezza, ci ripagherà la Russia con il terrore. Questa è l'apertura del Messaggero. Vediamo anche altri giornali, ad esempio il Fatto Quotidiano: Putin si accorda con Trump e ci vende il gasolio e ci sarà un problema con l'Europa. Andiamo a pagina 4. L'energia è un'arma della guerra, scrive il Fatto Quotidiano. All'Unione Europea mancherà il 7% del gas per coprire i consumi invernali. Intanto l'Unione Europea litiga sul budget dell'Unione, e così diciamo il Fatto Quotidiano fa un collage di notizie che riguardano l'Unione Europea. L'energia è un'arma, secondo il Fatto Quotidiano, e anche il Corriere della Sera affronta questo tema, intesa sul diesel con la Russia via le sanzioni americane. Kiev insorge. Andiamo a vedere qualche particolare in più a pagina 6 del Corriere della Sera. Trump sente Putin e poi annuncia: il diesel russo tornerà sui mercati. Scenderanno i prezzi, secondo gli economisti. Zelensky replica, ma il terrore aumenterà. E ci sono altri temi. Vediamo la Repubblica in particolare, che affronta il tema nelle pagine interne. C'è la notizia del Nobel sulle prime pagine, e anche la Repubblica parla in particolare della rabbia dell'Ucraina per il fatto che gli Stati Uniti hanno tolto le sanzioni all'Ucraina. Quindi una notizia che, oltre a impattare sul piano economico, spiazza completamente Marco Mancini l'Unione Europea con le proprie sanzioni, immette nuovo carburante, potremmo dire, sul mercato mondiale, spiazza le sanzioni e apre nuovi scenari anche diplomatici, molto probabilmente, anche se la stessa diplomazia molto probabilmente rimane sorpresa di questa mossa americana. Ecco, Union Trasporti è parte interessata in qualche modo di questo, di questa decisione americana. Che commento possiamo fare?
0: Allora, Union Trasporti, intanto per presentarla, è una società del sistema camerale, quindi ha a che fare con Union Camere, con le Camere di Commercio, e punta l'attenzione soprattutto sui temi del trasporto, della logistica e delle infrastrutture. Allora, politicamente hai detto benissimo, questa decisione spiazza, conferma, sempre dal punto di vista politico, un fatto evidente, che l'America pensa principalmente a se stessa e il suo presidente, che insomma è abituato con le sue decisioni e con le sue uscite pubbliche, spiazza decisamente l'intero mondo. Che cosa succede? Senz'altro l'arrivo sul mercato di greggio, ma soprattutto, perché al di là dell'oscillazione del prezzo del greggio conta anche appunto la raffinazione e tutte le problematiche che ne conseguono, sul prezzo, incidono sul prezzo, sicuramente spiazza e modifica gli attuali equilibri. Li modifica anche dal punto diplomatico, dal punto di vista politico, e sembra mettere in un angolo sia l'Ucraina, ma l'Europa stessa, che ha assunto, al di là di qualche sbavatura, delle decisioni ben precise, le assunte immediatamente all'indomani dell'inizio del conflitto in Ucraina. E questo ha comportato, ad esempio, uno studio portato avanti pochi giorni fa proprio da Union Trasporti e presentato alla Fiera del Levante, alle giornate del mezzogiorno della Fiera del Levante, dimostra che tutti gli eventi, le crisi geopolitiche che hanno attraversato e stanno attraversando l'intero pianeta, hanno inciso pesantemente sul prezzo delle materie prime, che sono a livello mondiale addirittura raddoppiate nel corso di 10 anni. Gli ultimi dati che derivano da uno studio sui futures fatto da Standard & Poor's danno un aumento addirittura del 117% per quanto riguarda le intere materie prime nel corso degli ultimi 10 anni. Ma c'è un dato significativo che riguarda il gas naturale, che a livello mondiale è pressoché rimasto fermo, ma addirittura negli ultimi 5 anni è diminuito del 44%, mentre il gas dell'Unione Europea è aumentato del 10%, proprio in virtù delle sanzioni combinate alla Russia.
1: Cioè, tu ci dici, Marco Mancini, rispetto ai dati di Union Trasporti, che nel mondo il gas è diminuito, è aumentato invece solo in Europa.
0: Esatto, è così. Questa è una elaborazione che ha fatto ovviamente Unione Trasporti, ma sulla base di dati che sono, insomma, di una società conosciuta a livello internazionale quale Standard & Poor's. Quindi un aumento generalizzato dovuto non solo al conflitto in Ucraina, ma anche all'ultimo conflitto che si è acceso in Medio Oriente, che si è acceso tra Stati Uniti, Israele e Iran. Ecco, tutte queste crisi che attraversano l'intero pianeta hanno portato a questo. Però il gas che a livello mondiale è rimasto a livelli, ripeto, negli ultimi addirittura 5 anni è diminuito del 44% nell'Unione Europea è aumentato proprio in virtù delle sanzioni che abbiamo comminato alla Federazione Russa.
1: E a proposito di dati, noi dobbiamo anche registrare che tutt'oggi, nonostante ci siano sanzioni dell'Unione Europea in vigore contro la Russia, ancora molti paesi europei ricevono il gas dalla Russia attraverso i gasdotti.
0: Certo, ci sono ovviamente, mi ho detto, chiamate sbavature, ma sono anche, voglio dire, situazioni che, al di là di quelle che sono le politiche comunitarie, ogni Stato cerca in qualche modo di tutelare il proprio paese, quindi ci sono decisioni in qualche modo un po' magari sotto traccia, ma continuano a mantenere dei rapporti con la Federazione Russa.
1: Bene, Francesco.
2: Sì, no, dobbiamo pensare innanzitutto che ci sono anche paesi dell'Unione Europea che, se non lo comprano, svolgono comunque il ruolo di snodo, dunque una partecipazione negli acquisti del gas di Mosca ce l'hanno. Pensiamo anche allo stesso Belgio che ospita le istituzioni europee, in particolare la Commissione, ed è proprio la Commissione che invece da 4 anni ormai porta avanti questo discorso delle sanzioni. Per quanto riguarda i prezzi, va notato che il Trump ha fatto questo annuncio dicendo quale sia il target che va ad avvantaggiarsi da questo annuncio, e cioè i prezzi più bassi non saranno per singoli paesi, Europa, eccetera. Non ha fatto questo tipo di discorso, ha parlato di agricoltori e camionisti statunitensi, che era il principale problema da affrontare, perché la rabbia negli Stati Uniti stava montando e dunque la soluzione che il presidente americano ha trovato per il proprio paese, o per alcune categorie in particolare del proprio paese, è stata questa. Ragionando, i prezzi con l'Europa sono ancora alti, e mi colpiva che sul Messaggero, Luca, c'era un'analisi che dice un po' una cosa laterale rispetto anche ai discorsi che facevamo prima di entrare in diretta, cioè che la mossa di Trump può sbloccare anche il GNL per l'Europa, perché il GNL naturalmente è il gas liquido che ha tutto un processo particolare. E c'è una data che dobbiamo segnarci, perché in teoria a fine ottobre sostanzialmente ci deve essere una decisione degli Stati Uniti su un ulteriore no alle sanzioni alla Russia, e bisogna capire poi a inizio anno se il GNL che compra tutt'oggi l'Europa, la Francia è uno dei maggiori importatori di GNL russo tutt'oggi e spesso lo rivende anche, ma pure la Spagna, l'Ungheria e la Slovacchia, l'Ungheria naturalmente per ragioni di necessità più che di lucro, e dunque bisognerà capire se questa mossa di Trump a inizio anno nuovo porterà l'Europa sostanzialmente a dire basta ad alcune sanzioni, in particolare quelle che riguardano una parte almeno del gas russo che continua, nonostante le sanzioni, ad essere comprato.
1: Altro tema che troviamo sui giornali di oggi, sabato 10 di ottobre, è il Nobel alla pace che è stato dato a Navi Pillay. E allora andiamo a vedere il commento dei giornali. Avvenire, premio al diritto, il Nobel per la pace a Pillay, già giudice della Corte Internazionale, alta commissaria dell'ONU, reazione furiosa di Israele e di Stati Uniti che varano sanzioni al Tribunale Penale Internazionale. Unione Europea e fondatori del Tribunale a difesa dello stesso. E allora andiamo a vedere ancora quello che scrive Avvenire. Perché ci vorrebbe coraggio per dire la verità? Navi Pillay accoglie così il Nobel per la pace a Norimberga, dove il diritto internazionale cominciò a chiedere conto del potere. Ha appena ricordato il rapporto su Gaza, nel quale la Commissione dell'ONU, da lei presieduta, ha concluso che Israele ha commesso genocidio. Una delle reazioni principali a quel rapporto è stata quella di rendermi omaggio per il mio coraggio, e potete immaginare quanto fossi sorpresa, ha detto la Pilei nel ricevere il premio, quindi per avvenire premio al diritto. Anche la Repubblica affronta questo tema, un Nobel per il diritto. E anche su Repubblica torna la parola diritto in riferimento al diritto internazionale. Premio per la pace, scrive la Repubblica, la giurista Navi Pillay combatte crimini di guerra. L'accusa di genocidio a Gaza, l'ira di Israele, la ritorsione degli Stati Uniti al tribunale, alla Corte Penale Internazionale. E c'è un editoriale su Repubblica, firma di Carlo Galli, un lampo di civiltà contro la violenza. Questo premio, dopo alcuni premi Nobel per la pace piuttosto discutibili, è azzeccato e significativo quello conferito ieri a Navi Pillay, giurista sudafricana di origine indiana. Anche il Messaggero scrive: Nobel per la pace alla giudice della Corte Penale Internazionale, alta tensione Stati Uniti e Europa. E qui c'è un editoriale a firma di Michele Valensise dal titolo Le regole da difendere nel caos mondiale. Il Nobel è un simbolo, non ha armi, non sposta consensi, eppure può avere un notevole impatto. Con la sua scelta di ieri per il Nobel della pace, il Comitato di Oslo ha certamente ponderato i titoli della 85enne Navi Pillay, giurista sudafricana di vasta esperienza internazionale, ma ha anche dato uno schiaffo a Donald Trump. Oltre che alla premiata, il riconoscimento va alla centralità dei diritti umani, al sostegno, al multilateralismo, al ruolo della Corte Penale Internazionale. Sono temi ostici per il presidente degli Stati Uniti e per la strategia dell'amministrazione americana basata sulle asserite priorità nazionali, sulla forza dei rapporti bilaterali ispirati allo spirito delle transazioni commerciali, sul rigetto di meccanismi e organismi multilaterali. Così l'editoriale del Messaggero, Le regole da difendere nel caos mondiale. La pensa diversamente il Foglio Quotidiano, che definisce questo premio arma impropria del diritto internazionale, se il Nobel diventa uno strumento etico nelle mani dei tagliagole, e scrive Giuliano Ferrara sul Foglio di oggi. Bisogna riconoscere l'imbarazzo. Per quanto il Nobel sia un premio che ha aspetti ambigui e possa essere considerato il sussiego galà dello stato etico luterano nel ballo ben pensante delle monarchie scandinave, per noi, scrive il Foglio, amici dei criminali di guerra di Israele, il fatto che quest'anno l'onorificenza sia stata attribuita a un tipo come Navi Pillay, sotto la didascalia della pace, è un po' un pasticcio. Il ministro degli esteri di Israele ha evocato i nazisti che se la ridono dall'inferno e ne hanno tutto il diritto, commenta Ferrara sul Foglio. Trump, in fervente attesa del Chuck che manderà in streaming la fucilazione del pluriomicida di Fort Hood, ha rincarato la dose alla sua maniera. Inutile accanimento. Il presidente americano ha perso da tempo qualunque diritto alla credibilità, ma questo avvocato e giurista sudafricano dall'età venerabile, venuta dall'inferno del razzismo e del suprematismo coloniale bianco, amica di Nelson Mandela, nemica dell'apartheid, persecutrice in giudizio degli stupratori seriali del Ruanda, nel suo percorso quasi secolare che va dalla provincia spossessata del Natal all'esercizio del diritto internazionale del mondo, non si manifesta come una qualunque attivista scappata di casa, ma una testimonial moralmente sfibrata della crociata antisionista e antisemita. Non è, secondo il Foglio, una Francesca Albanese qualsiasi, non sembra una capace di offendere gli ostaggi ancora nelle mani delle carceri di Hamas. Ecco, come vedete, questi sono, diciamo, una sintesi molto, molto sintetica, naturalmente, di cosa Marco Mancini ha suscitato questo premio Nobel alla pace.
0: Beh sì, due posizioni quasi contrapposte, però bisogna anche tener conto, come nella parte finale del commento fatto da Ferrara, di tutta la storia di questa persona, tutta la storia e tutta la vita dalla parte delle persone offese, dalla parte di coloro che hanno subito violenze, l'attenzione anche al Ruanda, dove si sono avvenute delle cruenti uccisioni, massacri. Quindi è chiaro che questo momento particolare ha un valore inevitabilmente politico, e questo lo dimostra la reazione, per certi versi anche un po' sguaiata, diciamo, che, ripeto, l'ho detto anche prima, è ormai diventato un must per quanto riguarda la presidenza statunitense, che questa scelta, questa decisione ha avuto.
1: C'è un ascoltatore, il nostro Marco, al 335 12 43 722, che ci dice: cari amici, buongiorno, ma nessuno ha pensato di assegnare il Nobel per la pace a Papa Leone? Sbaglio, è l'unico che dalla sua prima parola non parla altro che pace? Grazie Marco per questo messaggio.
2: Sì, diciamo che è un messaggio che ritroviamo anche ampiamente nell'articolo dell'Osservatore Romano, che naturalmente abbiamo l'edizione uscita nel pomeriggio di ieri. Ma il premio Nobel per la pace 2026 alla giurista, questa è un po' la parola tecnica che viene attribuita tra le altre alla giurista, per l'appunto, Navi Pillay, 85 anni. Qual è il discorso, Luca, che ha generato anche la polemica, caro Marco Mancini? È che nei giuristi può capitare di avere la tendenza a intervenire come se avessero uno scudo talvolta, no? Lo scudo del diritto, lo scudo del diritto internazionale, ed è capitato anche di leggere nelle cronache alcuni giudizi che attraverso lo scudo del diritto di fatto prendevano una posizione per una parte o per un'altra. Allora, prendere posizione è sempre legittimo da un punto di vista dell'equilibrio e dell'analisi. Poi però talvolta ci si può scontrare con dei giudizi, e questo è il caso di oggi, sicuramente esacerbato anche dalla necessità politica del presidente americano di avere a sua volta uno scudo sulla questione pro-palestinese, che in America si è fatta sentire, ha protestato anche contro l'amministrazione Trump, oltre che contro il governo israeliano. Ma insomma, non dobbiamo dimenticare che al di là della difesa per la pace, su cui tutti possiamo essere d'accordo, poi ci sono degli ostacoli e degli inciampi che possono anche accadere quando ci si dà un titolo e attraverso lo stesso sostanzialmente si dice o si pensa di poter essere inattaccabili. Così purtroppo non è.
0: No, indubbiamente, come in tutte le cose della vita, come nei rapporti internazionali, nei conflitti che appunto attraversano l'intero pianeta, la verità non sta mai da una parte o dall'altra, tra il giusto e lo sbagliato, fra l'errore e la correttezza ci sono sempre delle sfumature. Quindi anche in questo caso, oltre all'interpretazione che ognuno può dare rispetto a certe decisioni, c'è anche il fatto che qualunque situazione, sia diplomatica sia nelle umane cose, ha delle sfumature che ci impediscono di poter dare sempre e comunque ragione tutta da una parte e torto tutto dall'altro.
1: E il tema, e chiudiamo la nostra rassegna stampa, tra l'altro diciamo, dobbiamo anche tener conto, secondo me, che questa giurista arriva da un'esperienza personale molto molto drammatica, apartheid, Sudafrica, Ruanda, quindi c'è anche una sensibilità verso quello che sta succedendo nella striscia di Gaza, quindi questo non ce lo dobbiamo dimenticare. E torniamo su Avvenire, perché oggi siamo a un anno dal cessato il fuoco a Gaza, perché poi il tema del contendere di questo Nobel per la pace, secondo una minoranza, perché poi io credo una maggioranza diciamo importante su Gaza ha un'opinione anche abbastanza comune, però il tema del contendere è questo, e Avvenire fa un editoriale con Pasquale Ferrara. Il titolo è: a un anno dal cessato il fuoco a Gaza, un successo fallimentare. Avvenire gioca su queste due parole, successo e fallimento. Si afferma solitamente che la diplomazia fallisce quando non è in grado di prevenire un conflitto, di evitare l'escalation, cioè la progressiva intensificazione della violenza armata. Esistono però situazioni tragicamente ambivalenti in cui, in modo paradossale, la diplomazia può riuscire e fallire nello stesso tempo. Sono casi speculari dei fallimenti di successo e dei successi fallimentari. Un fallimento apparente può rivelarsi nel tempo un successo sostanziale, mentre un successo conclamato può condurre ad esiti fallimentari. La conferenza di Roma sul Libano nel 2006 fu un fallimento di successo, perché non riuscì a proclamare il cessate il fuoco tra Israele e Libano, anzi Hezbollah, ma aprì la strada al dispiegamento della missione UNIFIL 2, un'operazione di mantenimento della pace che ha funzionato per ben 20 anni. C'è tuttavia un'altra tipologia, quella del successo fallimentare. È questa la categoria con cui potremmo interpretare il cessate il fuoco a Gaza, raggiunto e proclamato un anno fa, l'11 ottobre 2025, un successo fallimentare perché l'accordo è riuscito a risolvere la questione dello scambio tra ostaggi israeliani e prigionieri palestinesi, a ridurre in parte la violenza distruttiva e omicida della macchina bellica israeliana nella striscia, ma non certo a chiudere definitivamente il conflitto. Ecco, quindi Avvenire, Marco, gioca su questo gioco, scusa il gioco di parole, un successo ma anche un fallimento della diplomazia.
0: Vabbè, quello che sta accadendo e è accaduto nell'ultimo anno a Gaza è sotto gli occhi di tutti, quindi credo siano superflui ulteriori commenti. Io, se però ho ancora 20 secondi, un altro tema toccato in questi ultimi giorni per vicende accadute soprattutto negli Stati Uniti e che stanno per accadere negli Stati Uniti è quello della pena di morte. Pena di morte addirittura che verrà, potrà essere vista via streaming. Noi veniamo da una nazione, ma io e te Luca veniamo da una regione, la Toscana, dove già dal 1786 è il primo stato in tutto il mondo ha abolito la pena di morte. Siamo il paese di Cesare Beccaria. Usiamo ancora una parola che è giustiziare, che riferita alla pena di morte, quindi a uno Stato che commina la pena di morte e uccide una persona, qualunque sia il crimine che abbia commesso, toglie la vita della persona, usiamo il termine giustizia. Credo non ci sia alcuna giustizia nel porre fine alla vita di una persona, qualunque sia il crimine che ha commesso. Addirittura spettacolarizzare la pena di morte, come stanno per fare negli Stati Uniti, è qualcosa di veramente, permettetemi, abominevole.
1: E questo è anche l'altro tema che volevamo trattare, hai fatto bene ad anticiparlo, lo troviamo su tutte le prime pagine dei giornali, anche se dobbiamo dire non è il tema di apertura, lo troviamo nelle pagine interne dei giornali. E allora noi però ne approfittiamo, Marco, prima di salutarci, per andare ad ascoltare su questo tema della pena di morte in streaming quello che ci ha detto il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin.
3: Ci sarà, penso, una dichiarazione della Santa Sede su questo. Già il presidente della Conferenza Episcopale Americana si è espresso in merito, quindi avete visto, e questo è il pensiero della Chiesa. Discorso dell'opposizione totale alla pena di morte. Non è conforme alla dignità umana e non costituisce alcun deterrente. E poi quello che è spettacolarizzazione. Io dico veramente, come dire, sentimenti di grande, io potrei dire veramente, è incomprensibile perché si voglia utilizzare questo sistema oggi come oggi, ecco, per non so per quali scopi. È accettabile che ci sia una spettacolarizzazione della morte.
1: E noi su questo tema chiudiamo perché vogliamo segnalare sul Corriere della Sera il caffè di Massimo Gramellini, che dice: ancora non sappiamo se il macabro spettacolo di un uomo bendato davanti al plotone di esecuzione verrà gentilmente offerto da qualche sponsor e se il signor ministro della difesa americano chiederà di proiettarlo nelle scuole per mostrare alla gioventù americana le meraviglie della legge del taglione. Di sicuro sarebbe troppo comodo attribuire al solo ministro la colpa di questo divorzio tra il senso di giustizia e le ultime particelle di umanità. Trump e l'attuale gestione americana sono la punta di un movimento d'opinione che sta raccogliendo proseliti anche in Italia e che per paura di andare avanti non fa altro che riportarci indietro. Questo è Gramellini che tu con il quale vogliamo chiudere questa rassegna stampa di oggi. Mi sembra anche molto, molto chiaro. Il titolo è Fucilato in diretta.
0: Esatto, e fa riferimento anche a quello che i paesi occidentali hanno tentato di fare in Afghanistan, portando quelli che sono i valori dell'Occidente e che invece sembrano ritorcersi contro, perché stiamo importando di quelli che noi consideriamo disvalori dalla giunta.
1: Io ringrazio, non so Francesco se hai ancora...
2: No, abbiamo detto tutto, c'è stato un dibattito e anche su alcuni giornali lo ricordano. Insomma, gli Stati Uniti quando sono andati all'estero hanno sempre detto di voler combattere il terrorismo e anche ciò che il terrorismo mostrava al mondo, cioè la violenza delle esecuzioni. Pensiamo all'ISIS, oggi di fatto siamo più o meno sullo stesso piano, almeno visivo.
1: Grazie a Marco Mancini, giornalista, già direttore di tutte le testate giornalistiche del gruppo Ferrovie dello Stato, nonché portavoce di Ferrovie dello Stato. Oggi cura la comunicazione di società della pubblica amministrazione come Union Trasporti, e abbiamo affrontato il tema del gas, il tema dell'energia, altro tema fondamentale per la vita delle famiglie, e ci hai dato dei dati sicuramente su cui riflettere. Il gas diminuisce nel mondo, aumenta in Europa.
0: Esatto, è proprio così, e questo dimostra anche come i conflitti che, ripeto, attraversano l'intero pianeta, dal Medio Oriente all'Ucraina e via discorrendo, incidono pesantemente anche sulla vita di tutti i giorni, la nostra vita di tutti i giorni, nel prezzo del gas, nel prezzo dell'energia, nel prezzo della benzina che andiamo a comprare alla pompa.
1: Grazie al collega Marco Mancini, buon lavoro, auguri al Drago, tornando alla tua passione da senese del palio di Siena. Ci sono attività prima di Natale a Siena sul palio?
0: Ma già domani c'è un banchetto, il banchetto del fine dell'anno con Tadaiolo, che in realtà la fine si è segnata dal primo dicembre, la festa di Sant'Anzano, e inizia il nuovo anno. Io purtroppo per impegni proprio di lavoro non potrò esserci, ma diciamo da questo microfono auguro a tutti, contadini del Drago, ma a tutta Siena, di poter vivere questi giorni in allegria e in serenità per quanto è possibile, nonostante le turbulenze che attraversano tutti noi, il pianeta e anche il nostro paese per certi versi.
1: Grazie a Marco Mancini.
2: Grazie Marco, grazie.
1: Brano dei Bee Gees che ci porterà poi ad un altro ospite.

0: 9.40 amici ascoltatori, ancora Sound Magazine, il programma del sabato mattina della Radio Vaticana, e salutiamo un altro ospite che è arrivato nei nostri studi. Francesco, questa mattina c'è un via vai nello studio abbastanza intenso, dobbiamo dire. Salutiamo la nostra ospite Maria Teresa Diodati, che è presidente di Pingo, società cooperativa sociale integrata. Allora, brevemente un flash, che cos'è questa società, presidente Diodati?
1: Buongiorno a tutte e tutti. Pingo è una società cooperativa sociale integrata che opera soprattutto nel comune di Roma e nel territorio laziale, ha la mission dell'inserimento al lavoro delle persone con disabilità, e lo facciamo attraverso vari servizi, collaborando con la pubblica amministrazione, gestendo lo spazio Industrie Fluviali a Roma e lavorando a progetti sociali e culturali che perseguono comunque lo stesso obiettivo di inserimento lavorativo.
0: Un flash, noi abbiamo i nostri ascoltatori che ci scrivono al 335 12 43 722 e in relazione, Francesco, alla rassegna stampa che abbiamo appena fatto con Marco Mancini, un ascoltatore ci scrive: finalmente ho capito qualcosa sul gas russo, ed è Antonio che ci scrive. Dottoressa Diodati, voi state lavorando con un progetto a Tivoli. Tivoli ha millenni di storia, ha due siti UNESCO, quindi è una realtà locale ma che è una realtà nello stesso tempo universale, il famoso GLOCAL, così come siamo soliti sintetizzare. Voi avete presentato proprio questo patrimonio di storia, questo patrimonio romano e medievale nello stesso tempo, grazie anche alle due realtà, le due ville che ci sono a Tivoli, e state facendo un esperimento per rendere questo patrimonio storico appunto utilizzabile a tutti, sempre più accessibile.
1: Sì, appunto.
0: Di cosa si tratta?
1: Parliamo del progetto Experience the Beauty, scoprire e vivere Tivoli oltre ogni barriera. Pingo, con altre due realtà del terzo settore, Radici Apps e Fondazione Carol, ha partecipato all'avviso pubblico Turismo senza limiti ad ottobre 2025. E siamo quindi risultati ammessi alla procedura di coprogettazione con la Regione Lazio, insieme ad altri partner, quindi le ville, Istituto Autonomo delle Ville, Comune di Tivoli e Diocesi di Tivoli e Palestrina. I finanziamenti provengono dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Fondo Unico per le Persone con Disabilità. Cosa abbiamo proposto? Un progetto integrato, un intervento complesso sul territorio di Tivoli che lavora a vari livelli. Abbiamo ad esempio in questa fase la fase della mappatura, ovvero andare in loco a rilevare strutture e percorsi per individuare lo stato di accessibilità sul territorio di Tivoli, perché come sappiamo molto spesso le persone con disabilità fanno fatica ad organizzarsi perché non hanno a disposizione delle informazioni veritiere. In questo caso noi riusciamo a fornire dei dati concreti su cui impostare una propria esperienza di visita, e possiamo quindi così garantire l'autonomia e la scelta alle persone con disabilità, ma non solo a loro, parliamo anche di persone anziane, di una famiglia col passeggino, che quindi sa perfettamente cosa trovare sul territorio.
0: Facciamo un esempio veloce e poi diamo la parola a Francesco De Remigis.
1: Sì, allora prendiamo ad esempio un albergo. Noi con le nostre schede rilevazione, i nostri rilevatori andranno a misurare tutto, quindi dal parcheggio, dal raccordo tra il piano stradale e il marciapiede, l'ingresso, la luce netta dell'ingresso, se ci sono gradini, se c'è un ascensore, le dimensioni dell'ascensore, lo stato della camera, le misure di accosto al letto, così come il bagno. Tutte queste informazioni confluiranno in una piattaforma che il nostro partner di sostegno, l'Università della Tuscia, sta impostando, per cui ci sarà poi una restituzione sintetica dei dati con la possibilità anche di approfondirli, affinché ognuno possa organizzare in assoluta autonomia la propria vacanza.
2: Presidente Diodati, c'è un elemento che mi colpiva ed è quello temporale, perché voi avete spiegato in modo chiaro, lo avete dichiarato, che per i prossimi 20 mesi, mi perdoni, la città diventerà una sorta di territorio di sperimentazione. Quindi, insomma, bisogna verificare poi sul campo che il laboratorio dell'accessibilità culturale, per così dire, riassumerlo in questi termini, sia effettivamente possibile. La domanda che le faccio è: al di là di questi 20 mesi di sperimentazione, l'Italia è un laboratorio già di suo di sperimentazione sul fronte culturale. L'UNESCO ha riconosciuto, non ricordo più neppure quanti siti a memoria, però l'accessibilità culturale è un tema. Pensate di poter essere anche un modello in questi 20 mesi per altre realtà italiane che sono già un patrimonio culturale avanzato, ma sul fronte dell'accessibilità faticano ancora?
1: Assolutamente sì, questo è uno degli obiettivi, perché è un progetto multilivello e complesso, che sarà accompagnato da una valutazione di impatto molto puntuale, con l'analisi di indicatori, con una modellizzazione. Tutto questo ci permetterà di capire se il progetto è scalabile e trasferibile in altri contesti, che è anche uno dei nostri obiettivi, perché qui abbiamo, quindi, oltre alla mappatura, una formazione a 360 gradi sul territorio di vari stakeholder, quindi pubblica amministrazione, tutte le strutture ricettive, ristoratori, gli albergatori, persone con e senza disabilità, un corso approfondito per le guide turistiche, per gli operatori culturali. Quindi ci aspettiamo un innalzamento del livello di competenza, di sensibilità, di gestione di turisti, dell'aumentata quindi domanda di turismo accessibile. Non dimentichiamo che è previsto anche l'inserimento lavorativo di persone con disabilità all'interno della filiera turistica attraverso tirocini e convenzioni ex articolo 14.
2: In un flash, lei ha parlato anche di fondi che sono arrivati dal fondo particolare del governo. È un problema anche di soldi il superamento delle barriere sull'accessibilità culturale che l'Italia ha? E che magari nell'ultimo periodo si è sbloccato rispetto al passato?
1: Sì, certamente il superamento delle barriere architettoniche ha bisogno di finanziamenti. Dobbiamo distinguere però anche la questione economica dalla situazione morfologica del territorio italiano, che è prevalentemente collinare, quindi in alcuni contesti si fa veramente fatica, così come in situazioni di beni archeologici o di palazzi storici su cui difficilmente si può andare ad incidere. Però ci sono delle soluzioni innovative, la possibilità di collocare delle dotazioni, delle strumentazioni, ma anche la tecnologia ci aiuta molto in questo, perché ci permette di accedere e di fruire l'arte in modi alternativi. Ad esempio, nel corso della conferenza stampa che c'è stata lo scorso martedì, abbiamo portato delle esperienze sensoriali che hanno permesso una fruizione diversa dell'arte non solo alle persone con disabilità, che magari sono già abituate ad utilizzare altri sensi, ma a tutti. Quindi il tatto, l'olfatto, la vista sono strumenti che vanno assolutamente qualificati e rimessi in gioco, perché la vista è sempre il nostro primo strumento di approccio all'arte. Ci sono tanti altri strumenti, come può essere ad esempio una visita tattile.
0: Presidente Diodati, per concludere, è un tema interessantissimo. Voi scommettete sulla cultura da portare al mondo della disabilità. State sperimentando quindi strumenti per superare le barriere e avvicinare disabilità e cultura. Ed è una scommessa molto importante anche per la società italiana e non solo, molto probabilmente. Quindi Tivoli diventa per voi una sorta di laboratorio.
1: Assolutamente, un laboratorio.
0: Collaborerete anche con altre realtà fuori Tivoli, immagino per esempio un percorso museale, sì, gli Uffizi a Firenze, i grandi musei internazionali.
1: Questo lo auspichiamo, appunto, creando questo modello. Dal punto di vista dell'innovazione tecnologica, noi porteremo su Tivoli tutto ciò che di più avanzato c'è. Ad esempio, come accennavo prima, l'Università della Tuscia realizzerà una piattaforma in cui sarà possibile ottenere tutti i dati su Tivoli declinati per le varie tipologie di disabilità, per cui ognuno potrà leggere in base alle proprie esigenze le informazioni presenti. Con CREI, che è un altro partner del progetto, che si occupa di LIS, quindi lingua italiana dei segni, avremo la possibilità di collocare dei totem che saranno in grado di recepire la domanda in lingua dei segni e a sua volta rispondere. Per cui, come vediamo, è un progetto che integra innovazione tecnologica, formazione, competenze umane ed esperienze pregresse dei tre soggetti enti del terzo settore che hanno già lavorato in passato nell'ambito del turismo per tutti.
0: Grazie, Presidente Maria Teresa Diodati. Quindi prossimi appuntamenti per Tivoli?
1: Prossimi appuntamenti, la mappatura. Assolutamente, poi ricordo che il 4 novembre presso le scuderie Estensi avremo il primo incontro volto a realizzare una cooperativa di comunità. Questa cooperativa di comunità avrà il compito di raccogliere tutte le proposte e la, diciamo, la disponibilità del territorio, dei vari stakeholders a partecipare all'economia turistica di Tivoli. Questa cooperativa di comunità sarà l'erede del progetto, perché noi non abbiamo intenzione di disperdere questo patrimonio che andremo a costruire sul territorio, per cui faremo in modo che il territorio lo acquisisca, acquisisca le competenze, porti avanti gli inserimenti lavorativi delle persone con disabilità sul territorio e prosegua con le attività che noi abbiamo avviato grazie alle aumentate competenze che avremo creato.
0: Grazie a Maria Teresa Diodati, presidente della Ping Go, società cooperativa sociale integrata, quindi una società, lo abbiamo cercato di spiegare anche ai nostri amici ascoltatori, che cerca di unire disabilità e mondo dell'arte, mondo della cultura, ed è un'intuizione a mio giudizio molto, molto importante, che porta benefici non soltanto al mondo della disabilità, ma a tutti quanti.
1: Sì.
0: Grazie alla presidente Diodati. Buon lavoro a Tivoli.
1: Grazie,
0: per quello...
1: vi aspettiamo.
0: Tivoli è una realtà veramente importante. Due siti UNESCO non sono poco per una piccola città come Tivoli alla periferia romana. Grazie. La linea va ora alla regia. Un brano musicale, poi altro ospite in collegamento da Torino.

0: 9.55 amici ascoltatori, ancora Sound Magazine, ultimi minuti di questo programma che va in onda il sabato mattina. 335 12 43 722 per scrivere, per parlare con noi, mandare messaggi audio. Dovevamo collegarci, e ci stiamo ancora provando con Francesco, con Torino, con il quartiere Valdocco, per parlare con il direttore del settimanale diocesano La Voce e il Tempo di Torino, il dottor Alberto Riccadonna, per una candidatura particolare. Parlavamo poco fa di Tivoli e dell'UNESCO. Ebbene, anche c'è una candidatura a patrimonio UNESCO di un chilometro quadrato della Carità. Si parla di Torino, e il chilometro quadrato raccoglie le esperienze di religiosi e laici che dal 1800 operano concretamente per aiutare coloro che abitano i gradini più bassi della scala sociale. Il quartiere della Carità di Torino, il quartiere Valdocco di Torino. Non so se siamo in grado di collegarci con il direttore Riccadonna. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno direttore, abbiamo purtroppo pochi minuti, ma torneremo su questo. Cedo la parola a Francesco.
2: Sì, direttore Riccadonna, promuovere e accompagnare questa candidatura. Noi abbiamo una sorta di coda finale il sabato, Sound Magazine, il personaggio della settimana. Quest'oggi potremmo parlare di un'area geografica della settimana. In che quartiere siamo e che cos'è questo chilometro quadrato della Carità che ospita Torino?
1: Il chilometro quadrato della Carità è proprio un quartiere di Torino, circa grosso un chilometro quadrato, sta alle spalle del Duomo, all'ingresso delle periferie nord di Torino. In questo quartiere nell'Ottocento, fra cavallo, fra 7 e 800, poi lungo tutto l'Ottocento, vissero figure straordinarie come San Giovanni Bosco, San Giuseppe Cottolengo, Giuseppe Cafasso, Alamanno, i Marchesi di Barolo, Leonardo Murialdo. Ciascuna di queste figure in quel luogo fondò opere sociali che oggi sono diffuse in tutto il mondo. Torino ebbe in quel secolo questa esperienza senza eguali in Italia e credo nel mondo, di cristiani che intuirono le emergenze sociali del tempo e sostanzialmente crearono il welfare. La candidatura di questo luogo, con le storie e le vicende che vi sono nate, la candidatura di questo luogo a patrimonio UNESCO è il gesto che la Chiesa torinese, col cardinale Repole, arcivescovo, ha proposto alle istituzioni locali, alle fondazioni bancarie, perché l'esperienza torinese diventi modello conosciuto nel mondo.
2: Grazie, grazie davvero allora ad Alberto Riccadonna, direttore del settimanale diocesano La Voce e il Tempo di Torino. Direttore, ci fa un saluto direttamente legato a questa iniziativa. Che cosa avete detto in un flash nella presentazione? Qual è il segreto per poter portare a casa questa candidatura a patrimonio UNESCO?
1: Il segreto pratico tecnico sarà la coesione di tutto il territorio piemontese e torinese e il supporto che il governo italiano sta già attivamente dando, interessandosi in maniera evidente a questo gesto che parte da Torino e dalla Chiesa torinese. Il segreto per la Chiesa torinese sarà dire che quello che viene presentato al mondo come solidarietà e servizio sociale, nel caso di Torino, ma in generale nella storia occidentale, ha radici cristiane, nella fede che animò persone che si misero a servizio innanzitutto di altre persone prima che di temi sociali. Ecco, questo è un po' il segreto, il contenuto che noi pensiamo possa camminare e andare molto lontano.
0: Grazie, grazie direttore Riccadonna del settimanale diocesano La Voce e il Tempo di Torino per averci parlato di questo chilometro quadrato della Carità, futuro e ci auguriamo tutti patrimonio UNESCO. A presto risentirci, direttore. Buon lavoro.
1: Buon lavoro.
0: Un saluto a Torino. Noi salutiamo Francesco De Remigis.
2: Ciao Luca, buon fine settimana a tutti.
0: Grazie anche a Daniele Tanzini in collaborazione tecnica. Da Luca Collodi è veramente tutto, amici ascoltatori. La linea passa a Roberta Barbi per il flash delle 10. Noi con Sound Magazine ci risentiamo sabato prossimo alle 8:10.
3: alle 10 Roberta Barbini in studio. Non è accettabile la spettacolarizzazione della morte, la Chiesa ribadisce il suo no alla pena capitale. Così il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin ieri sera, commentando con i giornalisti la decisione del Pentagono di trasmettere in streaming la fucilazione di Hassan, ex maggiore dell'esercito condannato per la strage di Fort Hood nel 2009. Stop alle sanzioni contro la Russia per consentire l'arrivo negli Stati Uniti del gasolio di Mosca, questo l'accordo raggiunto da Trump e Putin. Zelensky dagli USA: decisione ingiusta e disonesta. Ed è di almeno 27 feriti, 300 persone evacuate, 400 edifici danneggiati il bilancio provvisorio del terremoto di magnitudo 7.7 che ha colpito Panama, l'epicentro a sud-est della località di Pitalosa, ma il sisma è stato avvertito anche in Colombia e Costa Rica. Gli Stati Uniti annunciano aiuti per il paese. E l'uragano Isaias ha toccato terra lungo la costa statunitense del Golfo, possibili forti piogge e rischi di inondazioni per tutto il fine settimana fino al Tennessee, e i governatori di Florida e Alabama hanno dichiarato lo stato di emergenza. Almeno 71 persone sono morte a Rumbe, città del Sud Sudan centrale, durante scontri armati, lo ha annunciato ieri il governo ad interim sud sudanese. E un anno fa veniva siglato con la mediazione internazionale il cessate il fuoco a Gaza, una

0: Cari amici, ben trovati all'ascolto da Rosario Tronnolone. Ogni sabato mattina vogliamo riproporvi alcuni programmi dai nostri archivi, un po' per ripercorrere la nostra storia e un po' forse per scoprire insieme delle perle ormai dimenticate. Oggi vi proponiamo una rubrica che era stata curata da Franca Salerno, una delle voci storiche della nostra radio, nell'ambito del programma Orizzonti Cristiani. La rubrica si intitolava Oggi parliamo di...
1: Credere.
2: Conoscere.
1: Comprendere. Orizzonti Cristiani.
2: La gioia del viaggio.

Pregate il Signore della Messe. La giornata mondiale di preghiera per le vocazioni nel Magistero Pontificio. Coordinamento e realizzazione di Franca Salerno.

0: Signore Gesù Cristo, che guidi la tua Chiesa per le strade del mondo, ascolta le nostre preghiere. Figlio di Dio, suscita nel cuore di tanti giovani la prontezza ad accogliere la tua chiamata, vincendo la comprensibile trepidazione davanti a un impegno senza riserve. Ripeti loro l'invito forte e suadente che indusse Pietro a risponderti: «Sulla tua parola getterò le reti». La tua parola sia per essi fiamma che illumina e riscalda, roccia salda che sostiene da sicurezza, sorgente di fiducia e di sempre nuovo entusiasmo. Ti preghiamo per i genitori, tuoi collaboratori nel dare ai figli resistenza, perché li introducano alla scoperta della vita come dono da condividere. Ti raccomandiamo i sacerdoti, i consacrati e le consacrate, perché testimonino con gioia la bellezza di appartenere a te, Dio della vita. Ti affidiamo i catechisti e gli educatori, perché orientino efficacemente i giovani ad assumere la missione che da sempre tu hai pensato per ciascuno di loro. Maestro divino, continua a inviare alla tua messe numerose e sante vocazioni. Sii tu stesso a parlare alla tua Chiesa, perché diventi sempre più Chiesa che chiama, consacra e invia. Consapevoli della nostra povertà, ci rivolgiamo a te, Signore Gesù, per l'intercessione di Maria, Madre tua e Regina degli Apostoli.
1: Abbiamo ascoltato una delle tante preghiere che il Beato Giovanni Paolo II ha elevato al Signore per impetrare numerose e sante vocazioni. Ma la Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni affonda le radici nel secolo scorso. Infatti, nel 1941, il venerabile Pio XII istituì la Pontificia Opera per le Vocazioni Sacerdotali. In seguito opere simili furono fondate dai vescovi in molte diocesi, animate da sacerdoti e da laici, in risposta all'invito del Buon Pastore, il quale, vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. E disse: «La messa è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe».
2: Questa frase aveva ispirato Sant'Annibale Maria di Francia già dal 1868, quando in adorazione davanti al Santissimo Sacramento intuisce la necessità di pregare per le vocazioni, e due anni dopo essere stato consacrato sacerdote, siamo nel 1880, aveva composto la prima preghiera per le vocazioni, che sarà stampata nella tipografia realizzata dallo stesso di Francia nel 1885. E nel 1910, il 1 luglio, si inaugura a Messina la chiesa baracca, dono del Papa Pio X, sulla cui facciata si legge «Rogate Dominum Messis». È la prima chiesa dedicata alla preghiera per le vocazioni. Sarà distrutta da un incendio 9 anni dopo. Al suo posto, il 3 aprile 1921, viene benedetta la prima pietra di quello che sarà il Tempio della Rogazione Evangelica e Santuario di Sant'Antonio. Annibale Maria di Francia muore il 1 giugno del 1927.
1: Non vedrà, umanamente parlando, il realizzarsi del suo sogno, la giornata di preghiera a livello mondiale. Lo vede dal cielo, a opera dell'oggi venerabile Paolo VI, che il 23 gennaio 1964, a soli 7 mesi dalla sua elezione, indice la prima giornata mondiale di preghiera per le vocazioni, da celebrarsi ogni anno nella quarta domenica di Pasqua, la domenica del Buon Pastore. Ascoltiamo cosa disse, fra l'altro, nel radiomessaggio per questa prima giornata che si svolse il 12 aprile 1964.
3: Pregate il padrone della messe affinché mandi operai per la sua chiesa, lanciando lo sguardo ansioso sulla sterminata distesa di campi spirituali verdeggianti che in tutto il mondo attendono mani sacerdotali, sgorga dall'animo l'accorata invocazione al Signore, secondo l'invito di Cristo. Sì, oggi come allora, la messa è copiosa, ma gli operai sono pochi. Pochi in confronto delle accresciute necessità della cura pastorale. Pochi, di fronte alle esigenze del mondo moderno, ai suoi fremiti di inquietudine, ai suoi bisogni di chiarezza e di luce, che richiedono maestri e padri comprensivi, aperti, aggiornati. Pochi ancora di fronte a coloro i quali, sebbene lontani o indifferenti o ostili, pur vogliono nel sacerdote un modello vivente e irreprensibile della dottrina che egli professa. E soprattutto scarseggiano queste mani sacerdotali nei campi di missione, ovunque ci siano uomini e fratelli da catechizzare, da soccorrere, da consolare. Si alzi dunque al cielo la nostra preghiera, dalle famiglie, dalle parrocchie, dalle comunità religiose, dalle corsie degli ospedali, dallo stuolo dei bimbi innocenti, affinché crescano le vocazioni e siano conformi ai desideri del cuore di Cristo.
1: Nel messaggio per la Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni 2011, il Santo Padre Benedetto XVI scrive che le vocazioni al ministero sacerdotale e alla vita consacrata sono primariamente frutto di un costante contatto con il Dio vivente e di una insistente preghiera che si eleva al padrone della messe, sia nelle comunità parrocchiali, sia nelle famiglie cristiane, sia nei cenacoli vocazionali. E Papa Benedetto XVI continuava.
4: Il Signore, all'inizio della sua vita pubblica, ha chiamato alcuni pescatori intenti a lavorare sulle rive del lago di Galilea. «Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini». Ha mostrato loro la sua missione messianica con numerosi segni che indicavano il suo amore per gli uomini e il dono della misericordia del Padre. Li ha educati con la parola e con la vita, affinché fossero pronti a essere continuatori della sua opera di salvezza. Infine, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, ha affidato loro il memoriale della sua morte e risurrezione, e prima di essere elevato al cielo, li ha inviati in tutto il mondo con il comando: «Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli».
1: Nella giornata di preghiera per le vocazioni pensiamo a tutti i sacerdoti, pensiamo a tutti i seminaristi del mondo, pensiamo alle necessità delle vocazioni sacerdotali, religiose, maschili e femminili in tutto il mondo e preghiamo, non solamente oggi, ma preghiamo ogni giorno insistentemente perché Dio invii gli operai alla sua messe, questa messe veramente grande, immensa. Ascoltiamo il Beato Giovanni Paolo II.
5: Cristo è il buon pastore che morendo in croce dà la vita per le sue pecore. Si stabilisce così una profonda comunione tra il buon pastore e il proprio gregge. Gesù, scrive l'Evangelista, chiama le sue pecore una per una, le conduce fuori e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Una consuetudine consolidata, una conoscenza reale e un'appartenenza reciproca uniscono pastore e pecore. Egli si prende cura di loro, esse si fidano di lui e fedelmente lo seguono. La missione di Cristo si prolunga lungo la storia attraverso l'opera dei pastori ai quali egli affida la cura del suo gregge. Chiediamo inoltre al Signore che susciti anime generose disposte a porsi a totale servizio del Regno Divino. Tu, Madre di Cristo e dei sacerdoti, accompagna questi suoi figli nel loro ministero e nella loro vita.

0: Gesù Cristo diceva: pregate il padrone della messe. In questo pregate, rogate, vi è un'esortazione e un comando insieme. È dovere di ogni cristiano obbedire a questo comando. Così insegnava Sant'Annibale Maria di Francia e invitava con forza.
1: Bisogna che tutti preghiamo per questo fine, perché è Gesù che lo vuole. Il rimedio supremo e infallibile è legato alla preghiera. Le vocazioni, come la grazia efficace, devono scendere dall'alto, e se non si prega, le vocazioni non scendono. Si noti quel dunque, non disse Gesù, dunque lavorate per formare sacerdoti, dunque raccogliete denaro, ma disse dunque pregate.
0: E lo stesso invito ripete oggi Papa Benedetto XVI.
2: Infatti, la fiducia nel Signore, che continuamente chiama tutti alla santità e alcuni, in particolare, una speciale consacrazione, si esprime proprio nella preghiera. Sia personalmente che in comunità dobbiamo pregare molto per le vocazioni, perché la grandezza e la bellezza dell'amore di Dio attiri tanti a seguire Cristo sulla via del sacerdozio e in quella della vita consacrata. Occorre anche pregare perché si siano altrettanti sposi santi, capaci di indicare ai figli, soprattutto con l'esempio, gli orizzonti alti a cui tendere con la loro libertà. I santi e le sante che la Chiesa propone alla venerazione di tutti i fedeli stanno a testimoniare il frutto maturo di questo intreccio tra la chiamata divina e la risposta umana. Affidiamo alla loro celeste intercessione la nostra preghiera per le vocazioni.
0: Monsignor Leonardo Sapienza, nell'introduzione al suo libro In preghiera per le vocazioni, scrive che anche oggi, ancora, la voce di Cristo chiama. Voce al vento che si fa spirito, voce alla Chiesa che comprende come l'essere suo dipende da un ministero qualificato, portatore di fede e di grazia. Voce ad animi coraggiosi e liberi che possono intendere l'economia del sacrificio per la propria e per l'altrui salvezza. È per questo che tutta la comunità cristiana è invitata a pregare per ottenere da Dio il dono delle vocazioni.
1: Signore Gesù, manda alla tua Chiesa sacerdoti santi, messaggeri di una verità ecumenica ed eterna, e che sappiano presentarla agli uomini del loro tempo e del loro paese. Ti chiediamo dei santi per oggi, sacerdoti antichi in uomini nuovi. Per te, Signore, essi sono incaricati di un'ambasciata. Col riflesso su di essi della tua virtù, si presentino innanzitutto come tuoi testimoni. Concedi loro di attuare nella loro vita il mistero della tua morte, che celebrano nell'Eucaristia di ogni giorno. Attingano a questo mistero l'inquietudine della salvezza dei fratelli. Rispettino la libertà delle anime, capiscano e parlino la lingua del loro tempo e si curino tuttavia di non compromettere, con opinioni che cambiano e che passano, l'imperitura novità del tuo Vangelo.
0: Il regno di Cristo ha bisogno dunque non solo di fedeli, ma di ministri. Ha bisogno di chi vi consacra tutto: il pensiero, il cuore, l'azione, la vita. Ascoltiamo lo schema logico della salvezza secondo San Paolo.
3: Chi invocherà il nome del Signore sarà salvo. Ma come lo invocheranno se prima non hanno creduto? E come crederanno in uno di cui non hanno sentito dir nulla? E come ne sentiranno parlare senza chi lo possa annunciare? E come vi sarà chi lo annunzi se questi non sia mandato? La fede nasce dall'avere ascoltato la parola di Cristo.
0: L'umanità ha bisogno di Cristo. Cristo ha bisogno di apostoli. Il problema è estremamente importante e complesso. È un problema sociologico, scrive Monsignor Leonardo Sapienza. La diffusione del Vangelo richiede sacerdoti, missionari, ministri, religiosi e religiose consacrati negli istituti secolari che vi dedichino, con carità dominante, tutta l'esistenza. in ogni sua dimensione, di forze e di anni.
1: È un problema psicologico, spontaneo, cioè, ma dominato da un segreto impulso dello spirito. Sì, un carisma personale è necessario. Nessuno può assumere tanto onore se non è chiamato da Dio. Stupendo gioco di libertà cosciente e tesa al più alto grado e di soverchiante impero dell'amore per la risposta, per la scelta suprema. Ecco, io vengo per compiere, oh Dio, la tua volontà.
0: È ancora un problema pedagogico, il più delicato, il più bello. Una scuola di ascetismo, una palestra per atleti dello spirito.
1: E infine è un problema ecclesiologico. Dopo il concilio, specialmente, che ci ha ricordato essere dovere di tutta la comunità cristiana dare incremento alle vocazioni. Pensiamoci tutti, se davvero amiamo Cristo e la Chiesa, e assolviamo il primo dovere, comandato da Cristo stesso, quello di pregare affinché il Signore mandi operai nella sua messe.
0: Certo, scrive Papa Benedetto XVI ancora nel messaggio per la Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni 2011, è una proposta impegnativa ed esaltante quella che Gesù fa a coloro a cui dice «seguimi». Li invita a entrare nella sua amicizia, ad ascoltare da vicino la sua parola e a vivere con lui. Insegna loro la dedizione totale a Dio e alla diffusione del suo regno secondo la legge del Vangelo. Se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Li invita a uscire dalla loro volontà chiusa, dalla loro idea di autorealizzazione, per immergersi in un'altra volontà, quella di Dio, e lasciarsi guidare da essa. Fa vivere loro una fraternità che nasce da questa disponibilità totale a Dio e che diventa il tratto distintivo della comunità di Gesù. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri.
4: Anche oggi la sequela di Cristo è impegnativa. Vuol dire imparare a tenere lo sguardo su Gesù, a conoscerlo intimamente, ad ascoltarlo nella parola e a incontrarlo nei sacramenti. Vuol dire imparare a conformare la propria volontà alla sua. Si tratta di una vera e propria scuola di formazione per quanti si preparano al ministero sacerdotale e alla vita consacrata, sotto la guida delle competenti autorità ecclesiali. Il Signore non manca di chiamare in tutte le stagioni della vita a condividere la sua missione e a servire la Chiesa nel ministero ordinato e nella vita consacrata. E la Chiesa è chiamata a custodire questo dono, a stimarlo e ad amarlo. Essa è responsabile della nascita e della maturazione delle vocazioni sacerdotali. In questo nostro tempo, in cui la voce del Signore sembra soffocata da altre voci e la proposta di seguirlo donando la propria vita può apparire troppo difficile, ogni comunità cristiana, ogni fedele dovrebbe assumere con consapevolezza l'impegno di promuovere le vocazioni.
0: È importante incoraggiare e sostenere coloro che mostrano chiari segni della chiamata alla vita sacerdotale e alla consacrazione religiosa, perché sentano il calore dell'intera comunità nel dire il loro sì a Dio e alla Chiesa.
4: In particolare mi rivolgo a coloro che possono offrire il proprio contributo alla pastorale delle vocazioni: i sacerdoti, le famiglie, i catechisti, gli animatori. Ai sacerdoti raccomando di essere capaci di dare una testimonianza di comunione con il vescovo e con gli altri confratelli, per garantire l'humus vitale ai nuovi germogli di vocazioni sacerdotali. Le famiglie siano animate da spirito di fede, di carità e di pietà, capaci di aiutare i figli e le figlie ad accogliere con generosità la chiamata al sacerdozio e alla vita consacrata. I catechisti e gli animatori delle associazioni cattoliche e dei movimenti ecclesiali, convinti della loro missione educativa, cerchino di coltivare gli adolescenti a loro affidati in maniera di essere in grado di scoprire la vocazione divina e di seguirla di buon grado.
0: Perché gli uomini avranno sempre bisogno di Dio. Anche nell'epoca del dominio tecnico del mondo, e della globalizzazione. Avranno bisogno del Dio che ci si è mostrato in Gesù Cristo e che ci raduna nella Chiesa universale, per imparare con Lui e per mezzo di Lui la vera vita e per tenere presenti e rendere efficaci i criteri della vera umanità.
2: Invito pertanto i genitori a pregare perché il cuore dei figli si apra all'ascolto del buon pastore e ogni piccolo germe di vocazione diventi albero rigoglioso, carico di frutti per il bene della Chiesa e dell'intera umanità. Come possiamo ascoltare la voce del Signore e riconoscerlo? Nella predicazione degli Apostoli e dei loro successori, e in essa risuona la voce di Cristo che chiama alla comunione con Dio e alla pienezza della vita, come leggiamo oggi nel Vangelo di San Giovanni: le mie pecore ascoltano la mia voce ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non andranno perduti in eterno e nessuno le strapperà dalla mia mano. Solo il buon pastore custodisce con immensa tenerezza il suo gregge e lo difende dal male. E solo in lui i fedeli possono riporre assoluta fiducia. In questa giornata di speciale preghiera per le vocazioni, esorto in particolare i ministri ordinati affinché, stimolati dall'anno sacerdotale, si sentano impegnati per una più forte ed incisiva testimonianza evangelica nel mondo di oggi. Ricordino che il sacerdote continua l'opera della redenzione sulla terra, sappiano sostare volentieri davanti al tabernacolo, aderiscono totalmente alla propria vocazione e missione mediante un'ascesi severa, si rendano disponibili all'ascolto e al perdono, formino cristianamente il popolo a loro affidato, coltivino con cura la fraternità sacerdotale. Prendano esempio da saci e zelanti pastori, come fece San Gregorio di Nazianzo, il quale così scriveva all'amico fraterno e vescovo San Basilio: insegnaci il tuo amore per le pecore, la tua sollecitudine e la tua capacità di comprensione, la tua sorveglianza, la severità nella dolcezza, la serenità e la mansuetudine nell'attività, i combattimenti in difesa del gregge, le vittorie conseguite in Cristo.
0: Signore, per sostenere la tua Chiesa, manda sacerdoti santi.
1: Signore, per predicare il tuo Vangelo, per illuminare le menti, per testimoniare la verità, per accrescere la nostra fede, manda sacerdoti santi.
0: Signore, per combattere l'errore, per seminare nel mondo l'amore, per guidare le nostre anime, per insegnarci ad amare, manda sacerdoti santi.
1: Signore, per perdonare i peccatori e per portare la tua pace, manda sacerdoti santi.

Pregate il Signore della Messe, la giornata mondiale di preghiera per le vocazioni nel Magistero Pontificio. Hanno collaborato al microfono Gianni Bersanetti, Gaetano Lizio, Marco Mete, Alessandro Rossi. Gli inserti in voce del Beato Giovanni Paolo II, del Venerabile Paolo VI e di Benedetto XVI sono tratti dall'archivio della Radio Vaticana. Tecnici del suono Quirino Micocci e Mario Scatton. Coordinamento e realizzazione di Franca Salerno per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.

0: a Roma e provincia. Ascolta Radio Vaticana su 105 FM.
1: Crede.
2: Conoscere.
1: Comprendere.
0: Orizzonti Cristiani.
2: La gioia del viaggio.

0: Karol Wojtyła, un uomo, un papa, un santo. Per la canonizzazione del beato Giovanni Paolo II, una trasmissione speciale proposta da Franca Salerno.
1: Un papa, Giovanni Paolo II, che ha saputo realmente parlare a tutti. Ha voluto essere il papa di tutti. Non vi è stato infatti ceto, categoria o condizione a cui non si sia rivolto. Anziani, giovani, militari, sportivi, ammalati, operai, seminaristi, uomini di potere e netturbini di Roma, scienziati ed emigranti, nomadi e claustrali, cavatori di pietra e artisti. Gruppi e associazioni di ogni tipo. Parole rivolte in ogni parte del mondo. Domenico Del Rio nel suo libro Carole il Grande scriveva «Un pontificato itinerante, un magistero portato sulle strade del mondo, un pontefice immerso energicamente nella società dei mass media come il più grande personaggio di consumo per l'opinione pubblica, per sospingere verso Dio un'umanità dissacrata, ma anche per gridare la pace e la difesa dei diritti umani calpestati. Per raggiungere lo scopo di far rientrare Dio nel mondo, l'oggi beato Giovanni Paolo II cercò non solo di dare spazio agli incontri ecumenici con le altre confessioni cristiane, invocando con una enciclica, la Redemptoris Missio, l'unità dei credenti in Cristo, ma chiamò a raccolta anche le altre religioni, ebrei, musulmani, buddisti, capi religiosi della foresta africana e dei Pelle Rossa, come avvenne ad Assisi nell'ottobre del 1986, un avvenimento che non ci stanchiamo mai di ricordare.
2: Sono persuaso che grazie all'impegno di ciascuno, il dialogo della verità, accompagnato dal quotidiano dialogo della carità, andrà avanti e porterà i suoi frutti. Il Signore ci chiama ad essere in questo nostro mondo preoccupato ed inquieto araldi di amore e di pace, apostoli di verità e di autentica comunione.
1: E fu soprattutto dalla sua Chiesa Cattolica, continuava Domenico Del Rio, che il Papa volle esigere un tale impegno. Da qui il suo indefesso magistero per ribadire le verità dogmatiche, etiche e sociali della Chiesa, la riforma della Curia Romana, il codice di diritto canonico, uno per l'Oriente e uno per l'Occidente, il nuovo catechismo della Chiesa Cattolica, la celebrazione degli anni santi, le esaltanti riunioni con i giovani negli stadi e con le giornate internazionali della gioventù, e ancora il suo popolare contatto con la folla, sempre per il suo concetto di testimonianza della fede cristiana, il suo volerla tenere alta e visibile sul mondo e più visibile ancora dentro la Chiesa stessa. Una fede che si fa visibile nei suoi santi, nei suoi beati, nei suoi martiri, madri di famiglia e missionari, coniugi e bambini, fondatori e fondatrici di congregazioni, medici laici e principesse di ogni popolo. Una falange interminabile di santità che il beato Giovanni Paolo II ha proposto al mondo come esempio da seguire e come speranza nel mondo nuovo del terzo millennio dell'era cristiana.
2: Ci rivolgiamo a te, Regina dei Santi, modello di santità, Vergine Maria. Tu oggi esulti con immensa schiera di coloro che hanno lavato le vesti nel sangue dell'agnello. Tu sei la prima dei redenti, la prima dei salvati. Tu sei la tutta santa, l'immacolata. Aiutaci a vincere la nostra mediocrità. Mettici nel cuore il desiderio e il proposito della perfezione. Suscita nella Chiesa, a beneficio degli uomini d'oggi, una grande primavera di santità.

0: La nuova evangelizzazione è stato un impegno costante nel pontificato di Giovanni Paolo II, dall'Africa all'Europa all'America Latina, dove con l'inizio della prima domenica di Quaresima 1993 il Papa concede un giubileo speciale per mettere in luce il dono inestimabile che rappresentò per il nuovo mondo l'arrivo del messaggio di Gesù Cristo nel 1493. Per Giovanni Paolo II l'opera evangelizzatrice era ed è inscindibilmente legata all'opera di promozione delle vocazioni sacerdotali e religiose. Ha esortato quindi i genitori ad offrire un ambiente di fede e di preghiera, collaborando con i catechisti, al fine di orientare tutta la vita dei figli secondo le esigenze della vocazione cristiana e a considerare ogni chiamata particolare come un gran dono di Dio.
1: Che cosa è la vocazione? È un'interiore chiamata della grazia che cade nell'anima come un seme per maturare in essa. Il Signore chiama tutti i cristiani alla santità, ad imitarlo, alla vita secondo il Vangelo. Tuttavia, per il bene della Chiesa, per il bene comune, per il servizio del popolo di Dio, per rendere testimonianza del suo regno, chiama alcune persone al sacerdozio ministeriale o ad una particolare consacrazione religiosa nello spirito dei consigli evangelici, cioè alla vita religiosa. Ogni siffatta vocazione è un dono particolare per colui che viene chiamato ed anche per tutta la comunità della Chiesa.
0: L'intreccio continuo della politica e dell'economia, sia pubblico che privato, include una dimensione etica a cui sono interessati anche i presbiteri, proprio in vista del servizio che devono rendere all'uomo e alla società. Alla Chiesa, però, resta il compito che le è proprio, annunciare il Vangelo e offrire la propria collaborazione in tutto ciò che porta al bene comune, senza ambire né accettare di assumere funzioni di ordine pubblico. Naturalmente, precisa Giovanni Paolo II nell'udienza generale del 28 aprile 1993, si possono dare casi eccezionali di persone, gruppi e situazioni in cui può apparire opportuno o addirittura necessario svolgere una funzione di aiuto e di supplenza in rapporto alle istituzioni pubbliche carenti e disorientate per sostenere la causa della giustizia e della pace. Le stesse istituzioni ecclesiastiche, anche di vertice, hanno svolto nella storia questa funzione con tutti i vantaggi, ma anche con tutti gli oneri e le difficoltà che ne derivano. Il pontificato di Giovanni Paolo II registra un insieme ricchissimo di questi provvidenziali aiuti della Chiesa e del Papa che la rappresenta nella vita politica e sociale. Per tutti ne ricordiamo uno: Agrigento, 9 maggio 1993, Valle dei Templi.
2: I templi che sono testimoni oggi della nostra celebrazione eucaristica, e uno ha avuto nome di Concordia. Ecco, sia questo nome emblematico, sia profetico, che sia Concordia in questa vostra terra, Concordia senza morti, senza assassinati, senza paure, senza minacce, senza vittime, che sia Concordia. Dio ha detto una volta: non uccidere. Non può uomo, qualsiasi umana agglomerazione, mafia, non può cambiare e calpestare questo diritto santissimo di Dio. Questo popolo siciliano, talmente attaccato alla vita, popolo che ama la vita, che dà la vita, non può vivere sempre sotto la pressione di una civiltà contraria, civiltà della morte. Qui ci vuole civiltà della vita. Nel nome di questo Cristo crocifisso e risorto, di questo Cristo che è vita, via, verità e vita. Lo dico ai responsabili, convertitevi, una volta verrà il giudizio di Dio.

0: a piazze diventate testimoni anonimi delle proprie vicende, ha scritto Angelo Scelzo, Giovanni Paolo II ha come ridato la parola per raccontare nuovamente se stesse e riannodare l'antica trama a un tempo nuovo che continua a reclamare per tutto il paese pienezza di vita e maturità di fede. È questo il segno concreto della speranza che Giovanni Paolo II ha incarnato per l'Italia. A un paese che sembrava avere smarrito le ragioni del suo essere, il Papa ha continuato a proporre incessantemente la strada di un recupero della coscienza ecclesiale, ponendo in sostanza l'Italia davanti alle esigenze che derivano dalla propria storia, obbligando a ripercorrere e a discernere le vie ineludibili delle radici, per dare un senso non effimero a ogni prospettiva di futuro. Per Papa Wojtyła occorre innanzitutto evangelizzare la società. Agli amministratori del Comune di Roma, il 25 gennaio 1993, disse che l'annuncio evangelico comporta precise applicazioni anche per la vita sociale dell'uomo e per il suo impegno politico. Voi sapete qual è il pensiero della Chiesa al riguardo. Per essa, la politica è un'alta funzione ed esigente forma di carità. E in questa sublime visione della carità, nessuna condizione sociale è dimenticata. Il Papa si batterà per salvaguardare i valori e i diritti della famiglia, del lavoro, della scienza, dell'arte, dell'ambiente. Un tema, quest'ultimo, che ha meritato a Giovanni Paolo II il titolo di Papa ecologista. Non ha torto. Nel testo del discorso per l'udienza generale del 10 gennaio 1990, scriveva che alcuni testi biblici ammettono che anche gli animali hanno un alito o soffio vitale e che l'hanno ricevuto da Dio. Sotto questo aspetto, l'uomo, uscito dalle mani di Dio, appare solidale con tutti gli esseri viventi. Per Giovanni Paolo II, la crisi ecologica, che colpisce sempre più l'equilibrio della creazione, dipende dalla crisi dei valori morali e non potrà essere riassorbita che mediante l'ecologia dello spirito. Agli scienziati riuniti a Erice per il convegno sulle emergenze planetarie, Giovanni Paolo II così scriveva il 19 agosto 1993.
1: Il vostro impegno ha dato un notevole contributo al fine di superare il pericolo dell'olocausto nucleare est-ovest. Ora un altro pericolo minaccia il nostro pianeta, quello ambientale. È necessaria una svolta culturale profonda, in cui i valori della scienza, che sono in comunione e non in antitesi con quelli della fede, diventino l'asse portante dello sviluppo civile, morale e materiale, non soltanto di alcuni popoli, ma di tutti gli uomini e donne della Terra, i quali, come fratelli, dovranno affrontare e risolvere i problemi delle emergenze planetarie.
0: Nel 1979, a un anno dall'inizio del suo pontificato, Giovanni Paolo II proclama Francesco d'Assisi patrono dell'ecologia. 10 anni dopo denuncia la gravità del problema ambientale e chiarisce la posizione della Chiesa a riguardo con un intero capitolo, il 34, dell'enciclica Sollecitudo Rei Socialis, in cui scrive che non si può fare impunemente uso delle diverse categorie di esseri, viventi o inanimati, animali, piante, elementi naturali, come si vuole a seconda delle proprie esigenze economiche. Al contrario, occorre tener conto della natura di ciascun essere e della sua mutua connessione in un sistema ordinato che, appunto, è il cosmo. Nel 1990 dedica la Giornata Mondiale della Pace al tema Pace con Dio Creatore, pace con tutto il creato. È indispensabile e urgente, scrive, armonizzare scienza e coscienza in un riascolto sapienziale dell'ambiente come parola di Dio.
2: Fratelli e sorelle, l'uomo è responsabile non solo di se stesso, ma anche delle altre creature. Lo è in senso globale. All'uomo, infatti, è legata la loro sorte nel tempo e al di là del tempo. Per la speranza nostra, per la speranza di tutte le creature. Cristo ha seminato nel cuore dell'uomo un germe di vita nuova, di vita immortale, germe di salvezza che imprime alla creazione un orientamento nuovo, la gloria del regno di Dio.

0: pace con tutto il creato. Ma, insegna Giovanni Paolo II in tutto il suo magistero e con tutta la sua vita, non vi può essere pace se manca la libertà, se non si salvaguardia la memoria, se manca il lavoro e regna quindi la povertà, se manca l'unità, lo spirito missionario, il riconoscimento alla donna e ai laici, il riconoscimento della dignità di ogni persona. Non c'è pace se si è conniventi col razzismo di ogni tipo, se manca il coraggio di opporsi alle sette e ai nuovi movimenti pseudo-religiosi che si oppongono alla dottrina della Chiesa, testimoniando la propria fede. E non può esserci pace se non si giunge al perdono, richiesto e accordato.
1: C'è bisogno di Verona cristiana che infonda speranza e fiducia senza indebolire la lotta contro il male. C'è bisogno di dare e ricevere misericordia. Ma non si diventa capaci di perdono se prima non ci si lascia perdonare da Dio, riconoscendosi oggetto della sua misericordia.

0: O Roma felice, o Roma nobile, sei sede di Pietro che in questa città versò il sangue e al quale furono date le chiavi del regno dei cieli. Pontefice, tu successore di Pietro, maestro che confermi i fratelli, servo dei servi di Dio, pescatore di uomini, pastore del gregge che leghi cielo e terra, vindice di pace, custode di unità, vigile difensore della libertà.
1: Servi inutile assumus. Proprio per questo vorrei chiedere una insistenza con insistenza a voi tutti di rivolgere una speciale preghiera a Dio per me, affinché mi sia concessa la forza necessaria per prodigarmi, anzi per consumare me stesso sull'esempio di Paolo a servizio della Chiesa.
0: Tu, Pontefice, sei la pietra ferma e sopra questa pietra è edificata la Chiesa di Dio. O Roma felice, o Roma nobile.
2: Madre Immacolata, Salus Populi Romani, Immacolata Madre della Nuova Creazione, rivolgi tuo sguardo a questa città che porta in sé la grande eredità degli Apostoli. Guarda l'Europa, dall'Atlantico agli Urali, guarda a noi, fatti pellegrina con noi dall'Oriente all'Occidente. Maria, sii pellegrina con noi lungo i sentieri del mondo e ancor più attraverso le generazioni. In te si fissa lo sguardo della fede e della speranza. Tu sei dopo Cristo il nostro più grande amore. Tu ci permetti di transitare fra tutte le esperienze verso il nuovo inizio, affinché Cristo sia ieri, oggi e sempre. Amo.

Caro Wojtyła, un uomo, un papa, un santo. Una trasmissione speciale per la canonizzazione del beato Giovanni Paolo II. Quarta parte. Ha collaborato al microfono Alessandro Rossi. Tecnico del suono Roberta Maccaroni. Coordinamento e realizzazione di Franca Salerno. Per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana in diretta 105 FM.

0: Le 11 Roberta Barbi in studio. Che grande vocazione alla vostra chiesa essere testimone di riconciliazione e di pace in terre devastate dal conflitto. Voi siete i semi di comunione in terre deturpate dalla violenza. Così Papa Leone ha espresso la propria vicinanza ai partecipanti al sinodo dei vescovi della chiesa di Antiochia dei Greco-Melchiti ricevuti oggi in Vaticano. Non è accettabile la spettacolarizzazione della morte, la chiesa ribadisce il suo no alla pena capitale, lo ha detto il cardinale segretario di Stato Parolin sulla decisione del Pentagono di trasmettere in streaming la fucilazione di Nidal Hassan. La guerra in Ucraina è di almeno 8 morti, tra cui 3 bambini, 16 feriti, alcuni gravi e 13 dispersi, il bilancio di un attacco russo lanciato stanotte sulla città di Zaporizhia contro edifici residenziali. In India è stato fermato dalla polizia il leader del movimento di protesta cosiddetto degli Scarafaggi alla vigilia di una grande manifestazione contro la commissione elettorale. Da giorni il partito di opposizione del congresso e il movimento guidano la protesta contro una revisione delle liste elettorali che ha portato alla cancellazione di 130 milioni di elettori, un'operazione che mirava a eliminare i duplicati, i defunti e i casi di frode, ma che viene accusata di escludere in via prioritaria le minoranze. E oggi la giornata mondiale della salute mentale, che si celebra dal 1992, un tema molto dibattuto in carcere, come precisa il professor Antonio Maria Pagano, medico psichiatra e presidente della Società Italiana di Medicina Penitenziaria.
1: L'ingresso in carcere incide moltissimo sulla condizione di benessere psicofisico di una persona. Una valutazione del disagio più che della patologia psichiatrica al fine di poter attuare nei loro confronti una attività sia di assistenza psicologica o di tipo trattamentale sia da parte dell'amministrazione penitenziaria che da parte del Servizio Sanitario Nazionale. Purtroppo oggi tendiamo a dare il nome di patologia anche a qualsiasi manifestazione, qualsiasi sintomo diventa una

0: Vatican News, Radio Vaticana.
1: Lo sentite questo rumore? Sono due carrozzine che si avvicinano, gareggiano sfrecciando in mezzo alla foresta. Accanto a loro corrono sfrenati dei ragazzi che ridono e scherzano con i loro due amici speciali, seduti su quelle carrozzine. Urla di gioia, risate, il rumore dei rami di abete spezzati sotto le ruote. Stanno passando proprio qui davanti a noi.

0: sono già scomparsi, nel bosco. Lontano ancora le ultime grida di gioia e poi di nuovo il silenzio. Ok, questo è quello che in un film si chiama flashback e serviva per descrivervi l'immagine più bella e felice che mi è restata dentro di questa storia fatta di tante altre emozioni. Ma ora torniamo al 2024, a questo podcast.
1: Ciao a tutti, sono Giacomo Mattivi e questo è il podcast che ho realizzato con Radio Vaticana, Vatican News.
0: Il talento di Giacomo, il viaggio di un giovane poeta dalla disabilità all'ispirazione. Avevo paura di incontrare Giacomo. Sapevo della sua malattia, la distrofia muscolare di Duchenne, che lo costringe su una carrozzina con il respiratore. Sapevo che aveva perso da 2 anni il fratello maggiore, Mattia, con il quale condivideva la stessa malattia. Sapevo che Giacomo aveva 21 anni e studiava sociologia. Stava girando un documentario sulla sua vita con la regista e scrittrice Lia Beltrami. Sapevo che scriveva poesie e faceva il catechista. Mentre in treno guardavo le montagne del Trentino venirmi incontro, provavo a immaginare quali domande avrei potuto fargli per questo podcast. Sapevo che lui era felice di partecipare, di farlo, di registrarlo, ma anche che correvo il rischio di un colloquio retorico, strappalacrime.

0: proprio quello che non volevo. In viaggio verso l'altipiano di Pinet, mando una mail a Stefano, il papà di Giacomo, spiegando un po' il mio piano di lavoro. Dopo poco mi squilla il cellulare. E lui: ti va bene pizza rustica e insalata per pranzo? Ok, mi sento già a casa. Arrivo a casa Iride, a Montagnaga di Pinè, e sono più tranquillo. Mi hanno accompagnato in macchina dalla stazione Stefano, il papà di Giacomo, presidente dell'associazione Scema, e Luca, il 21enne vicepresidente, che, come scoprirò più tardi, come amico di Giacomo, ha un ruolo chiave in questa storia. Scendo dall'auto e respiro l'aria buona di montagna a cui noi romani non siamo più abituati. Nel cortile mi viene incontro, sorridendo, Lara, la moglie di Stefano, e accanto a lei c'è suo figlio, Giacomo. È sulla carrozzina elettrica, più piccolo di quanto immaginassi, capelli e occhi scuri, ha una maglietta con colori vivaci, gli occhiali con la montatura dorata, sul viso largo e pacato. Gli occhi gli brillano vivaci dietro le lenti e con un sorriso irresistibile, spontaneo, pieno di gioia e curiosità, mi mette definitivamente a mio agio. Dopo pranzo decidiamo di cominciare subito a registrare per parlare delle passioni che abbiamo in comune: lo spettacolo, la poesia, la voglia di raccontarsi. Sono con Giacomo Mattivi qui a casa Iride. Giacomo, grazie per questa intervista.
1: Grazie a voi per l'invito.
0: Ti chiedo subito, come stai?
1: Tutto bene, oggi ho passato una buona giornata.
0: E che hai fatto oggi?
1: Varie cose. Questa mattina ho studiato, che è scritto un piccolo verso di una poesia, perché ho la passione per la scrittura, che invece questo pomeriggio ho fatto le prove di uno spettacolo che faremo qua con l'associazione venerdì.
0: Giacomo, tu qualche tempo fa hai proposto alla regista Lia Beltrami di girare un cortometraggio su di te.
1: Questa idea è nata un po' da una serata con un mio amico, che era da qualche giorno che facevo un po' di fatica perché avevo dolore, un po' di pensieri brutti, e col mio amico ci siamo detti: beh, invece di vedere le cose in negativo, perché non provi a raccontare un po' della tua vita, della tua forza, dell'energia della tua famiglia, di tutti gli amici, la tua forza d'animo? Che allora da lì, e ho pensato per un paio di giorni a questa idea, che poi ho deciso di proporla a Lia, che si occupa appunto di documentari, e da questo è partito un piccolo sogno che adesso si sta realizzando.
0: Ma quando hai avuto questa idea, ti immaginavi già come poteva essere questo film?
1: Allora, inizialmente che ero un po' scettico, non ero sicuro del fatto che Lia fosse interessata a questo progetto, ma dalla giornata in cui le ho proposto questa idea, lei è stata subito molto entusiasta. E un'altra spinta che è stata la visita a Roma quando c'è stata l'inaugurazione di Emotion for Change di Lia Beltrami, e qui ho potuto raccontare di me, e lì ho conosciuto dei produttori cinematografici, dei fotografi, che anche loro, quando che hanno sentito di questa idea meravigliosa del film sono stati colpiti.
0: Sei stato tanto felice quando Liat ha detto che questo progetto si poteva realizzare?
1: Sì, è stato come un raggiungimento dopo tanti anni di fatiche, sacrifici e impegni nello studio, che è stato un momento davvero emozionante.
0: Secondo te, ecco, questo film a cosa servirà? A chi sarà diretto? Ecco, cosa speri, cosa ti immagini?
1: Io spero che questo documentario lasci il segno, che dia la possibilità alle persone che non convivono con la disabilità di aprire gli occhi su un mondo che sembra sempre lontano. O meglio, non è che sia lontano, ma tendiamo a nascondere le nostre difficoltà, quando in realtà sono quelle che ci rendono noi stessi, perché tutti noi abbiamo delle difficoltà, però il nostro scopo che è prendere la nostra vita così com'è, che è cercare di trarne il meglio.
0: Queste sono cose che hai imparato nel corso degli anni convivendo con la tua disabilità, che accettando la propria disabilità uno trova se stesso davvero.
1: È un processo molto lungo, perché ovviamente arrivi a questa consapevolezza quando hai una certa età, e dopo anni che vivi la disabilità in un determinato modo. Difatti la fortuna mia è stata che i miei genitori mi hanno fatto vivere la vita come i miei coetanei, però non mi hanno mai nascosto la realtà delle cose. Io ho capito fin da piccolo che avevo questa malattia, che oltre a capirlo lo vivevo anche sulla mia pelle.
0: E tu pensi che anche le persone che non hanno disabilità potrebbero imparare qualcosa da questo film, da questo documentario?
1: Sì, certo, potrebbero imparare sull'accettare anche le difficoltà che incontrano loro nella vita, quindi magari anche le persone che soffrono di depressione, con le persone che magari sono un po' scoraggiate, i ragazzi che sono in adolescenza, che vedono un po' tutto storto, possono trarne dei grandi insegnamenti.
0: Giacomo ti spiazza. Hai una malattia invalidante che ti costringe sulla carrozzina. Hai perso tuo fratello per la stessa malattia. Stai passando come normale un momento di depressione. E cosa fai? Un film. Va bene, l'idea di raccontarsi è del suo migliore amico, Luca, che lo conosce bene e sa che raccontarsi può essere la terapia. Ma si può essere così matti da pensare a un film in un momento così? Sì, si può. E la chiacchierata è appena iniziata, che Giacomo mi ha già detto con il suo tono tranquillo e serafico una cosa che vale oro. Il nostro problema è che tendiamo a nascondere le nostre difficoltà, quando in realtà sono quelle che ci rendono noi stessi. Dobbiamo imparare a prendere la vita così com'è, senza fuggire dagli ostacoli, e cercare di trarne il meglio. Ma Giacomo ha ancora tanto altro da dirmi. Nel secondo episodio mi racconterà com'è nata la sua passione per la poesia e mi farà ascoltare una canzone composta con un'amica dedicata al fratello Mattia.
2: Il talento di Giacomo è un podcast con Giacomo Mattivi, ideato e curato da Fabio Colagrande, Benedetta Capelli e Amedeo Lo Monaco. Si ringraziano per la collaborazione e l'ispirazione Lia e Alberto Beltrami, Stefano Mattivi, Lara Bertoldi e i ragazzi e le ragazze dell'associazione Scema. La canzone Animo Fragile è scritta da Giacomo con Caterina Gasperi, che la suona e la canta.
3: This is Vatican News, Radio Vaticana.

0: Afrofonia.
1: África em sintonia.
2: News, fatti, commenti.

0: Gentili ascoltatrici e ascoltatori, a tutti e a tutte voi un cordiale saluto di pace e bene e di un felice e sereno fine settimana. Con voi oggi al microfono Filomeno Lopez, alla regia tecnica il nostro carissimo Daniele Tanzili. E oggi abbiamo addirittura due grandissimi tecnici, insomma, dall'altra parte, quindi due Danieli, insomma, dall'altra parte. E con noi in collegamento veramente un ritorno per noi graditissimo della dottoressa Meraf Vilani, che saluto e ringrazio per l'ennesima disponibilità di sempre. Buongiorno.
1: Buongiorno Filomeno, grazie per aver
0: invitato. Ecco. E con lei, insomma, andiamo oggi direttamente al nostro tema. Parleremo oggi di un grandissimo scrittore africano di origine senegalese, di nome Cheikh Amidou Kane, morto recentemente lo scorso 4 ottobre all'ospedale di Dakar nel suo paese all'età di 98 anni, 89 anni insomma. E oggi non potevamo non rendere un omaggio a quello che è stato uno dei padri, non del pensiero della letteratura africana, ma direi del pensiero in generale moderno e contemporaneo degli africani in cerca di essere se stessi, raccontare le loro tribolazioni, comunque cercare un modo di ricostruire la propria storia e storicità a partire dall'atto di pensare per meglio agire, come direbbe Cabral. E noi vorremmo fare questa cosa, di questo parleremo ovviamente con la nostra invitata, che prima insieme mandiamo un brano adesso con la quale vogliamo rendere veramente omaggio e poi dopo questo sentire comunque poi anche l'omaggio che lei, la Meraf, ci farà di questo autore, e in base poi a questo quanto ci dirà potremo un po' dialogare su questo straordinario scrittore che era Cheikh Amidou Kane.

0: Eccoci dei Sacrifice. Ora, su questo brano vogliamo così, insomma, adesso che sentire la nostra ospite, che prima di tutto si presenta, chi è, ci dice e poi ci dà questa bella testimonianza su questo straordinario scrittore di cui lei è veramente un'esperta.
1: Parole grandi, Filomena, un'esperta. Allora, innanzitutto, appunto, sono meravillane, sono origini etiopi e mi sono formata e sono cresciuta a Lecco, in Italia, e dove ho conseguito la laurea in diritto. Poi mi sono trasferita a Roma per lavorare per un po' di anni alla Treccani, occupandomi di un progetto di dialogo culturale tra l'Italia e i paesi africani, cercando di creare, diciamo, una maggiore consapevolezza della cultura, delle ricchezze del continente africano nelle sue varie sfaccettature, nelle sue diversità. Dopodiché, un annetto fa circa, mi sono trasferita in Costa d'Avorio, dove adesso mi occupo del rapporto tra la Banca Africana dello Sviluppo e ITA, l'Italian Trade Agency, occupandomi, diciamo, di facilitare il dialogo tra le aziende italiane che vogliono investire in Africa e le opportunità concrete poi che per queste aziende ci sono in Africa. Diciamo un percorso un po' variopinto, che però diciamo che è stato un po' il culmine di questi ultimi anni della mia vita, in cui ho nutrito sempre di più un maggiore interesse verso il continente africano, ed è proprio quella prima fase di curiosità, di un po' riscoperta delle origini, che mi è capitato questo grande personaggio e questa figura fondamentale per il continente africano, non solo per il Senegal, cioè appunto Cekami Dukan. Come già ti anticipavi, è uno scrittore senegalese che è nato appunto nel 1928 e lui, come tanti altri della sua generazione, ha attraversato la formazione coranica e la scuola francese nel suo paese, e per poi proseguire gli studi di diritto e filosofia a Parigi. E il suo libro, che appunto fa parte della storia, della letteratura africana per eccellenza, che tuttora è attuale, appunto L'ambigua avventura, che è stato pubblicato nel 1961 e che riprende un po' quella che è stata la sua esperienza di vita, pur rimanendo un romanzo. E il personaggio, appunto, di questo romanzo, Samba Diallo, rappresenta un po' tutti noi che viviamo questa doppia appartenenza, cioè i nostri paesi di origine e il paese europeo occidentale in cui ci troviamo a vivere e a misurare la nostra consapevolezza del mondo e la nostra identità, domandarci la nostra identità e sul senso di appartenere appunto a due mondi diversi. Appunto, Samba Diallo cresce nel paese del Garoupé, in un mondo segnato dalla tradizione Peul e dall'Islam, e con il suo maestro la formazione soprattutto spirituale, una formazione molto impegnata, dove si impara il significato di costruire un rapporto con Dio e con il senso dell'esistenza. E poi avviene questo passaggio alla scuola francese e poi il viaggio a Parigi, che mette molto alla prova questa formazione. Infatti la crisi del personaggio, che un po' appunto ricopre la crisi che è stata anche la mia, è stata la crisi di tutti noi, riguarda l'appartenenza culturale, ma anche la possibilità di continuare a vivere la propria fede e la propria cultura in una terra che è lontana da quella che è la terra delle nostre origini, dei nostri padri, delle nostre madri. E la domanda che, diciamo, che anticipa un po' tutto il libro è: imparare significa anche dimenticare, in quanto appunto prima ancora del viaggio in Europa il capo di Gianluca si interroga sul prezzo della scuola nuova. Questo cos'è la scuola nuova? Cioè l'incontro che c'è stato tra coloro che appunto vivevano nei paesi africani e l'Occidente che arriva in Africa. E quindi ci si domanda: ci si può imparare poi quella novità che sta arrivando senza dimenticare quello che noi siamo? E questa domanda nasce appunto da un dilemma concreto: la comunità ha bisogno delle conoscenze degli europei per affrontare la nuova realtà, ma il maestro teme che acquisendo queste novità che sono portate dagli europei i figli perdano ciò che li lega ai padri e alle loro madri, e questo perché l'istruzione di per sé porta strumenti e possibilità nuove, ma porta con sé anche una trasformazione culturale che nessuno alla fine sa fino in fondo che tipo di cambiamento significherà. E in questo romanzo la figura che sicuramente più mi ha affascinato, mi ha colpito e che, con la quale ho empatizzato è la grande principessa, e con la quale invita ad aprirsi al cambiamento nonostante ne conosca appunto il prezzo. Perché è una figura, la grande principessa nel romanzo è una figura autorevole, è una delle maggiori sostenitrici dell'ingresso dei bambini nella scuola straniera, e diciamo che la frase che un po' riassume tutta quella che la sua strategia, la sua paura ma anche la sua speranza, che bisogna andare a imparare da loro l'arte di vincere senza avere ragione. E questo avere ragione riguarda un po' la giustificazione morale, cioè la superiorità militare e tecnica con la quale gli europei arrivano in questo nostro mondo, nel continente africano, ma questo non dimostra che appunto la conquista sia giusta. Però dall'altra parte la grande principessa comprende che il suo popolo deve conoscere gli strumenti che questa nuova potenza porta, e deve conoscerli per poter affrontare il futuro, che il futuro è fatto di questo incontro che è assolutamente inevitabile. E il suo discorso è in un certo senso drammatico, come drammatica appunto l'esperienza un po' in un certo senso di tutti noi in questa doppia identità, perché vede chiaramente il pericolo della scelta che propone, cioè che teme che la scuola trasformi i bambini fino a allontanarli dai loro genitori, dalla memoria della comunità, eppure ritiene che che mandarli in questa nuova scuola sia assolutamente necessario. E Samba Diallo rappresenta proprio questo, vive concretamente questo rischio. I due mondi in un certo senso fanno parte di lui, ma farli convivere è molto doloroso, cioè far convivere quello che sono i suoi ricordi, i suoi insegnamenti di quando era bambino, poi dopo il ritrovarsi in questo nuovo mondo, nella Francia, e questo incontro con l'Europa mette un po' in discussione le sue certezze ereditate, ma anche l'immagine che dell'Europa cambia rispetto al poco accesso che all'Europa ha avuto in una formazione molto limitata alla scuola appunto straniera in Senegal. E quindi tutto questo per dire cosa? Che questo libro, che secondo me è veramente senza tempo, rappresenta oggi la crisi e questa ricerca appunto della doppia identità che attraversiamo tutti noi, e nel mio caso specifico che questa doppia identità si è manifestata in diverse forme, perché non solo sono stata una persona che ad un certo punto della vita ha lasciato il paese d'origine, nel mio caso l'Etiopia, ma l'ha lasciato anche come conseguenza dell'adozione, quindi alla nuova cultura, al nuovo mondo si univa anche una nuova forma di famiglia diversa da quella di cui ho fatto esperienza nell'infanzia. E quindi è stato veramente un libro salvifico che mi auguro che tanti avranno la possibilità di leggere, perché appunto anche se è un po' difficile da trovare ultimamente, però ecco, non lo so, Filomena, se questa introduzione può un po' riassumere quello che cercavi.
0: Geniale, sapevo che lo potevi fare. Ancora un omaggio musicale.

0: Ecco, dopo questo omaggio, allora io vorrei chiederti in che modo, per esempio, secondo te oggi il suo pensiero può ancora aiutare in questa lotta della ricerca della ripresa della propria narrativa di cui parla l'Unione Africana come occasione per il rinascimento africano, che so che è anche una delle battaglie tue per la ricerca, insomma, dei tuoi studi.
1: Questo, come ti dicevo prima, questo è proprio un libro senza tempo, perché la crisi che soprattutto appunto attraversa l'Europa, l'Italia in questo momento, per esempio legata alla questione della migrazione, dove si associa un po', dove si include nel concetto di migrazione e remigrazione tutta una serie di identità che creano molta confusione. E quindi questo, la società in cui ci troviamo aumenta ancora di più la crisi esistenziale che già di per sé viviamo, che vive ciascuno di noi giovani, che appunto si trova a cavallo tra questi due mondi. E il libro appunto di Cercami di Cane appunto è molto attuale, perché ci offre in un certo senso degli strumenti con cui affrontare questo. Quali sono gli strumenti? Il fatto di interrogarci, cioè di veramente di andare a fondo sul capire come essere sia una cosa che l'altra, come cercare appunto la propria identità e la propria narrativa, e come essere appunto come dicevi tu, come ci invita appunto l'Unione Africana attraverso l'Agenda 2063, cioè la narrativa di noi stessi, cioè l'essere protagonisti non nel solo raccontare quella che è la nostra storia personale, ma la storia delle nostre origini, perché come ben sappiamo nel corso del tempo, nel passato, siamo stati sempre un po' un oggetto della narrativa, mai protagonisti, e penso che sia un importante impegno della nostra generazione, che sicuramente rispetto appunto alla generazione dei nostri genitori, dei nostri nonni che sono arrivati in Europa, abbiamo più strumenti culturali, abbiamo accesso a maggiore istruzione. Penso sia una nostra responsabilità capire le modalità attraverso i vari campi in cui ciascuno di noi si è coinvolto, di trovare il modo ideale per raccontare ciò che è sia l'essere in Europa, nonostante appunto siano le idee, sia abbiano delle origini diverse, ma sia avere la capacità di testimoniare una verità del continente che rispecchi veramente le diversità. Perché adesso che appunto mi trovo a vivere in questo momento sono sia Lecco, ma adesso che mi trovo concretamente a vivere nel continente africano, e neanche nel mio paese di origine, ma in Costa d'Avorio, quindi dall'altra parte del continente, ma noto come veramente quello che anch'io ho assorbito, conosciuto dell'Africa crescendo in Europa non sempre corrisponde poi a quello che concretamente si va a vivere e si va a vedere. E quindi penso che sia una responsabilità di ciascuno di noi ricostruire una narrativa che sia il più possibile fedele e che rappresenti appunto la realtà di oggi, che è il risultato di quella crisi di cui già negli anni 60 si parlava.
0: Ecco, ma come interpreti? Parlando della grande principessa che dice che sì, bisogna ammettere la propria sconfitta e mandare i propri figli, quindi mandare i migliori a quella, alla scuola dei nuovi arrivati, perché dal momento che loro sono sbarcati nei porti dei Dialobè, insomma, si è capito che d'ora in avanti la sfida maggiore per i Dialobè era la scuola dell'altro, quindi la cultura dell'altro. E giustamente tu dici, è un tuo lavoro cercare sempre questa unione tra di interdialogo, eccetera. Però spesse volte come dovremmo continuare oggi nella ricerca di se stessi, ok? Ma nello stesso tempo cercare di dialogare con l'altro, che comunque ha già fatto più di 800 anni a questa parte, anche nel porto dell'altro, e non riesce a capire che la scuola dell'altro anche è allo stesso tempo una sfida per sé. Come oltrepassare questo fatto? Perché il dialogo vale finché l'altro anche si sforza di conoscere il mondo altrui.
1: Guarda, questa tua osservazione mi fa venire in mente appunto anche un altro autore di cui abbiamo sempre spesso discusso, Fabiene Bussi Bulagaccio, cioè la crisi che deve derivare dal fatto della consapevolezza di essere sconfitti. E come appunto anche la principessa dice, cioè diventiamo consapevoli di questa sconfitta nel senso di una certa, che comporta una certa rinuncia di quello che è la nostra cultura. Allora, nella consapevolezza di questa sconfitta bisogna appunto costruire un mondo nuovo, un dialogo nuovo. E questo appunto la principessa lo rende palese, lo spiega, e penso che appunto il ricostruire parta appunto dalla consapevolezza che questa crisi c'è stata, questo incontro è avvenuto, e non si può ignorare questo aspetto qua. E quindi questo cosa significa? Che la vera crisi è data anche dalla, non sempre per forza si hanno gli strumenti per creare un equilibrio tra questo che è il mondo nuovo e questo incontro che è avvenuto, e che per forza, che con la nostra volontà o contro la nostra volontà, andrà a cambiare appunto il futuro della relazione, e ne abbiamo appunto consapevolezza e testimonianza guardando il mondo multiculturale in cui viviamo. Però diventa appunto una sfida costante di tutti i giorni trovare gli strumenti ideali per la convivenza di questi due mondi diciamo diversi. E purtroppo, per quanto appunto mi piace generalmente essere ottimista, quello che è la realtà di oggi è una realtà molto in crisi anche da questo punto di vista, cioè dal fatto di riconoscere l'altro nella sua diversità, e che questa diversità non venga vissuta poi come una minaccia. Invece purtroppo viviamo in una società in cui questo incontro, il risultato appunto di questa grande crisi, non sta dando, secondo me, i frutti che dovrebbe dare, anzi sta creando sempre più divergenza, sempre più allontanamento dell'uno dall'altro. Quindi secondo me la fatica e l'impegno che aspetta tutti noi è capire come può essere ricostituita questa crepa che secondo me si è venuta a creare e che si sta allargando sempre di più invece che rimarginalizzarsi. Non so se ho risposto alla tua...
0: Sì. E per ora in 2 o 3 minuti così, allora che ci restano, pensando ai vari giovani soprattutto che hai lasciato qui, insomma quelli della diaspora, i figli dei diasporiani, e no, se gli dovessi fare un invito a conoscere questo grande pensatore che c'è, Camille Ducan, che messaggio vorresti lasciarli?
1: Che appunto gli autori come lui, gli autori appunto della sua generazione, che sono tanti, che hanno dato veramente una nuova dignità al continente africano, sono proprio quelli da cui partire per riscoprire se stessi, perché per me è stata proprio un'esperienza, quella è stata veramente un momento formativo, perché ogni pagina che leggevo dicevo: ma queste sono veramente le domande che mi faccio anch'io, la crisi che ho attraversato anch'io. E questi autori divengono anche appunto lo strumento per conoscere un po' se stessi, perché attraverso le voci di chi realmente le ha vissute quell'esperienza, quindi la narrativa di noi stessi, chi ha narrato la realtà di quei paesi vivendoli, è cruciale, fondamentale per costruire appunto una realtà dell'Africa in questo caso, ma è un'esperienza appunto un po' di tutti, che rispecchi, di ridia dignità a quelle che sono le nostre origini, che invece purtroppo crescendo qui tendiamo un po', uso una parola forte, a volte a vergognarcene, ma semplicemente perché non abbiamo avuto gli strumenti per conoscere veramente dal dentro la realtà delle nostre origini. Quindi invito, attraverso appunto questo autore che sicuramente è uno dei maggiori in questo senso, per fare appunto il lavoro di se stessi, su se stessi, a cercare anche altri autori, altri scrittori e altre realtà che siano la strada da cui iniziare a riscoprire appunto se stessi, non rinunciando però appunto al fatto che a questo nuovo mondo, a questo incontro va equilibrato, non bisogna rinunciare né all'uno né all'altro.
0: Grazie, grazie davvero di cuore la dottoressa Meraf, e speriamo di riaverla ancora con noi nelle prossime nostre puntate, sempre per continuare a parlarci di questi autori del passato, ma ad un passato anche molto recente, e per continuare a renderle omaggio. Grazie davvero di cuore.
1: Grazie.
0: Allora, ecco, ringraziamo ancora un'altra volta la dottoressa Meraf, che ci ha esposto veramente in dettagli, così in maniera splendida, quello che è stato il pensiero di Cheik Hamidou Khan. E nel concludere volevo ricordarvi alcune cose del suo romanzo L'Aventure Ambiguë, che dice così: dal momento in cui gli altri si sono sbarcati nei nostri porti, noi gli africani abbiamo capito che l'era della preservazione di se stessi e del destino singolo era compiuto, e che quindi, se non abbiamo avuto lo stesso passato, d'ora in avanti avremo rigorosamente lo stesso avvenire. Per cui l'unica cosa che ci si aspetta è, ovviamente, che dalle nostre multiple maturazioni ne nasca un figlio, che sarebbe il primo della storia, cioè il figlio diasporiano. È bello coltivare la propria differenza, però nello stesso tempo mantenendo viva la gioia di stare insieme. Alla prossima settimana, sempre con Afrofonia.

Un minuto alle 12, Roberta Barbi in studio. La vocazione della vostra chiesa è essere testimone di riconciliazione e pace in terre devastate dal conflitto. Voi siete i semi di comunione in terre deturpate dalla violenza. Così Papa Leone ha espresso la sua vicinanza ai partecipanti al sinodo dei vescovi della chiesa di Antiochia dei greco-melchiti ricevuti oggi in Vaticano. La guerra in Ucraina continua a salire il bilancio dell'attacco a Zaporizhia mentre i soccorritori scavano alla ricerca dei dispersi tra le macerie degli edifici colpiti alle prime ore del mattino da bombe aeree russe. Si parla ora di 11 morti, tra cui 3 bambini. L'aviazione israeliana sta effettuando attacchi aerei nel sud del Libano, tra le città di Nabatea al-Favka e Kfar Tebnit. Al momento non si hanno notizie su feriti o danni materiali. E ammonta a 1.600.000 euro la cifra che le famiglie dei ragazzi italiani feriti nel rogo di Capodanno nel locale di Crans Montana potrebbero dover pagare per le cure negli ospedali svizzeri. Sulla questione è attesa una decisione del governo elvetico. È tutto. L'informazione torna alle 13.

0: Santa Casa di Loreto, trasmettiamo ora la preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario. Con le vostre candele accese, offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni.
1: Dal santuario della Santa Casa di Loreto preghiamo l'Angelus e il Santo Rosario in comunione con coloro che pregano con noi da casa attraverso i mezzi di comunicazione. Preghiamo per tutti i devoti della Vergine Maria di Loreto, per gli iscritti alle messe perpetue celebrate in Santa Casa, per gli abbonati alla rivista Il Messaggio della Santa Casa, per quanti in questo tempo le stanno rivolgendo suppliche per grazie particolari, affinché il Signore prenda a cuore i loro bisogni e Maria Santissima dispensi la consolazione del cielo promessa agli afflitti.

0: sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.

0: peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.

0: Nel terzo mistero della gioia meditiamo la nascita di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: In croato. Zdravo Mario, milosti puna Gospodin s tobą. Blagoslovena ti među ženama i blagoslovljen plod utroba tvoje, Isus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Bravo Mario, milosti puna Gospodin s tobą. Blagoslovena ti među ženama i blagoslovljen plod utroba tvoje, Isus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Bravo Mario, milosti puna Gospodin s tobą. Blagoslovena ti među ženama i blagoslovljen plod utroba tvoje, Isus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Bravo Mario, milosti puna Gospodin s tobą. Blagoslovena ti među ženama i blagoslovljen plod utroba tvoje, Isus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Bravo Mario, milosti puna Gospodin s tobą. Blagoslovena ti među ženama i blagoslovljen plod utroba tvoje, Isus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Bravo Mario, milosti puna Gospodin s tobą. Blagoslovena ti među ženama i blagoslovljen plod utroba tvoje, Isus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Bravo Mario, milosti puna Gospodin s tobą. Blagoslovena ti među ženama i blagoslovljen plod utroba tvoje, Isus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Bravo Mario, milosti puna Gospodin s tobą. Blagoslovena ti među ženama i blagoslovljen plod utroba tvoje, Isus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Bravo Mario, milosti puna Gospodin s tobą. Blagoslovena ti među ženama i blagoslovljen plod utroba tvoje, Isus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Bravo Mario, milosti puna Gospodin s tobą. Blagoslovena ti među ženama i blagoslovljen plod utroba tvoje, Isus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.

0: Nel quarto mistero meditiamo la presentazione di Gesù al Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Maria, insegnaci a custodire e a coltivare la pace.
2: Integrino. Salam nachu Mariam, tzagaz meraki ziab hirm sachiyu. Kavanist stavarekiri neker sofre Jesun stavarekiyu.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Salam nachu Mariam, tzagaz meraki ziab hirm sachiyu. Kavanist stavarekiri neker sofre Jesun stavarekiyu.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Salam nachu Mariam, tzagaz meraki ziab hirm sachiyu. Kavanist stavarekiri neker sofre Jesun stavarekiyu.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Salam nachu Mariam, tzagaz meraki ziab hirm sachiyu. Kavanist stavarekiri neker sofre Jesun stavarekiyu.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Salam nachu Mariam, tzagaz meraki ziab hirm sachiyu. Kavanist stavarekiri neker sofre Jesun stavarekiyu.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Salam nachu Mariam, tzagaz meraki ziab hirm sachiyu. Kavanist stavarekiri neker sofre Jesun stavarekiyu.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Salam nachu Mariam, tzagaz meraki ziab hirm sachiyu. Kavanist stavarekiri neker sofre Jesun stavarekiyu.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Salam nachu Mariam, tzagaz meraki ziab hirm sachiyu. Kavanist stavarekiri neker sofre Jesun stavarekiyu.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Salam nachu Mariam, tzagaz meraki ziab hirm sachiyu. Kavanist stavarekiri neker sofre Jesun stavarekiyu.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Salam nachu Mariam, tzagaz meraki ziab hirm sachiyu. Kavanist stavarekiri neker sofre Jesun stavarekiyu.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
1: adesso è l'ora della nostra morte. Amen.

0: Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Su dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno.
1: O clemente, o pia,
0: o dolce Vergine Maria.
2: Signore pietà,
0: Signore pietà.
2: Cristo pietà,
0: Cristo pietà.
2: Signore pietà,
0: Signore pietà.
2: Santa Maria,
0: prega per noi.
2: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
2: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
2: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
2: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
2: Madre di misericordia,
0: prega per noi.
2: Madre della Divina Grazia,
0: prega per noi.
2: Madre della speranza,
0: prega per noi.
2: Madre purissima,
0: prega per noi.
2: Madre castissima,
0: prega per noi.
2: Madre sempre vergine,
0: prega per noi.
2: Madre immacolata,
0: prega per noi.
2: Madre degna d'amore,
0: prega per noi.
2: Madre ammirabile,
0: prega per noi.
2: Madre del buon consiglio,
0: prega per noi.
2: Madre del creatore,
0: prega per noi.
2: Madre del salvatore,
0: prega per noi.
2: Vergine prudente,
0: prega per noi.
2: Vergine degna di onore,
0: prega per noi.
2: Vergine degna di lode,
0: prega per noi.
2: Vergine potente,
0: prega per noi.
2: Vergine clemente,
0: prega per noi.
2: Vergine fedele,
0: prega per noi.
2: Specchio di perfezione,
0: prega per noi.
2: Sede della sapienza,
0: prega per noi.
2: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
2: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
2: Tabernacolo dell'eterna gloria,
0: prega per noi.
2: Mora consacrata a Dio,
0: prega per noi.
2: Rosa mistica,
0: prega per noi.
2: Della santa città di Davide,
0: prega per noi.
2: Fortezza inespugnabile,
0: prega per noi.
2: Santuario della divina presenza,
0: prega per noi.
2: Arca dell'alleanza,
0: prega per noi.
2: Porta del cielo,
0: prega per noi.
2: Stella del mattino,
0: prega per noi.
2: Salute degli infermi,
0: prega per noi.
2: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
2: Conforto dei migranti,
0: prega per noi.
2: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
2: Aiuto dei cristiani,
0: prega per noi.
2: Regina degli angeli,
0: prega per noi.
2: Regina dei patriarchi,
0: prega per noi.
2: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
2: Regina degli apostoli,
0: prega per noi.
2: Regina dei martiri,
0: prega per noi.
2: Regina dei confessori della fede,
0: prega per noi.
2: Regina delle vergini,
0: prega per noi.
2: Regina di tutti i santi,
0: prega per noi.
2: Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi.
2: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
2: Regina del rosario,
0: prega per noi.
2: Regina della famiglia,
0: prega per noi.
2: Regina della pace,
0: prega per noi.
2: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, oh Signore.
2: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci, oh Signore.
2: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio,
3: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e raggiungere ciò che essi promettono, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Alla pagina 10 del libretto troviamo la preghiera di Papa Francesco alla Santa Famiglia di Nazareth. La recitiamo insieme. Gesù, Maria e Giuseppe, in voi contempliamo lo splendore del vero amore. A voi fiduciosi ci affidiamo, Santa Famiglia di Nazareth. Rendi anche le nostre famiglie luoghi di comunioni e cenacoli di preghiera, autentiche scuole di Vangelo e piccole chiese domestiche. Santa Famiglia di Nazareth, mai più ci siano nelle famiglie episodi di violenza, di chiusura e di divisione. Che chiunque sia stato ferito o scandalizzato venga prontamente confortato e guarito. Santa Famiglia di Nazareth, fa che tutti ci rendiamo consapevoli del carattere sacro e inviolabile della famiglia, della sua bellezza nel progetto di Dio. Gesù, Maria e Giuseppe, ascoltateci e accogliete la nostra supplica. Angelo di Dio,
1: che sei il mio custode, illumina, custodisci,
0: regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. L'eterno riposo
1: dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
0: E per intercessione della Beata Vergine Maria di San Giuseppe, la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
2: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Canto numero 6 del foglietto.

Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto l'Angelus e il Santo Rosario. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana.

0: Strada Facendo, in viaggio con la radio.
1: On the road.
2: Au voyage.
3: Reisen.
2: Viajando.
0: Strada Facendo.
4: Bentrovati da Edoardo Giribaldi e da Strada Facendo. Questa settimana parliamo di percorsi culturali piceni, itinerari inclusivi sulle tracce di San Francesco, un progetto promosso da Unione Sportiva Acli Marche APS e sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, nato in occasione dell'ottavo centenario della morte del poverello di Assisi. L'iniziativa propone un ciclo di 10 eventi culturali dedicati alla riscoperta dell'eredità francescana nel territorio piceno, un progetto che coinvolge 9 comuni: Ascoli Piceno, Venarotta, Monteprandone, Grotta a Mare, Offida, Ripa Transone, Montalto delle Marche, Monte di Nove e Rotella. Ogni appuntamento ha come riferimento un sito francescano di particolare rilievo, per poi estendere la visita ad altri luoghi culturali del territorio, offrendo ai partecipanti un'esperienza immersiva ed accessibile. Iniziamo a conoscere questi cammini collegandoci con Giulio Lucidi, presidente Unione Sportiva Acli Marche. Benvenuto Giulio a Strada Facendo.
5: Grazie mille dell'ospitalità.
4: Allora, iniziamo con una domanda su come è nata l'idea di organizzare questi percorsi culturali nei luoghi francescani delle Marche.
5: Noi siamo alla quarta edizione di questo progetto Percorsi Culturali Piceni e abbiamo aderito a un bando della Fondazione Carisap perché abbiamo ritenuto importante in questo ottocentenario dalla morte di San Francesco far conoscere meglio i luoghi francescani e delle Marche. Ce ne sono tantissimi. Abbiamo selezionato la provincia di Ascoli Piceno, abbiamo selezionato 9 città percorrendo 10 percorsi che sono sia in città ma anche in zone limitrofe al centro storico della città, oppure in alcune frazioni dove per esempio abbiamo visitato Poggio Canoso, che è una piccola frazione del comune di Rotella, un luogo molto importante dal punto di vista della storia del francescanesimo nelle Marche.
4: La particolarità di questi cammini, oltre chiaramente al loro valore storico, artistico e anche di patrimonio naturale, è la presenza in alcune tappe del servizio di interpretariato della lingua internazionale dei segni, per favorire appunto la partecipazione delle persone affette da sordità. Ecco, come si svolge concretamente l'assistenza e anche qual è il riscontro che avete ricevuto dalle tappe precedenti?
5: Allora, il riscontro è stato veramente straordinario. Da alcuni anni Unione Sportiva Acli Marche cerca di rendere i suoi eventi accessibili non solo per quanto riguarda gli eventi culturali, ma anche altre tipologie di iniziative. Abbiamo stretto un bel rapporto di collaborazione con la Sorda Picena Sociale e con l'Ente Nazionale Sordi Ascoli e Fermo, che sono due realtà molto attive. E questo ci ha permesso di conoscere molte persone sorde del territorio che partecipano alle nostre attività. E il servizio viene garantito attraverso un interprete che interagisce con la guida turistica che noi abbiamo incaricato ogni volta di seguire l'evento, e grazie a questo servizio di interpretariato per le persone sorde è possibile finalmente conoscere meglio alcuni dettagli che senza il servizio di interpretariato non sarebbe possibile conoscere. E sono stati molti quelli che sono venuti, in particolare nell'ultima tappa, quella di Montalto, con la presenza di sordi che sono arrivati anche da Pesaro. Questo ci fa particolarmente piacere e dà un valore sociale più elevato ad una iniziativa che coinvolge inoltre anche persone anziane e giovani.
4: Si parla di cammini francescani, ideali francescani, e il pensiero non può andare alle recentissime celebrazioni per gli 800 anni dal transito del poverello di Assisi. Quali sono tra i tanti gli ideali francescani e anche i luoghi che guidano l'itinerario dei cammini?
5: Beh, qui noi abbiamo attraversato città come Grottammare, che è legata a Sisto V, dove è nato Sisto V, oppure Ascoli Piceno, che ha avuto l'onore di avere il primo Papa francescano della storia, Nicolo IV, pontefice dal 1288 al 1292. Ci siamo recati a Monteprandone, dove c'è il santuario di San Giacomo della Marca. Abbiamo fatto insomma un giro in tante città nei quali i siti francescani sono presenti ancora oggi e dove è stato possibile trasmettere ai partecipanti proprio gli ideali francescani, che sono quelli del rispetto della natura, dell'avere un rapporto positivo di pace con le persone. Abbiamo cercato proprio di eliminare le differenze tra le persone e devo dire che questo è stato un aspetto anche molto interessante del progetto.
4: E parlando di ideali, adesso andiamo più nel concreto. Come è possibile iscriversi ai vostri cammini?
5: Sì, noi adesso abbiamo due tappe, una che si farà a Venarotta e un'altra poi a Monte di Nove. Per partecipare si può inviare un messaggio al 393-936-5509 oppure si possono consultare le pagine Facebook Unione Sportiva Acli Marche oppure l'account Instagram Unione Acli. E lì ci sono tutte le informazioni per partecipare a questa serie di eventi e ai tanti altri che noi portiamo avanti, e non l'abbiamo detto, lo facciamo ad ora, la partecipazione è gratuita.
4: E allora, per continuare a conoscere, ad approfondire questi percorsi culturali nei luoghi francescani delle Marche, chiediamo a Giulio, come facciamo con ogni nostro ospite, di indicarci una canzone da far ascoltare ai nostri radioascoltatori.
5: Possiamo proporre Spazio Tempo di Francesco Gabbani.
4: E allora ringraziamo Giulio Lucidi, presidente Unione Sportiva Acli Marche, e lo salutiamo sulle note di Francesco Gabbani.

0: Siamo in collegamento con Venarotta, in provincia di Ascoli Piceno, con il sindaco Fabio Salvi. Una buona giornata, sindaco.
1: Buona giornata a voi.
0: Ecco, al sindaco chiediamo perché Venarotta è inserita nei percorsi culturali piceni, in questi itinerari inclusivi sulle tracce di San Francesco.
1: Venarotta è inserita in questi itinerari perché da più di un decennio siamo stati inseriti in un progetto, abbiamo patrocinato e partecipato a un progetto molto interessante che era la riscoperta di un cammino francescano, si chiama Cammino Francescano della Marca, con partenza da Assisi ed arrivo ad Ascoli Piceno, un percorso molto interessante fatto di 7 tappe. Nel nostro territorio, nel comune di Venarotta, abbiamo approfittato per rimettere in sesto, quindi per ristrutturare e restaurare un antico insediamento francescano, convento di San Francesco, nel quale abbiamo realizzato anche dei posti letto. E quindi già da tempo avevamo avviato questo esercizio sui cammini, sul turismo lento, proprio nell'ottica di recuperare i percorsi francescani. E quindi siamo stati pionieri di questo tipo di attività.
0: Ecco, questa struttura che avete sistemato, lo chiamate Ospitale Terzo Paradiso, mi pare.
1: Sì, allora, nel tempo abbiamo avuto diverse evoluzioni anche legate alla progettualità. Per fare una storia di questo immobile, è un convento francescano, quindi si chiama proprio Convento di San Francesco, nel quale c'era tutta la parte ricettiva che era pressoché crollata circa 15 anni fa. L'abbiamo rimessa a posto, dopodiché abbiamo avviato una partnership con un'associazione culturale che all'interno del progetto Terzo Paradiso e all'interno di quella che era un'iniziativa promossa da San Francesco, quindi dell'ospitale, ha preso questo nome. Quindi è un nome legato alla progettualità. L'ospitale del Terzo Paradiso non è altro che un contenitore che ospita i pellegrini che fanno il cammino, ma promuove anche alcune pratiche legate all'utilizzo delle erbe, alla condivisione delle bellezze del paesaggio, alla riscoperta di elementi naturali tipici del concetto francescano. E quindi lo chiamiamo Ospitale del Terzo Paradiso proprio per questo motivo, ed è inserito appunto in una serie di iniziative anche legate alle associazioni che gestiscono la parte culturale di questo complesso.
0: C'è abbastanza certezza quindi che San Francesco sia passato da Venarotta e il convento lo testimonia?
1: Ci sono diverse, diverse testimonianze storiche per le quali sembrerebbe che il santo nei suoi percorsi verso le Marche e in particolare nei suoi viaggi verso Ascoli si sia fermato qui a Venarotta, dove appunto nasce questo complesso, e abbiamo anche diverse pubblicazioni nelle quali ci sono anche percorsi alternativi che comunque toccano sempre Venarotta. Ad esempio ho una pubblicazione che riporta all'ipotesi di un collegamento con Rotella, Castignano, Poggio Canoso, quindi altri territori del Piceno, però Venarotta viene sempre indicata come un percorso di avvicinamento ad Ascoli, perché noi siamo un comune molto vicino ad Ascoli Piceno.
0: Scusi, leggo che nel 1289 il Papa Ascolano e Francescano Niccolo IV donò al convento di Venarotta un frammento della reliquia della Santa Croce.
1: Sì, questa è ancora una cosa molto particolare.
0: Si trova ancora nel convento?
1: Sì, si trova ancora lì, è conservato dalla parrocchia di Venarotta, quindi il parroco custodisce gelosamente questo frammento che ancora è presente in loco. La chiesa ha subito varie modifiche negli anni, soprattutto nella storia più recente, una navata probabilmente crollata dopo un evento sismico o qualcos'altro è stata rimossa, quindi rispetto alle dimensioni originali proprio si vede un ridimensionamento. E poi, come dicevo, negli ultimi 10-12 anni si sono susseguiti una serie di interventi di recupero con vari canali di finanziamento che ci hanno permesso comunque di rimettere a posto tutto l'edificio e di curare anche la chiesa nella quale abbiamo riscoperto alcuni affreschi, parti di affreschi, l'abbiamo anche resa visitabile abbattendo le barriere architettoniche naturali che c'erano, quindi l'abbiamo dotata di tutta una serie di servizi, per cui oggi è un bene visitabile e fruibile un po' da tutti.
0: Ecco, ai pellegrini che volessero raggiungere Venarotta, diciamo che comunque l'ospitale è proprio un ostello molto spartano ed essenziale.
1: Sì, proprio è stato recuperato nello spirito francescano, quindi c'è proprio lo spirito dell'ostello e anche diciamo con prezzi da ostello, quindi è una sistemazione molto spartana che spesse volte viene scelta proprio, no, per questo tipo di profilo. Dopodiché tra i vari viaggiatori abbiamo anche altri che fanno tappa a Venarotta, poi magari scelgono all'interno del paese soluzioni, no, alloggiative più comode, tipo hotel, B&B, quindi diciamo che è una scelta che poi dipende dal camminatore, dal tipo di percorso che intende fare.
0: Comunque sempre camere riscaldate e bagno con doccia.
1: Sì, assolutamente, è una struttura, come dicevo, recuperata da pochi anni, quindi ci sono tutti i comfort, riscaldamento, acqua calda, bagni, docce, quindi diciamo il minimo di comfort è garantito, c'è anche uno spazio comune di quella che era la cucina francescana, quindi per poter magari preparare un caffè, le piccole cose che possono rendere, diciamo, ecco, confortevole comunque il soggiorno.
0: Un invito da Fabio Salvi a chi volesse, ecco, visitare il vostro comune.
1: Allora, il nostro comune è un comune molto accogliente, si sta sviluppando negli ultimi anni verso diverse prospettive, sicuramente la bellezza del paesaggio e degli elementi naturalistici può affascinare il turista, la vicinanza con Ascoli Piceno può rendere comodo anche una serie di attività legate alla visita del capoluogo. E troverete a Venarotta anche servizi, soprattutto per chi ama lo sport. Abbiamo una cittadella dello sport, abbiamo una piscina aperta durante l'estate, quindi per il relax. E soprattutto troverete, come in tutto il nostro territorio, del buon cibo per rifocillarvi durante le camminate.

0: E per questa puntata è tutto. In redazione Francesca Sabatinelli e Alessandro Di Bussolo. Grazie per essere stati con noi. Strada Facendo torna sabato prossimo. A tutti l'augurio di una serena domenica.
1: Strada Facendo, in viaggio con la radio.

0: Le 13, Roberta Barbi in studio. Papa Leone ha salutato in Vaticano i partecipanti al meeting dei direttori dei musei di tutto il mondo. L'arte è il modo attraverso il quale l'uomo, con il proprio ingegno, valorizza e trasfigura la materia, ha detto, ovvero il creato che abita immagine e somiglianza di Dio. La vocazione della vostra Chiesa è essere testimone di riconciliazione e pace in terre devastate dal conflitto. Voi siete i semi di comunione in terre deturpate dalla violenza. Così il Pontefice ha espresso la propria vicinanza ai partecipanti al Sinodo dei Vescovi della Chiesa di Antiochia dei Greco-Melchiti ricevuti oggi in udienza. Ucraina, sale ancora il bilancio dell'attacco russo a Zaporizhia. Sono 12 morti e 14 feriti, di cui 2 gravi. Ci sono danni a edifici residenziali, infrastrutture e ferrovie. Le forze armate cinesi e pakistane condurranno manovre antiterrorismo ad alta quota nella regione cinese dello Xinjiang durante la seconda metà di ottobre. Lo ha annunciato il Ministero della Difesa di Pechino. Si tratta della prima esercitazione congiunta di questo tipo tra i due paesi. E un taglio di 141 miliardi di euro al prossimo bilancio dei 27 è la stretta proposta dalla presidenza di turno irlandese al Consiglio dell'Unione Europea. Si tratterebbe di un ulteriore taglio rispetto alla proposta iniziale della Commissione. Oggi la giornata mondiale della salute mentale è un tema molto dibattuto in carcere, come precisa il professor Antonio Maria Pagano, medico psichiatra e presidente della Società Italiana di Medicina Penitenziaria.
1: L'ingresso in carcere incide moltissimo sulla condizione di benessere psicofisico di una persona. Una valutazione del disagio più che della patologia psichiatrica, al fine di poter attuare nei loro confronti un'attività sia di assistenza psicologica o di tipo trattamentale, sia da parte dell'amministrazione penitenziaria che da parte del Servizio Sanitario Nazionale. Purtroppo oggi tendiamo a dare il nome di patologia anche a qualsiasi manifestazione, qualsiasi sintomo diventa una patologia.
0: È tutto, torniamo alle 14.

puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

perché hai già vinto, lo giuro, non ti possono fare più niente. Passano intanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande.

saputo e non l'ho mai tradito. Mio padre è un falco, mia madre è un pagliaio,

Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: Leone XIV, la pena di morte inammissibile contro la dignità della persona. Il Papa e i cristiani greco Melchiti sono con voi in mattinata all'incontro con i direttori di importanti musei del mondo. L'arte non sia estetismo, ma orienti l'uomo ai valori trascendenti. Ucraina, almeno 15 morti per un raid su Zaporizhia all'indomani dell'accordo Trump-Putin sulle forniture di gasolio russo. Bentrovati all'ascolto da Gianmarco Murroni. In un post pubblicato su X in occasione dell'odierna giornata mondiale contro la pena di morte, il pontefice ricorda che il ricorso alla pena capitale non tutela il bene comune. Esistono infatti soluzioni alternative che proteggono i cittadini ma non tolgono completamente ai colpevoli la possibilità di redimersi. Già in altre circostanze il vescovo di Roma aveva fatto sentire la sua voce e quella della Chiesa nella difesa della vita umana. Benedetta Capelli.
2: Usa l'hashtag No Death Penalty Papa Leone nel suo post su X. Interviene ancora una volta con parole chiare contro la pena capitale, una pratica tornata alla ribalta della cronaca dopo l'annuncio del Pentagono di trasmettere in diretta streaming la condanna a morte per fucilazione di Nidal Hassan, l'ex maggiore dell'esercito condannato per la strage di Fort Hood del 2009, costata la vita a 13 persone. La pena di morte è inammissibile, si legge, perché attenta all'inviolabilità e dignità della persona. Il bene comune può essere tutelato e i requisiti della giustizia possono essere salvaguardati senza ricorrere alla pena capitale. Sono stati messi a punto sistemi di detenzione efficaci che proteggono i cittadini ma allo stesso tempo non tolgono completamente ai colpevoli la possibilità di redimersi. Di pena di morte Papa Leone aveva parlato nel videomessaggio del 24 aprile alla DePaul University di Chicago, ricordando che la dignità della persona non viene perduta nemmeno dopo che sono stati commessi crimini gravissimi. A chiusura del Giubileo della Speranza chiedeva al corpo diplomatico di adoperarsi per l'abolizione della pena di morte, provvedimento che annienta ogni speranza di perdono e di rinnovamento.
1: Sono con voi, così il Papa ai cristiani greco-melchiti del Medio Oriente, afflitti da guerre, disordini, estremismi religiosi e difficoltà economiche. Durante l'udienza al Sinodo dei Vescovi della Chiesa di Antiochia, Leone XIV, nel discorso pronunciato in inglese, ha esortato i presuli a preservare la comunione e a non cercare potere e profitto. Il servizio di Tiziana Campisi.
3: I am with you. The entire Catholic Church is with you.
4: Sono con voi. Tutta la Chiesa cattolica è con voi. Esprime la sua vicinanza il pontefice ai credenti che affrontano avversità o costretti a lasciare la loro terra per trovare lavoro, per sfuggire a pericoli o a persecuzioni. Incoraggia i credenti a testimoniare la presenza viva di Dio fra gli uomini e ad essere caritatevoli come i primi cristiani, perché la Chiesa sia un faro, in particolare in questo periodo tumultuoso.
3: What a great vocation your church has to be witnesses of reconciliation.
4: Che grande vocazione ha la vostra Chiesa, essere testimone di riconciliazione e di pace in terre devastate dal conflitto. Voi siete semi di comunione in terre deturpate dalla violenza. Leone chiede ai vescovi di impegnarsi nella cura pastorale, di non cadere nella tentazione di levarsi sopra gli altri e di pregare per l'unità. E affinché le famiglie cristiane del Medio Oriente abbiano gli aiuti necessari, il Papa assicura borse di studio perché a bambini e giovani venga garantita l'istruzione.
1: Il Papa ha ricevuto in udienza questa mattina in Vaticano il Bizot Group, una rete internazionale che riunisce i direttori di importanti musei del mondo. A loro il pontefice ha ribadito l'importanza degli spazi espositivi come luoghi di bellezza che favoriscono l'incontro tra generazioni, promuovendo la cultura e l'umana creatività. Ascoltiamo le parole del Papa nel servizio di Daniele Piccini.
5: Per la Chiesa l'arte non è mera produzione di oggetti gradevoli, ma un veicolo che attraverso la bellezza trasmette i valori trascendenti del Vangelo, elevando l'uomo verso il cielo. Lo ha ribadito Leone XIV ricevendo in udienza nella Sala Clementina circa 70 rappresentanti del Bizot Group, un forum internazionale che riunisce direttori dei principali musei del mondo. L'arte, infatti, è un processo creativo attraverso cui l'uomo, imitando l'opera di Dio,

0: città del Vaticano e come presidente della fabbrica di San Pietro, a ricoprire quello che era il suo incarico, Monsignor Aurelio Garcia Macias. Cronaca internazionale: salito ad almeno 15 morti e 14 feriti il bilancio dell'attacco di questa notte che Mosca ha sferrato sulla città ucraina di Zaporizhia. Un'azione arrivata all'indomani dell'accordo Trump-Putin sulle forniture di gasolio russo, che resta al centro del dibattito internazionale. Ce ne parla Eugenio Bonanata.
1: Alcuni edifici residenziali sono finiti nel mirino delle bombe aeree russe, provocando un bilancio pesantissimo salito di ora in ora. Almeno 3 bambini figurano tra le vittime, avverte sui social il presidente Zelensky, che aggiunge: con questo raid Mosca ha ringraziato per la revoca delle sanzioni statunitensi sul gasolio russo. Uno stop momentaneo fino al prossimo mese di aprile, adottato ufficialmente dal Dipartimento del Tesoro statunitense all'indomani del colloquio telefonico Trump-Putin, che ha sancito l'arrivo immediato sul mercato globale di prodotti petroliferi di Mosca. Una misura per favorire l'abbassamento dei prezzi sul fronte energetico, anche se il Cremlino ribadisce che, per volere del capo della Casa Bianca, gran parte della telefonata di ieri è stata dedicata alla soluzione del conflitto in Ucraina. Tuttavia sono state immediate le conseguenze sui colloqui in corso a Miami tra rappresentanti ucraini e statunitensi nel tentativo di rilanciare i negoziati. A seguito della mossa di Trump, secondo fonti di stampa, entrambe le delegazioni avrebbero concluso in anticipo gli incontri.
0: Almeno 6 palestinesi, tra cui una bambina di 8 anni, sono stati uccisi dalle forze israeliane in diverse aree della striscia di Gaza dall'alba di oggi. Lo riferiscono fonti ospedaliere locali. Ricorre oggi la giornata mondiale della salute mentale. Circa 8 milioni di italiani soffrono di questi problemi in un paese in cui i casi sono raddoppiati dal 1990 al 2023, soprattutto fra i giovani. Per capire se una profilassi è possibile, Luca Collodi ha intervistato lo psicoterapeuta Stefano Callipo, presidente Osservatorio Violenza e Suicidio.
2: I dati non sono belli. In Italia circa 8 milioni di persone soffrono di disturbi come depressione, ansia, persino disturbo alimentare, ma il dato inquietante riguarda proprio i giovani e gli adolescenti. Quasi 2 milioni di bambini e di ragazzi soffrono in Italia oggi di disagi psichici e sono un aumento di tentativi di suicidio e autolesionismo per gli under 25.
3: Cosa succede nel cervello dei nostri giovani?
2: Oggi i giovani purtroppo hanno perso quei riferimenti assiologici importanti che provengono dalla famiglia, quindi cercano di affrontare le forme di malessere e di disagio che appartengono all'età evolutiva con le proprie forze. Oggi ci sono degli stimoli negativi ovunque, quindi non saper gestire tali stimoli può significare a volte entrare in un percorso dal quale poi è difficile uscirne. In questo i social hanno una grande importanza. La famiglia è fondamentale, perché nella famiglia si costruisce la vera profilassi emotiva. E poi volevo anche aggiungere che ormai la scienza è chiara nel dimostrare che l'appartenenza religiosa costituisca nei soggetti in età evolutiva un vero e proprio fattore protettivo.
0: Chiudiamo con la cultura. Un nastro dimenticato ci riporta nel laboratorio creativo dei Beatles. Little Girl, canzone sconosciuta di John Lennon, che ieri avrebbe compiuto 86 anni, riemersa nella nuova edizione di Rubber Soul, appena uscita, con registrazioni mai ascoltate e nuovi mix. Il servizio di Fabio Colagrande.
4: 1, 2, 3, 4. Little girl, I've come to say.
5: A volte una canzone nasce così: una voce, pochi accordi, parole ancora incerte. Little Girl è John Lennon mentre cerca una melodia. Uno schizzo domestico mai pubblicato e finora sconosciuto, riemerso dagli archivi Lennon, è la sorpresa della nuova edizione di Rubber Soul. 20 take inedite, 3 demo e nuovi mix, ottenuti dai nastri originali con la tecnologia del demixing sviluppata dal team di Peter Jackson. Rubber Soul nel 1965 trasformò i Beatles da fenomeno pop a laboratorio musicale. Michelle, Norwegian Wood, In My Life, Girl e dalle stesse sessioni dei Trip. Certo, operazioni così raschiano anche commercialmente il barile, ma la tecnologia, come nell'archeologia o nella storia dell'arte, può farci riscoprire capolavori. E nei Beatles immediatezza e profondità, semplicità e sperimentazione restano senza tempo.
0: Per ora è tutto. Da Luca Rossi in regia e Gianmarco Murroni in studio, grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle 15:00.

ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

la signora Dalloway disse che i fiori li avrebbe comprati lei. Quanto a Lucy, aveva già il suo da fare. Si dovevano togliere le porte dei cardini. Gli uomini di Rumpelmayer sarebbero arrivati tra poco. E poi, pensò Clarissa Dalloway, che mattina, fresca come se fosse stata appena creata per dei bambini su una spiaggia. Che gioia, che terrore. Sempre aveva avuto questa impressione quando, con un leggero cigolio dei cardini, lo stesso che sentì proprio ora, a Burton spalancava le persiane e si tuffava nell'aria aperta. Com'era fresca, calma, più ferma di qui, naturalmente, l'aria la mattina presto. Pareva il tocco d'un'onda, il bacio di un'onda, fredda e pungente. E per una diciottenne come era lei allora, solenne, perché in piedi di fronte alla finestra aperta lei aveva allora la sensazione che sarebbe successo qualcosa di tremendo, mentre continuava a fissare i fiori e gli alberi che emergevano dalla nebbia che a cerchi si sollevava fra le cornacchie in volo. E stava lì e guardava quando Peter Walsh disse, in meditazione tra le verze, disse così, o disse: io preferisco gli uomini ai cavoli. Doveva averlo detto a colazione una mattina che lei era uscita sul terrazzo. Peter Walsh stava per tornare dall'India, sì, uno di questi giorni, in giugno o a luglio forse, non ricordava bene, perché le sue lettere erano così noiose, ma certe sue espressioni rimanevano impresse: gli occhi, il temperino, il sorriso, quel suo modo di fare scontroso. E tra milioni di cose ormai del tutto svanite, com'era strano, alcune espressioni, come questa, dei cavoli. Si irrigidì appena sul marciapiede, aspettando che passasse il furgone di Dirt Knoll. Una donna affascinante, pensò di lei Scrope Purvis, che la conosceva come ci si conosce tra vicini a Westminster. Somigliava a un uccello, a una gazza verde-azzurra, esile, vivace, malgrado avesse più di 50 anni e le fossero venuti tanti capelli bianchi dopo la malattia. Se ne stava posata lì, senza neppure vederlo, in attesa di attraversare la strada ben diritta. Quando si vive a Westminster, da quanti anni ormai? Più di 20. Anche in mezzo al traffico, svegliandosi di notte, Clarissa non aveva dubbi. Prima dei rintocchi del Big Ben si sentiva un silenzio particolare, una speciale solennità, un indescrivibile arresto, una sospensione. Ma forse era semplicemente il suo cuore indebolito, dicevano, dall'influenza. Ecco, rimbombò forte. Prima una avvisaglia musicale, poi l'ora irrevocabile.

I cerchi di piombo si dissolsero nell'aria. Come siamo sciocche, pensò lei, attraversando Victoria Street. Dio solo sa perché ci piace tanto, perché la vediamo così, ce la inventiamo, la fantastichiamo, la facciamo e disfacciamo ogni momento diversa. E così fanno anche le donne più disgraziate, gli uomini più miserabili, buttati su un marciapiede, inebetiti a forza di bere. E non ci sono atti del Parlamento che tengano, proprio per questa ragione, ne era sicura. Perché anche loro amano la vita. Negli occhi della gente, nel loro andamento lento, faticoso, nel chiasso, nel frastuono, le carrozze, le automobili, i tram, i furgoni, gli uomini sandwich che vanno avanti e indietro col loro passo strascicato e ondeggiante, le bande, gli organetti, nel trionfo, nel tripudio e nel canto stranamente acuto di un aereo, ciò che amava era la vita, Londra, quell'attimo di giugno, perché era la metà di giugno. La guerra era finita, eccetto che per qualcuno come la signora Foxcroft, che l'altra sera all'ambasciata si dannava l'anima per la morte di quel caro ragazzo ucciso e ora la casa sarebbe andata al cugino. O come Lady Bexborough, che aveva, dicevano, inaugurato una fiera di beneficenza con il telegramma in mano. John, il suo prediletto, era stato ucciso. Ma insomma, era finita, grazie al cielo, finita. Era giugno. Il re e la regina erano a palazzo. E dovunque, anche se era ancora presto, si sentiva nell'aria il fremito, lo slancio dei puledri al galoppo, il battere delle mazze da cricket. Lords, Ascot, Ranelagh e tutti gli altri campi avvolti nella soffice garza dell'aria del mattino grigio-azzurra, che col procedere del giorno si sarebbe diradata, scatenando per prati e declivi i puledri vigorosi, che sfiorando appena il terreno con gli zoccoli facevano grandi balzi, giovani uomini volteggianti e ridenti fanciulle in abiti d'organza trasparenti, che pur avendo ballato tutta la notte, eccole lì, che portavano a passeggio i loro assurdi cani lanosi. E sempre a quest'ora, anziane, riservate vedove, sfrecciavano via nelle loro auto verso faccende misteriose, mentre i negozianti s'affannavano a mettere in vetrina bigiotteria e strass. E certe graziose vecchie spille color verde mare, stile XVIII secolo, per tentare gli americani. Ma bisognava essere parsimoniosi, non si dovevano fare spese avventate per Elizabeth. E anche lei, che l'amava come l'amava, di una passione assurda e fedele, e ne era parte, poiché i suoi erano stati a corte al tempo di Re Giorgio, anche lei, quella sera, si sarebbe accesa, illuminata, per la sua festa. Come erano strani, pensò, entrando nel parco. Il silenzio, la nebbia, il rumore, le anatre lente nel nuoto, felici, i trampolieri panciuti che si dondolavano goffamente. Ma guarda, guarda che si avvicinava, molto appropriatamente venendo dai palazzi del governo, con tanto di catena adorna dello stemma reale. Chi se non Hugh Whitbread, il suo vecchio amico Hugh, il mirabile Hugh. «Buongiorno a te, Clarissa», disse Hugh, con tono piuttosto enfatico, visto che si conoscevano da bambini. «Dove sei diretta?» «Mi piace passeggiare per Londra», rispose la signora Dalloway. «In realtà è più bello che in campagna». Erano tornati a Londra, purtroppo, per consultare dei medici. C'era chi veniva per andare ad una mostra o all'opera, per accompagnare le figlie in società. E Whitbread, invece, venivano per andare dal medico. Innumerevoli volte Clarissa era andata a trovare Evelyn Whitbread in clinica. Evelyn stava di nuovo male. Evelyn aveva un certo disturbo, disse Hugh, lasciando intendere da una specie di broncio, dal gonfiarsi di tutta la sua persona ben ricoperta, virile, estremamente elegante, perfettamente imbottita. Era sempre quasi troppo ben vestito, ma probabilmente doveva, visto la sua carica a corte,
che sua moglie soffriva di una qualche indisposizione interna, niente di grave. Clarissa, da vecchia amica, avrebbe senz'altro capito al volo, senza che lui dovesse specificare. Ah sì, capiva, naturalmente. Ma che fastidio, e si sentì molto partecipe e allo stesso tempo stranamente conscia del suo cappello. Forse non era il cappello adatto per la mattina presto, chissà. Perché Hugh, quando si agitava come ora, togliendosi il cappello con quel gesto stravagante, assicurandole che sembrava una diciottenne, e sì, senz'altro sarebbe venuto al ricevimento stasera, Evelyn voleva assolutamente venire, solo avrebbero forse fatto un po' tardi, dopo il ricevimento a palazzo, dove doveva assolutamente accompagnare uno dei figli di Jim, la faceva sentire... Sì, si sentiva inadeguata di fronte a Hugh, un'educanda. Eppure gli era affezionata, in parte perché lo conosceva da sempre, ma anche perché pensava che fosse una brava persona. Però faceva impazzire Richard. E quanto a Peter Walsh, non l'aveva mai perdonata del fatto che lo trovasse simpatico. Si ricordava tante di quelle serate a Burton. Peter, impulsivo. Hugh no, naturalmente. Non alla sua altezza, in nessun senso. Ma neppure il perfetto imbecille che diceva Peter. Non proprio un manichino. Se la vecchia madre insisteva che lasciasse perdere la caccia per accompagnarla a Bath, obbediva senza fiatare. Era davvero generoso. E quanto a sostenere, come Peter, che non aveva né cuore né cervello, solo le buone maniere e l'educazione di un gentiluomo inglese, era proprio il caro vecchio Peter al suo peggio, che quando voleva sapeva essere intollerabile, addirittura impossibile. Ma adorabile. A passeggiarci insieme in una mattina come questa. Giugno aveva fatto spuntare tutte le foglie sugli alberi. Le madri di Pimlico allattavano i loro piccoli. Dalla marina all'ammiragliato era tutto un andirivieni di messaggi. Arlington Street e Piccadilly sembravano infuocare l'aria del parco e col calore sollevare le foglie lucenti sull'onda di quella vitalità divina che Clarissa amava tanto. Danzare, cavalcare, lei adorava tutto ciò. Avrebbero potuto star lontani anche 100 anni, lei e Peter. Lei non gli aveva scritto neppure una lettera. Le lettere di lui non erano granché. Ma poi d'improvviso pensava, se fosse qui con me, adesso, che direbbe? Certi paesaggi, certe giornate... glielo riportavano alla mente, ma con calma ora, senza l'antica amarezza, che forse era la ricompensa del suo voler bene alla gente. E si ritrovavano insieme nel bel mezzo di St. James Park in una bella mattinata, proprio come adesso. Ma Peter, non importa quanto fosse bella la giornata e gli alberi e l'erba e la fanciulla vestita di rosa, Peter non vedeva nulla. Se lei glielo chiedeva, si metteva gli occhiali, guardava. Ma era lo stato del mondo che gli interessava. Wagner, la poesia di Pope, il carattere della gente e i difetti dell'anima di lei. Come la rimproverava, quanto litigavano. Avrebbe sposato un primo ministro, sì, già la vedeva in piedi, immobile, in cima a una scalinata. Una perfetta padrona di casa, la definiva. E aveva pianto per questo. Nella sua stanza. Sì, aveva proprio la stoffa di una perfetta padrona di casa, diceva. Ed ecco che anche adesso si ritrovava a litigare con lui nel parco, a convincersi ancora una volta che aveva avuto ragione. Non poteva essere altrimenti, a non sposarlo. Nel matrimonio ci vuole un po' di libertà, di indipendenza tra persone che devono vivere insieme giorno dopo giorno nella stessa casa. Richard gliela dava e lei a lui. Dov'era stamani, ad esempio? A una riunione, forse. Lei non chiedeva mai quale riunione. Con Peter invece bisognava condividere tutto, andare al fondo di ogni cosa. Era intollerabile. E quando si arrivò a quella scena in giardino alla fontana, fu costretta a rompere con lui, o si sarebbero distrutti a vicenda. Sarebbe stata una catastrofe, ne era convinta. Anche se poi, per anni,
s'era portata dentro il dolore, come una freccia conficcata nel cuore. E poi l'orrore di quell'attimo, quando a un concerto qualcuno le aveva detto che si era sposato con una donna conosciuta sulla nave che lo portava in India. Non se lo sarebbe mai dimenticato. Fredda, senza cuore, ipocrita, la chiamava lui. Non era mai riuscita a capire perché gli importasse di lei. Ma sprecava la sua pietà, perché lui era senz'altro felice, ne stesse certa, assolutamente felice, anche se non aveva fatto nulla di quello di cui avevano parlato, e la sua vita era stata un fallimento. Lei ancora se ne aggrava. Era arrivata ai cancelli del parco, si fermò un attimo a guardare gli autobus a Piccadilly. Non avrebbe mai più detto che uno è così o cos'ha. Si sentiva molto giovane e al tempo stesso indicibilmente vecchia. Affondava come una lama nelle cose e al tempo stesso ne rimaneva fuori, osservava. Aveva l'impressione costante, anche ora guardando i taxi, di essere lontana, lontanissima, in mare aperto e sola. Sempre aveva l'impressione che vivere anche un solo giorno fosse molto, molto pericoloso. Non che si sentisse particolarmente intelligente o straordinaria, anzi, non capiva proprio come fosse riuscita a cavarsela nella vita con quelle poche briciole di conoscenza che Fräulein Daniels gli aveva dato. Non sapeva nulla, né un'altra lingua, né la storia. A malapena leggeva ormai, a parte alcuni libri di memoria la sera, a letto. Ma tutto la assorbiva, anche i taxi che passavano. No, non intendeva dire di Peter, né di se stessa, io sono questo, io sono quello. L'unico talento che aveva era di riconoscere la gente come distinto, pensò, riprendendo a camminare. Se la mettevano in una stanza con qualcuno, si arricciava come un gatto o faceva le fusa. Devonshire House, Bath House, la casa con i cacatua di porcellana, le aveva viste tutte con le luci accese almeno una volta. E si ricordava di Silvia, di Fred, di Sally Seaton, orde di gente e balli che duravano tutta la notte. E poi i carri che arrancavano verso il mercato e il ritorno a casa in automobile attraverso il parco. Si ricordava di una volta quando aveva gettato uno scellino nella serpentina. Tutti hanno dei ricordi. Ma quello che lei amava era qui, ora, di fronte a lei. Quella grassa signora in taxi. E allora che importava, si chiese, andando verso Bond Street? Che importava se doveva ineluttabilmente cessare di esistere? E tutto sarebbe continuato senza di lei. Le dispiaceva forse, o non la consolava piuttosto, credere che con la morte finisce tutto completamente. Ma in qualche modo per le strade di Londra, nel flusso e riflusso di tutte le cose, qui, là, lei sarebbe sopravvissuta. E Peter anche. Lei, in quanto parte, ne era certa, degli alberi di casa sua, o anche di quella casa laggiù, brutta e cadente com'era, parte della gente che non aveva mai incontrato, sospesa come una nebbia tra la gente che conosceva bene, che la reggeva come aveva visto fare agli alberi con la nebbia. Ma la sua vita, lei, si stendevano così lontano. Che cosa sognava ora? Mentre guardava le vetrine della libreria Hatchards, che cosa stava tentando di recuperare? Quale immagine di alba bianca in campagna, mentre nel libro aperto leggeva «Non temere la vampa del sole, né la furia scatenata dell'inverno». Questa tarda età dell'esperienza del mondo aveva scavato in tutti loro, uomini e donne, un pozzo di lacrime, dolore e lacrime, coraggio e resistenza, un contegno perfettamente eretto e stoico,
Pensate, ad esempio, alla donna che più ammirava, Lady Bexborough, che inaugurava la fiera di beneficenza. In vetrina c'erano feste e festeggiamenti di Jorrocks, la spugna insaponata e le memorie della signora Asquith e Caccia Grossa in Nigeria, tutti aperti. I libri erano tanti, ma nessuno che sembrasse quello giusto da portare a Evelyn Whitbread in clinica. Niente che potesse divertirla, che potesse anche per un solo istante, al sopraggiungere di Clarissa, fare di quella donnina indescrivibilmente arida un essere cordiale, prima che ricominciasse la solita interminabile chiacchiera sulle malattie femminili. Come le piaceva che la gente dimostrasse di gradire la sua presenza, pensò Clarissa. E si volse e tornò indietro verso Bond Street, seccata perché era sciocco avere dei secondi motivi nel fare le cose. Piuttosto avrebbe preferito essere come Richard, che faceva le cose per le cose stesse. Mentre, pensò, aspettando di attraversare la strada, per metà del tempo lei non faceva le cose semplicemente per le cose stesse, ma perché la gente pensasse questo o quello. Perfetta idiozia, lo sapeva. Ora il vigile aveva alzato la mano, perché nessuno ci cadeva nemmeno per un attimo. Oh, se avesse potuto ricominciare a vivere da capo, pensò, salendo sul marciapiede, come sarebbe stata diversa. Prima di tutto sarebbe stata bruna, come Lady Bexborough, con la stessa carnagione di cuoio grinzoso e quegli occhi meravigliosi. Sarebbe stata come Lady Bexborough, lenta e solenne, piuttosto corpulenta, interessata alla politica come un uomo, con una casa in campagna, molto seria, molto franca. Lei, al contrario, era magra come una pertica, aveva una faccina ridicola, a becco d'uccello. Si manteneva bene, era vero, e aveva delle belle mani e dei bei piedi, e vestiva bene, considerato il poco che spendeva. Ma spesso questo corpo che portava, si fermò a osservare un dipinto olandese, questo suo corpo, con tutte le sue facoltà, le sembrava non valesse nulla, fosse una cosa da nulla. Ebbe la curiosa impressione di essere invisibile, non vista, non conosciuta. Ed un tratto non ci furono più né matrimonio né figli, ma soltanto quella stupefacente, piuttosto solenne processione insieme con tutti gli altri su per Bond Street. E questo era essere la signora Dalloway. Non più Clarissa, solo la signora Dalloway. Bond Street la affascinava. Bond Street la mattina presto di questa stagione, con le bandiere che sventolavano, i negozi, niente sfoggi né luccichii, un'unica pezza di tweed nella vetrina del negozio dove suo padre si era comprato i vestiti per 50 anni, delle collane di perle, un salmone su un blocco di ghiaccio. È tutto, disse guardando la vetrina del negozio di pesce. È tutto, ripeté, fermandosi di fronte alla vetrina d'un guantaio dove prima della guerra si potevano comprare dei guanti quasi perfetti. Zio William diceva sempre che una signora la si riconosce dalle scarpe e dai guanti. Si era rigirato nel letto una mattina nel mezzo della guerra. Aveva detto: ora basta. Guanti e scarpe. Aveva una passione lei per i guanti. Ma a sua figlia, alla sua Elizabeth, non gliene importava niente. Niente, pensò, continuando per Bond Street, diretta al negozio dove le mettevano da parte i fiori quando dava una festa.

La signora Dalloway di Virginia Woolf, letto da Rosario Tronolone. Il romanzo La signora Dalloway di Virginia Woolf è edito in Italia da Feltrinelli.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Quindi c'è un'informazione della Radio Vaticana, Gianmarco Murroni in studio. In un post pubblicato su X in occasione dell'odierna giornata mondiale contro la pena di morte, il pontefice ricorda che il ricorso alla pena capitale non tutela il bene comune. Esistono infatti soluzioni alternative che proteggono i cittadini ma non tolgono completamente ai colpevoli la possibilità di redimersi. Benedetta Capelli.
1: Usa l'hashtag No Death Penalty Papa Leone nel suo post su X. Interviene ancora una volta con parole chiare contro la pena capitale, una pratica tornata alla ribalta della cronaca dopo l'annuncio del Pentagono di trasmettere in diretta streaming la condanna a morte per fucilazione di Nidal Hassan, l'ex maggiore dell'esercito condannato per la strage di Fort Hood del 2009, costata la vita a 13 persone. La pena di morte è inammissibile, si legge, perché attenta all'inviolabilità e dignità della persona. Il bene comune può essere tutelato e i requisiti della giustizia possono essere salvaguardati senza ricorrere alla pena capitale. Sono stati messi a punto sistemi di detenzione efficaci che proteggono i cittadini, ma allo stesso tempo non tolgono completamente ai colpevoli la possibilità di redimersi.
0: E il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, a margine ieri sera di un evento a Roma su John Henry Newman, ha commentato la decisione del Pentagono di trasmettere in diretta streaming la condanna a morte per fucilazione di Nidal Hassan. È veramente incomprensibile che si voglia utilizzare questo sistema oggi come oggi, non è accettabile che ci sia una spettacolarizzazione della morte, ha detto. È salito ad almeno 15 morti e 14 feriti il bilancio dell'attacco di questa notte che Mosca ha sferrato sulla città ucraina di Zaporizhia, un'azione arrivata all'indomani dell'accordo Trump-Putin sulle forniture di gasolio russo che resta al centro del dibattito internazionale. Gli Stati Uniti d'America, rappresentati da me come vostro presidente, avrebbero dovuto ricevere il premio Nobel per la pace, ma non l'hanno fatto. Questa è una macchia indelebile sulla Norvegia, lo ha affermato il presidente USA Trump dopo l'assegnazione del riconoscimento a Navy Pillay. È tutto.

0: legacy. I don't care if they remember me. Only Jesus.
1: Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: 16 l'informazione della Radio Vaticana, Gianmarco Murroni in studio. In un post pubblicato su X in occasione dell'odierna giornata mondiale contro la pena di morte, il pontefice ricorda che il ricorso alla pena capitale non tutela il bene comune. Esistono infatti soluzioni alternative che proteggono i cittadini ma non tolgono completamente ai colpevoli la possibilità di redimersi. Benedetta Capelli.
1: Usa l'hashtag No Death Penalty Papa Leone nel suo post su X. Interviene ancora una volta con parole chiare contro la pena capitale, una pratica tornata alla ribalta della cronaca dopo l'annuncio del Pentagono di trasmettere in diretta streaming la condanna a morte per fucilazione di Nidal Hassan, l'ex maggiore dell'esercito condannato per la strage di Fort Hood del 2009, costata la vita a 13 persone. La pena di morte è inammissibile, si legge, perché attenta all'inviolabilità e dignità della persona. Il bene comune può essere tutelato e i requisiti della giustizia possono essere salvaguardati senza ricorrere alla pena capitale. Sono stati messi a punto sistemi di detenzione efficaci che proteggono i cittadini, ma allo stesso tempo non tolgono completamente ai colpevoli la possibilità di redimersi.
0: In Israele non si parla più di processo di pace. A 3 anni dal 7 ottobre il cardinale Pier Battista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini, descrive ai media vaticani una terra santa attraversata dalla sfiducia. Ascoltiamo le sue parole.
2: C'è una sorta di sfiducia generale nelle istituzioni, nelle istituzioni politiche, anche quelle religiose. Non si parla più di processo di pace, non si crede più, insomma, che ci possa essere una soluzione a due popoli, due stati. Insomma, sono discorsi che sembrano ormai campati in aria. E poi c'è anche una grande frammentazione all'interno della stessa società, che c'era già anche prima, ma ora accentuata. Un senso di disorientamento generale. Ci si sente non ascoltati e non compresi.
0: È tutto, l'informazione torna alle 17.
3: Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
4: Moderata alta pressione al nord e sulle regioni centrali tirreniche dopo alcuni giorni spiccatamente instabili. Rovesci altrove. In mattinata sole prevalente al centro-nord con presenza solo di poche nubi a carattere sparso, ancora disturbi al sud però e tra Abruzzo e Molise, con rovesci e temporali diffusi. Nel pomeriggio il quadro meteorologico resterà incerto al meridione e sul medio Adriatico, sole prevalente altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: alla radio.
1: Nel 2025 sono state almeno 300.000, per la precisione 300.046, le persone che si sono messe in cammino sui percorsi religiosi e culturali in Italia. È stato registrato un aumento del 56,7% rispetto all'anno precedente. Allora, questa, diciamo, modalità di vacanza, riflessione, in Italia e non solo, sta prendendo sempre più piede.

0: malate di overtourism, con 747 milioni di visitatori internazionali nel 2024 e un nuovo record di oltre 3 miliardi di pernottamenti nelle strutture turistiche europee. Il tema, il cosiddetto tema dell'overtourism, non riguarda più tante città simbolo come Venezia, Barcellona, Parigi, ma è diventato, diciamo, tra virgolette, una delle afflizioni, delle preoccupazioni del turismo contemporaneo. In risposta a questo fenomeno, appunto, l'interesse per il turismo lento, per i viaggi a piedi, sta crescendo. Appunto, è l'alternativa che potremmo chiamare camminare. È il boom del turismo lento che trova anche nell'autunno, tra foliage è quando le foglie cambiano colore, per chi non lo sapesse, e gli ultimi bagni di mare, è il momento perfetto per partire. L'autunno, appunto, è sempre, da sempre, considerato appunto una stagione ideale per partire. Per molti camminatori, dunque, settembre e ottobre rappresentano in qualche modo un momento ideale per unirsi nei sentieri panoramici. Allora, qual è il profilo medio però del camminatore? Ecco come ci ha risposto Luca Giannotti, coordinatore della Compagnia dei Cammini.
1: Sicuramente sono persone che hanno trovato o che stanno cercando, ma che poi trovano nel cammino una modalità di vivere il tempo libero, la vacanza, in modo diverso, e spesso quando uno incontra questa modalità poi non la lascia più. Quindi le persone sono di età diversa, di provenienze diverse, questo è il bello, no? C'è questa grossa varietà. Però quello che li accomuna è un po' questa ricerca di andare più in profondità rispetto a una superficiale turismo che passa nei luoghi ma non entra. Ecco, noi a piedi, a ritmo lento, entriamo dentro.
2: Le Alpi, si sa, sono un muro di sasso.
0: Allora andiamo a vedere che cosa succede su alcuni cammini. Il cammino con il cane, diciamo, è un invito a scoprire dentro e fuori di noi il profilo sentimentale che ciascuno di noi può avere intrecciato con questo animale. Il cammino che vi proponiamo ora percorre sentieri che si snodano nell'Appennino toscano e assieme sentieri interiori, diciamo, tra pascoli, faggeti e coltivazioni. A guidare questo viaggio ci sono due persone: un zooantropologo che in qualche modo aiuta le persone a leggere la relazione con il cane, e una cosiddetta facilitatrice che accompagna ogni passo, diciamo, verso, potremmo dire, una sorta di educazione sentimentale al cammino. Allora, noi abbiamo voluto capire però qualcosa di più di questo cammino particolare. Allora, Thomas Pirani, che è uno degli organizzatori, appunto, ci dice proprio qual è il, diciamo, il cuore di questa iniziativa.
3: Proponiamo un cammino che ha questo titolo perché la zoantropologia, che è la materia di cui io mi occupo e che si interfaccia con le relazioni che gli uomini hanno con i cani, andiamo a vedere, e con gli animali in genere, andiamo a vedere come si è costruito un proprio profilo sentimentale in questa tipologia di rapporti, ripercorrendo le figure di riferimento paterne, ad esempio, che abbiamo avuto nel rapporto con gli animali, a vedere un pochino come ci si è rapportati col primo cane, anche inconsapevolmente, o col primo animale di famiglia, per poi arrivare al giorno d'oggi per come si vive un rapporto con l'animale a fianco. Lo faremo in Mugello, nel parco del Giogo Casaglia, che è un demanio molto bello.
0: Senta, però, se mi permetta, si vede tanta gente che già cammina, diciamo, con il proprio cane. Voi che cosa volete proporre di differente a questo punto?
3: Non è solamente un portarsi un cane in cammino, cioè con sé, ma è costruire una dinamica di gruppo, convivenza persone, convivenza fra cani, e quindi come si costruisce una relazione di gruppo, con le comunicazioni, con capendo i bisogni e le esigenze dell'altro, proponendosi come interfaccia dialogica. Quindi il gruppo sociale cani che si costruisce è di input

0: al gruppo sociale persone che vuole andarci dietro. Quindi prima di tutto c'è una gestione delle relazioni e poi l'esperienza è di profondità, cioè si vuole conoscere se stessi come persone nella relazione con gli animali, si vuole conoscere in profondità il proprio animale in un campo espressivo che gli permetta veramente di dire chi è.
1: Senta, a questo punto quale sarà però il rapporto, il contatto con il territorio durante questa camminata?
0: Organizzare un cammino con i cani a seguito comporta un'attenzione ai luoghi, ai periodi, alle culture, alle sensibilità locali. Quindi andiamo in luoghi dove non impattiamo sulla nidificazione, sulla presenza in territorio di coltivi o di culture sensibili, dove le persone non hanno dei timori e dove l'ospitalità può essere aperta senza creare disturbo a nessuno. L'attenzione che abbiamo nell'andare in giro con i cani è quella di far vivere anche a chi ci incontra una bella esperienza.
1: Ecco, è la prima volta che proponete questa attività oppure in qualche modo è un percorso già realizzato?
0: Io ho iniziato a fare escursioni con i cani, cioè a portare l'uomo e il suo animale in un ambiente dove potevano realmente scambiarsi informazioni, realmente incontrarsi, cioè in natura e nello stato di necessità che hai con l'altro. 18 anni fa è stato il primo cammino, poi lo stiamo interpretando su tanti tipi di territorio, tanti tipi di esperienze diverse e sempre più ricche. Ecco, come dire, la proposta nostra, ma anche la richiesta di muoversi nel mondo col proprio cane e di muoversi soprattutto nelle relazioni. Si può crescere non prendendo la parte bestiale, ma prendendo l'accudimento, la semplicità, l'altruismo che il mondo animale ci può dare, possiamo crescere anche.

0: Lo sapete che si può camminare anche su una delle cosiddette isole minori? Allora, siamo a Pantelleria, isola nata dall'incontro tra fuoco e acqua. Il suo cuore è un lago caldo, lo specchio di Venere, e la sua pelle è la nera roccia vulcanica. Chiamata anche figlia del vento, sorge solitaria nel canale di Sicilia e, diciamo, a un tiro di schioppo tra virgolette dalla Tunisia. È un'isola di sorprendente bellezza, unica per i suoi dammusi e le case tradizionali concepite per proteggere dal caldo e dal vento, che hanno un fascino in qualche modo primordiale. Allora, Anna Costantini ci svela la magia di questo cammino.
1: Pantelleria è piccola, ma non è tra le più piccole isole italiane. Innanzitutto è remota, questo sì, ma è un'isola che offre infinite possibilità per camminare, perché un tempo era tutta collegata da sentieri, da mulattiere che collegavano non solo i centri abitati ma anche i campi, no? Tantissimi piccoli fazzoletti di terra che si estendono, così abbracciano tutta l'isola, anche perché l'isola è un'isola montagna, è un'isola che si sviluppa molto anche in verticale ed è stata nei secoli terrazzata. Quindi c'è veramente tanto da camminare, e anche posso aggiungere, quest'anno sono 10 anni che è diventata gran parte dell'isola parco nazionale.
0: Ecco, che cosa scoprirete in questo cammino?
1: Cosa scopriremo? Ognuno scopre quel che i propri occhi sono pronti a scoprire, in un certo senso. Scopriremo, o porterò le persone a vedere l'isola attraverso i miei occhi e i loro occhi, spero. È un'isola che amo tantissimo, è un'isola che è ricca di terra, di roccia onnipresente, quindi scopriremo che è stata scolpita veramente nei secoli dal lavoro più impegnativo e più duro dell'uomo, che l'ha resa abitabile. Quindi scopriremo un'isola da una parte vulcanica e selvaggia, dall'altra parte un'isola plasmata, no? E cosa c'è in questo plasmarlo? C'è il poterla vivere, abitare, quindi le costruzioni che sono uniche di Pantelleria e Dammusi, piuttosto che le risorse, come si dice, agricole, no? Quindi i capperi, lo zibibbo, che è il cosiddetto moscato d'Alessandria, gli olivi, che sono unici anche loro di Pantelleria per come sono potati. Scopriremo appunto chilometri di muretti a secco che ci accompagneranno su e giù per l'isola. Scopriremo un mare meraviglioso. Posso aggiungere che Pantelleria non è un'isola per tutti durante l'estate, no? Non offre quel comfort, le spiagge, l'ombra e tutti, che ne so, il bar a bordo spiaggia, no, non c'è nulla di questo, ma offre un mare pazzesco, e camminare fuori stagione permette di ancora godere del mare, anche solo visivamente, ma anche magari un tuffo. Quindi scopriremo forse anche il mare, scopriremo forse il vento, perché con la stagione attuale è tutto un po' inusuale.
0: Certo.
1: Però Pantelleria è un'isola chiamata anche la figlia del vento.
0: Avrete dei contatti con gli abitanti appunto di quell'isola?
1: Spero proprio di sì, perché sia dove dormiamo siamo ospiti di una famiglia isolana, ma il senso un po' del camminare e di conoscere è quello di incontrare non solo la natura, ma incontrare le persone e poterci parlare, potersi intrecciare a loro. È un'isola ancora molto pantesca, abitata da persone locali, soprattutto fuori stagione, questo risalta maggiormente.
0: E rimaniamo sempre su un'isola, siamo però in Grecia, Karpathos, una linea, diciamo, di roccia tra Creta e Rodi, che è sferzata in pratica tutto l'anno dal Meltemi, un vento appunto che mette a dura prova quest'isola. Gli alberi trovano un compromesso, si piegano, diciamo appunto, per resistere a questo vento, mentre gli uomini lo intrappolano in una vela che sia o di una barca barca oppure di un mulino. Karpathos è ancora così, nonostante la modernità, vive di elementi antichi: terra, vento, mare e sole. Allora, Freedom Pentimalli, che appunto ha organizzato questo cammino, ci ha detto: vogliamo uscire dai classici itinerari turistici.
2: Molti degli italiani che hanno visitato Karpathos probabilmente lo hanno fatto per vedere le spiagge bellissime anche del sud e del centro dell'isola. In realtà però è un'isola abbastanza fuori dai circuiti turistici, per cui solo a partire dall'inizio del 2000, diciamo negli ultimi 20 anni, si sono frequentati anche i sentieri di quest'isola, che sono ancora in ottimo stato perché sono stati utilizzati fino ad epoca recente, ecco, quindi c'è un bel sistema di sentieri, paesaggisticamente merita, e poi insomma anche l'amore mio per la Grecia che viene fuori lì, perché accompagno in luoghi che amo particolarmente, ecco.
0: Ecco, Freedom Pentimalli, allora, quale sarà in qualche modo il rapporto con il territorio? Come si articolerà questo cammino?
2: Allora, il cammino prevede una risalita, si tratta di un'isola stretta e lunga, noi la risaliamo più o meno dal centro, dal punto centrale, la risaliamo verso nord e si sviluppa quindi come una risalita in linea, e passiamo da un paesino all'altro, spesso e volentieri da un paesino più grande a uno più piccolo, finendo poi quasi in cima a un'isola deserta, per cui è come se andassimo incontro a un imbuto in cui si trova sempre meno gente, si trova sempre meno l'impronta dell'uomo, e si apre sempre di più una finestra sullo spazio naturale di quest'isola. Di conseguenza la visitiamo sia a livello paesaggistico ma anche a livello appunto di comunità locali. Passando di giorno in giorno attraverso dei paesi andiamo ad incontrare le persone che ancora vivono lì. Consideriamo che saranno più o meno 7.000 tutti gli abitanti dell'isola, ma nella parte nord è la parte meno abitata, quindi come dire, se vai incontro a persone che sono paesi loro stessi, sono persone paese che vivono questi luoghi, e tra l'altro in un periodo dell'anno, fine ottobre, dove il turismo, quello balneare, non c'è più, di conseguenza anche chi ci riceve nei vari paesi ha ormai messo da parte, diciamo, la veste di chi accoglie il turista, il turista diciamo giornaliero, ecco. E alla fine è una situazione un po' più intima, perché chi cucina per noi si siede a cena con noi, per dire, quindi si va in una dimensione un po' più, come dire, intima, ecco.
0: Ecco, una cosa, però un'isola oggettivamente si caratterizza molto per il mare, in qualche modo ci sarà un approccio a questa risorsa fondamentale per tutto il Mediterraneo?
2: Beh, andare su un'isola greca e non tagliarsi fuori dal mare non è proprio il caso. L'itinerario che si fa a Karpathos si cerca di mettere insieme sia i villaggi, ma c'è anche le pause poi, o i vari tratti che corrono lungo la costa. Essendo un'isola stretta e lunga, non si può camminare senza vedere il mare, quindi l'Egeo in generale è un tema centrale, ecco, del cammino. Non si può non parlare di questo mare che ha ispirato e continua ad ispirare tantissimo la fantasia da 3.000 anni ad oggi, ecco. Per venire a Karpathos bisogna prendere una settimana di tempo, però bisogna secondo me anche prendersi spazio, non solo tempo. Non bisogna partire con lo zaino pieno. Credo che Karpathos meriti di ricevere persone che abbiano spazio e che abbiano anche la capacità di lasciarsi riempire da quest'isola, ecco. Quindi chi vuole venire a Karpathos lasci a casa molto, porti con sé l'essenziale, perché l'isola ripaga e riempie lo zaino, anche se di cose che non pesano, diciamo, non viene controllato dalle compagnie aeree quel peso, quindi riempie di altro, dell'essenziale, ecco.
0: Allora, noi adesso rimaniamo nel centro del Mediterraneo, parleremo di un'isola che in qualche modo incanta, da conoscere a piedi, tra costa ed entroterra. Una delle più grandi isole del Mediterraneo è Creta. Allora, la sua natura è in qualche modo unica. In autunno i fiori, quasi tutti endemismi, cioè locali, sono un'emozione che già quello, diciamo, potrebbe valere un viaggio. Parliamo di alcune piante che tra l'altro sono caratteristiche quell'isola: il dittamo, la sideritis, e che tra l'altro erano conosciute fin dall'antichità per le loro proprietà curative. E poi logicamente c'è il mare di Creta, che è bellissimo, le gole, gli agrimi, che sono, pensate, delle capre selvatiche che assomigliano a camosci. E poi appunto la storia di una civiltà antichissima e unica, dove troviamo davvero tanti reperti archeologici che in qualche modo hanno lasciato un'eredità importante. Allora, io vi invito a visitarla, Creta, personalmente, perché ci sono stato e vi assicuro è un'isola splendida. Prima noi abbiamo sentito appunto Giannotti, Luca Giannotti, come coordinatore della Compagnia dei Cammini, ma ora invece lui ci porta proprio su questa splendida isola che è appunto sarà sede di un cammino. Sentiamo.
3: Parla fuori stagione e io di solito cammino a dicembre, a marzo in Salento, ecco, è tutta un'altra cosa, il turismo non c'è e quindi già questa situazione è risolta. E poi il fatto di non dover seguire le rotte turistiche, ma andare in quei territori minori, sui sentierini della costa oppure negli uliveti, fa vedere un Salento in effetti assolutamente, che uno non si immaginerebbe poi di pensare di turismo in altri mesi e in altri luoghi.
0: Ecco, quale sarà il rapporto, questo l'abbiamo chiesto anche ad altri, diciamo, organizzatori di cammino, quale sarà il rapporto con la popolazione locale?
3: Beh, è sempre bello sia incontrare le persone che già si conoscono, che la guida conosce e quindi fa conoscere al gruppo come l'esperto ad Otranto della cattedrale, che ci aiuta a capire meglio il mosaico di Pantaleone, o altre persone che appunto sanno un po' descrivere il territorio. Ma nei cammini è molto bello anche l'incontro casuale, quindi non so, passare all'interno di un uliveto, incontrare il contadino e fermarsi a parlare dei problemi della grillella, di com'è la sua vita in campagna, o altri incontri nei paesi. E quindi c'è questo incontro, diciamo che in cammino bisogna essere aperti alle situazioni, quindi più lasciarsi, diciamo, coinvolgere da quello che accade.
0: Senta, se lei dovesse in qualche modo parlare dei punti forti di questo cammino, quale potrebbe appunto identificare?
3: Salento è ricco di cultura e quindi appunto, come ho detto, Otranto, ma anche altri luoghi, Tricase, Castro, le storie legate a un territorio che ha saputo mantenere comunque, al di là appunto dell'overtourism, una sua identità. Quindi questo aspetto viene fuori e i partecipanti lo sentono forte. La natura colpisce, perché uno non si aspetta che in un territorio di pianura vicino al mare si possano trovare degli angoli di natura, come delle specie di macchie così selvagge e naturali. L'altra cosa è anche il cibo, non possiamo non dirlo, perché è proprio in quei luoghi il cibo è più un'esperienza culturale che non altro, perché appunto questa varietà, questa scelta proprio della qualità anche della materia prima, fanno sì che il cibo sia un'esperienza.
0: Allora, grazie per essere stati con noi. Finisce qua questa parte del Mondo alla Radio. Abbiamo parlato di cammini che possiamo fare anche in autunno, con una natura che ancora ci può regalare dei bellissimi panorami, assolutamente bellissimi colori. Grazie per essere stati con noi, ma rimanete in ascolto.

0: pudding if you don't get me.
1: You
0: don't get me.
1: Yes. Can't you behind the grave stand?
0: Can you have any pudding?
1: Stand still, ladder.
2: Il mondo alla radio.
3: Lo sport è competizione, passione, sacrificio, ma soprattutto è un luogo in cui tutti dovrebbero poter trovare spazio, indipendentemente dalle proprie caratteristiche, dalla propria storia o dalle proprie difficoltà. Atleti, allenatori, professionisti, protagonisti di storie diverse testimoniano cosa significa davvero includere, quali ostacoli esistono ancora e quanto lo sport possa essere uno strumento potente per creare connessioni, cambiare prospettive e lasciare spazio a tutti. Un mondiale da ricordare, un percorso fatto di talento, sacrificio e tanta voglia di lasciare il segno. La nazionale italiana di pallacanestro in carrozzina è tornata dal mondiale di Ottawa con una splendida medaglia d'argento al termine di un'avventura che ha portato gli azzurri fino all'ultimo atto della competizione. Una sconfitta in finale che non macchia, un'avventura che rimarrà nella storia dello sport paralimpico italiano. Un argento che rappresenta la prima medaglia iridata per la nazionale azzurra, partita senza i favori del pronostico, ma cresciuta partita dopo partita fino a imporsi come una indiscussa sorpresa ma grande protagonista del campionato del mondo. E allora sentiamo cosa ci ha raccontato il coach della nazionale Fabio Castellucci.
4: Per noi è stato un bilancio veramente positivo, un'avventura incredibile, perché eravamo partiti, avevamo sì la voglia di fare bene, però non avevamo aspettative di certo per arrivare sul podio, perché siamo una nazionale che sta ancora costruendo, con obiettivi che sono più in là, insomma, nel tempo, senz'altro quello di qualificarci per le Paralimpiadi del prossimo, che ci sarà la qualificazione il prossimo anno. E quindi, avendo raggiunto questo obiettivo, per noi veramente una valutazione pienamente positiva.
3: Comunque, come dicevamo, insomma, una medaglia d'argento conquistata meritatamente, ma soprattutto in questo caso più che mai vale il concetto che non è importante, non è stato importante tanto la vittoria, la conquista dell'argento o la sconfitta in finale, però ecco, dimostrare che il movimento della pallacanestro in carrozzina italiano è un movimento vivo.
4: Assolutamente, guarda, è proprio come hai detto, va sottolineato che il nostro movimento italiano sta crescendo di anno dopo anno, è sempre stato ovviamente uno dei campionati ai vertici, diciamo, a livello internazionale, insieme al movimento del campionato italiano, cioè, riconosciamo quello spagnolo, quello tedesco, anche quello turco, è un campionato molto impegnativo, però ecco, questo ci fa capire che c'è appunto grande vita a livello proprio di club, e dove le squadre riescono a far bene, a costruire appunto dei club vincenti, ne potremmo citare tantissimi. Comunque è importante dire proprio che il livello sta crescendo e questo permette ai nostri giocatori quindi di competere ai massimi livelli. E noi che siamo appunto gli addetti ai lavori ci permette di utilizzare giocatori con dei grandi talenti, e quindi quando riusciamo a far funzionare le cose possiamo, ecco, pensare di raggiungere anche questi livelli.
3: E ovviamente in queste occasioni, ancora di più quando si parla di palcoscenici internazionali, il messaggio di fondo che vale sempre nello sport, per quanto riguarda lo sport paralimpico, questo ecco viene sottolineato maggiormente, anche il valore dello sport, ma soprattutto i valori di questi ragazzi.
4: Sì, sì, assolutamente sono d'accordo, e va sottolineato il duplice valore che troviamo all'interno dello sport paralimpico, perché non dimentichiamo che la maggior parte di loro hanno attraversato comunque dei momenti di, chiamiamoli, di rinascita, di ripartenza, per l'appunto, insomma, dopo momenti privati, insomma, della loro vita sicuramente non facilissimi. E quindi lo sport ci insegna, lo sport paralimpico, che nasce col concetto di sport terapia, però ecco, noi dobbiamo poi immediatamente proiettarci in avanti, perché oggi questi atleti hanno superato ovviamente da tantissimo tempo questa fase, diciamo, iniziale, e oggi sono a tutti gli effetti degli atleti professionisti, quindi che vivono lo sport di alto livello e la loro vita è improntata appunto sullo sport di alto livello, e quindi sì, va sottolineato, ma riconosciamo comunque che per molti atleti paralimpici, per l'appunto, la direzione di vita e l'esempio proprio che viene dato dai loro compagni gli permetterà e gli permette di ripartire comunque con degli obiettivi chiari nella loro vita.
3: Abbiamo sottolineato come il movimento in Italia stia crescendo, si stia confermando anche a livello internazionale, ma per quanto riguarda ad esempio le strutture in Italia, pensando anche ai territori delle varie regioni italiane, ecco, c'è ancora da lavorare?
4: Allora, è stato fatto sicuramente tanto rispetto anche solo a 10 anni fa, mi viene in mente, quindi dove alcuni territori della nostra nazione erano completamente, diciamo, sprovvisti, tipo alla canestra in carrozzina, comunque dove non era presente questo sport, e invece negli ultimi anni abbiamo delle realtà che si sono affermate. Mi viene in mente Reggio Calabria, che è riuscita in pochi anni a portare una squadra inizialmente in Serie B e poi oramai da svariati anni è in Serie A. Ci sono delle realtà in Sicilia anche che lavorano con molto impegno, però dobbiamo ancora dire che ci sono dei territori della nostra penisola appunto che ancora sono sprovvisti, insomma non ci sono società che di basket in carrozzina, quindi non c'è offerta da questo punto di vista. Sicuramente bisogna fare di più. La nostra federazione comunque riesce in modo capillare attraverso i suoi delegati a raggiungere anche questi territori, però poi è normale che spetta alle singole associazioni quello di il fatto di, diciamo, improntare, di avviare appunto squadre di pallacanestro in carrozzina. L'augurio senz'altro è quello che si possa raggiungere un futuro prossimo sicuramente un maggior numero di squadre su questi territori, proprio perché per permettere alle tante persone che amano questo sport di praticarlo.
3: Fabio, dopo l'argento conquistato in Canada, quali sono ora i prossimi obiettivi e anche i prossimi impegni della nazionale?
4: Sì, noi siamo già, diciamo, alle prese con la nuova programmazione. Abbiamo un obiettivo chiaro che è quello del prossimo anno. Ci sarà il campionato europeo a Liverpool, sarà a settembre, nel mese di settembre, e varrà per noi la qualificazione alle prossime Paralimpiadi. Ci saranno due modalità: le prime tre qualificate dell'Europeo andranno dirette alle prossime Paralimpiadi di Los Angeles del 2028, e invece la quarta, quinta e sesta classificata accederanno al torneo di ripescaggio. E quindi, diciamo, abbiamo come zona, quindi Europa, abbiamo buone possibilità numericamente di qualificarci, però sarà diciamo sicuramente impegnativo, ecco, perché a livello europeo di nazionali ce ne sono molte forti, quindi Germania, Spagna, Inghilterra, noi, quindi tre posti diretti, una sarà sicuramente l'esclusa, e ci saranno comunque altre nazionali che proveranno a qualificarsi. Quindi noi stiamo già programmando e sicuramente avremo tornei preparatori, dei raduni, dei collegiali, quindi avremo un bel da fare per il prossimo anno, ma con il gruppo che ci troviamo in questo momento è un piacere lavorare per l'appunto per raggiungere nuovi traguardi.
3: Dal 12 al 20 ottobre il Pala Geo Village di Olbia ospita il World Boccia Challenger, organizzato da World Boccia e dalla Federazione Italiana Boccia. L'evento vedrà la partecipazione di 22 nazionali e oltre 200 presenze tra atleti, tecnici e dirigenti, confermandosi come uno snodo fondamentale per la qualificazione ai Giochi Paralimpici di Los Angeles 2028. Ascoltiamo cosa ci ha raccontato il presidente della Federazione Italiana Boccia, Roberto Favre.
5: Sicuramente è un tanto un grande evento internazionale di boccia, con 21 nazioni presenti che arrivano un po' da tutto il mondo. Direi che molto di più di una competizione per quanto mi riguarda, un appuntamento che ormai vede Olbia stabilmente inserita nel calendario internazionale e che permette alla Sardegna, alla Federazione Internazionale, Federazione Italiana Boccia, di essere comunque una vetrina mondiale dello sport paralimpico, ecco.
3: è un appuntamento importante per il presente, insomma, il torneo in sé, però si guarda anche al futuro, in particolare al quel 2028.
5: Questa è una tappa fondamentale per noi. Diciamo che come Federazione Italiana Bocce stiamo facendo un grande investimento sulla boccia, perché crediamo che abbia un grande potenziale di crescita sia a livello giovanile che a livello di atleti senior. Il percorso che stiamo facendo, i risultati che stiamo ottenendo ci fanno ben sperare, e l'obiettivo è sicuramente lavorare per qualificarsi per Los Angeles 2028. È un sogno che speriamo possa diventare al più presto realtà.
3: Presidente, per quanto riguarda il movimento delle bocce in Italia e in particolare della boccia paralimpica, a che punto siamo?
5: Ma allora, per quanto riguarda la Federazione Italiana Globale, dopo tanti anni di una decrescita di tesserati, quest'anno è stato il 2026 è stato il primo anno che abbiamo avuto un incremento di tesserati per quanto riguarda i tesserati agonistici. Abbiamo avuto anche un grosso aumento di tessere sociali, quindi è un piccolo segnale che ci fa ben sperare per il futuro. Ecco, rivediamo entusiasmo negli impianti sportivi, nei bocciodromi, e soprattutto la grande attenzione che abbiamo dato al movimento paralimpico. Se sui numeri siamo leggermente superiori, ma più o meno allineati, ma abbiamo assolutamente aumentato la qualità e l'attenzione che viene data nei vari comitati regionali, nei vari territori, dove non si parla più di attività paralimpica, forse perché è un atto dovuto, diciamo così, un po' imposta dai vertici federali, ma proprio perché è un cambio di mentalità che vede la crescita sul territorio di come viene attenzionata l'attività paralimpica.
3: Per quanto riguarda invece le strutture in Italia?
5: Strutture c'è molto da fare, sia per quanto riguarda l'impiantistica dei normodotati, qualcosa è stato fatto, qualcosa è da fare, bisogna intervenire per ammodernarle, renderle ancora più inclusive, renderle aggiornate a oggi, quindi con impianti fotovoltaici per riscaldamento e raffrescamento, luce a LED, ecco, diciamo, bisogna efficientare i vari impianti. Per quanto riguarda la boccia paralimpica, si pratica nelle palestre e stiamo lavorando con le istituzioni per avere sempre più facilità di accesso alle palestre e renderle qualche palestra addirittura, diciamo così, di lasciarla in uso agli atleti paralimpici senza che ogni volta debbano tracciare i campi da gioco e poi togliere tutte le varie tracciature al termine dell'allenamento, anche perché costa molto tempo e molta fatica ai vari assistenti di rampa e ai vari atleti.
3: Una piazza in cui incontrarsi, provare uno sport, ascoltare una storia, riconoscere il talento prima di ogni definizione. A settembre scorso l'Oceri, un comune nel centro Sardegna, ha dedicato un'intera giornata alla disabilità con il progetto Il Cuore Oltre le Barriere. Ascoltiamo Fabio Angius dell'Associazione San Pietro ODV, è referente del progetto.
6: È un'idea che ho avuto e abbiamo avuto con degli amici da alcuni anni, di qualificare la nostra comunità, piccola comunità che sono 1300 abitanti circa, di qualificarla per qualcosa di positivo, e quindi ci è venuto in mente questa giornata di accoglienza, perché da noi l'ospitalità è una cosa sacra, non l'ospitalità in genere, volevamo, ecco, essere un pochino più specifici e rivolgerci a situazioni di accoglienza, e abbiamo pensato alla disabilità.
3: E dunque in questa giornata accoglienza al centro, accoglienza però anche delle attività pratiche, le discipline, lo sport paralimpico al centro di questa giornata.
6: Sì, abbiamo messo al centro di questa giornata tre attività che qualificano la vita comunitaria, insomma. Quindi abbiamo pensato allo sport, alla musica e alla cultura in generale. Quindi per lo sport abbiamo iniziato questa collaborazione col Comitato Paralimpico già dall'anno scorso, questa era la seconda edizione quest'anno, quindi facciamo delle dimostrazioni di sport pratiche, quindi in piazza l'anno scorso avevamo il tennis tavolo, calcio balilla, le bocce, le paralimpiche, quest'anno abbiamo ancora il tiro con l'arco, dove si possono cimentare ragazzi, bambini di tutte le età, insomma, e questo per quella che poi è lo scopo del Cuore Senza Barriere, cambiare proprio il modo di vedere e lo sguardo verso le persone con disabilità, valutare le loro abilità, che a volte sono molto superiori anche a chi è normodotato, insomma.
3: Certo, una questione culturale da un lato, dall'altra anche, sì, insomma, formativa, è chiaramente il valore dell'inclusione, dell'unione anche che si, sì, crea in queste situazioni, quindi un evento che ha portato anche allo stare insieme, l'importanza di trovare e riscoprire anche questo.
6: Certo, certo. Infatti è un'esperienza dall'anno scorso, quest'anno ancora di più, perché quest'anno abbiamo coinvolto anche le scuole, c'erano tutte le scuole del nostro paese, insomma, pensiamo di allargarlo anche abbiamo un progetto per tutte le scuole, sì.
3: E quindi anche guardando al futuro allargare il certo, progetto, lavorare sempre
6: perché questa cosa ci ha arricchito tantissimo, cioè l'abbiamo fatto per dare spazio a questo argomento, ma allo stesso tempo ci ha arricchito tantissimo. Veramente posso dire che è stata un'esperienza molto, molto arricchente per noi, tanto che stiamo già pensando alle prossime edizioni, appunto pensando di farla crescere.
3: I Giochi della Speranza tornano a Roma sabato 10 ottobre nella casa circondariale di Rebibbia, nella sezione femminile, la piccola Olimpiade in carcere, progetto nato per portare oltre le mura dell'istituto i valori educativi e sociali dello sport. Ne parliamo con il dottor Fabrizio Basei, magistrato, coordinatore rete di Magistrati Sport e Legalità, in collegamento telefonico. Dottor Basei, buon pomeriggio.
7: Buon pomeriggio a lei e grazie dell'invito.
3: Partiamo proprio da questo evento, dottor Basei, definita la piccola Olimpiade in carcere. E allora specifichiamo meglio, ci spieghi meglio di cosa si tratta.
7: Sì, allora come ha detto lei, questa è una piccola Olimpiade in carcere, in quanto quelle quattro delegazioni, quindi magistrate, detenute, polizia penitenziaria e società civile, si confronteranno in varie discipline: calcio a 5, pallavolo, atletica, tennis tavolo e calcio a balilla. Questa, diciamo, sarà una mattinata di gare, di competizioni, ma ovviamente è qualcosa di più, è qualcosa di più profondo e più importante, e lo si ricava anche dal nome. Sono Giochi della Speranza, questo è un po' il nome che abbiamo scelto per questa iniziativa, che è ormai alla terza edizione, perché per noi ovviamente non sarà una giornata solo di sport, ma sarà un momento di incontro profondo tra persone che hanno responsabilità diverse tra loro nella vita di tutti i giorni, che però quel giorno, ecco, gareggeranno insieme l'uno a fianco dell'altro.
3: Chiaramente si parte dallo sport, quindi tutti i valori che accomunano le discipline sportive, per proporre anche un momento di riflessione condivisa sui temi della giustizia, della dignità umana, dei percorsi di recupero. Ecco, dottor Basei.
7: Sì, lo sport appunto porta in sé comunque dei valori, che è quello del rispetto delle regole, la disciplina, anche valori di gruppo, cioè quindi fare gruppo, che è un aspetto importante ad esempio in carcere, e tramite quello che può sembrare un momento di svago, in realtà cerchiamo di andare a fare una riflessione più profonda. Lei ha parlato di dignità della persona, ecco, diciamo che questa iniziativa è una delle espressioni, secondo noi, tramite quale portare dignità anche all'interno del carcere, perché non possiamo dimenticare che la dignità della persona, anche in quel luogo che sembra quello più lontano dalla società, però è un valore centrale, fondamentale.
3: Spesso sport significa anche ripartire, lo abbiamo raccontato anche in questo pomeriggio, durante questa puntata, parlando anche di sport paralimpico. Anche in questo caso si tratta un po' di una ripartenza, ecco, lo sport come strumento prezioso per superare le distanze tra chi vive e lavora all'interno del carcere e la comunità esterna.
7: Guardi, concordo in pieno. Infatti lo sport in questo caso è un po' portatore di speranza, ecco lì il nome, speranza, come cambiamento, come ripartenza, anche un po' come momento di libertà. Cioè, per noi la vediamo come un'attuazione concreta del valore rieducativo della pena, articolo 27 della Costituzione. Quindi lo sport domani, cioè il 10 ottobre, consentirà alle atlete, alle detenute comunque di ripartire, di sfidarsi quel giorno, ma in generale va visto come momento di ripartenza anche nella vita, per il futuro.
3: E questo progetto può essere anche un modello replicabile in altri istituti di pena?
7: Allora, non solo è replicabile, ma questa edizione, che è la terza, in realtà ci porta a dire che questo modello si sta consolidando. Abbiamo fatto la prima edizione a Rebibbia, sezione maschile, il giugno scorso del 2025. Abbiamo fatto un'edizione, la seconda edizione, a Bollate, al carcere Bollate a Milano, un'edizione mista che ha visto la partecipazione sia detenuti che detenute, e questa sarà la terza edizione. Il nostro obiettivo, spesso quando capitano queste iniziative, molte volte è difficile replicarle, invece per noi questa, ecco, ripeto, la terza edizione è un momento importante, il progetto si va insomma consolidando, affermando, anche insieme al DAP, all'amministrazione penitenziaria e alla Fondazione Giovanni Paolo II per lo sport, con cui abbiamo ideato questa iniziativa.
3: Ecco, tanti attori coinvolti, ne ha elencato qualcuno, dottor Basè, la Fondazione Giovanni Paolo II per lo sport, la rete appunto di magistrati sport e legalità, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, il patrocinio tra gli altri del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale.
7: Sì, c'è anche il CSI, il Centro Sportivo Italiano, le Fiamme Azzurre. Veramente vedo la partecipazione di tanti attori, ognuno mette il proprio contributo, tutti in un'unica direzione. Come dicevo, la direzione è costruire ponti all'interno del carcere, all'interno di un luogo chiuso, isolato, portare speranza all'interno e portare anche cultura della legalità, perché per noi ovviamente l'attuazione della legalità avviene tutti i giorni con la nostra attività, con il nostro lavoro nelle aule giudiziarie. Però la legalità è anche cultura, appunto, la legalità va fatta nelle scuole, va fatta nelle università, va fatta nelle carceri. Quindi questo per noi è un momento importante e siamo molto contenti di collaborare con gli altri enti, ripeto, tutti verso un'unica direzione.
3: Grazie Fabrizio Basè, magistrato e coordinatore rete di magistrati sport e legalità. Grazie dottor Basè.
7: Grazie a voi e buon pomeriggio, grazie mille.
3: Noi chiudiamo questa puntata del Mondo alla Radio, grazie a voi che ci avete seguito finora, grazie ad Alberto Giovannetti dall'altra parte del vetro. Rimanete con noi perché i programmi della Radio Vaticana continuano. Un saluto da Gianmarco Murroni.

0: Alle 17 l'informazione della Radio Vaticana, Gianmarco Murroni in studio. In un post pubblicato su X in occasione dell'odierna giornata mondiale contro la pena di morte, il pontefice ricorda che il ricorso alla pena capitale non tutela il bene comune. Esistono infatti soluzioni alternative che proteggono i cittadini ma non tolgono completamente ai colpevoli la possibilità di redimersi. Benedetta Capelli.
1: Usa l'hashtag No Death Penalty Papa Leone nel suo post su X. Interviene ancora una volta con parole chiare contro la pena capitale, una pratica tornata alla ribalta della cronaca dopo l'annuncio del Pentagono di trasmettere in diretta streaming la condanna a morte per fucilazione di Nidal Hassan, l'ex maggiore dell'esercito condannato per la strage di Fort Hood del 2009, costata la vita a 13 persone. La pena di morte è inammissibile, si legge, perché attenta all'inviolabilità e dignità della persona. Il bene comune può essere tutelato e i requisiti della giustizia possono essere salvaguardati senza ricorrere alla pena capitale. Sono stati messi a punto sistemi di detenzione efficaci che proteggono i cittadini, ma allo stesso tempo non tolgono completamente ai colpevoli la possibilità di redimersi.
0: È salito a 17 il bilancio delle vittime dell'attacco aereo russo a Zaporizhia, fra cui 3 bambini. I feriti sono 18. I soccorritori continuano a cercare una decina di dispersi sotto le macerie di un edificio crollato. L'aeroporto Re Khalid di Riyadh è stato colpito da un missile lanciato dagli Houthi. A riferirlo all'AFP è stata una fonte diplomatica informata. Lo scalo è stato evacuato e il traffico aereo sospeso. Migliaia di persone sono state fermate dalla polizia indiana a Nuova Delhi in occasione della protesta contro la revisione delle liste elettorali. A partire dal 1 novembre la Turchia vieterà l'utilizzo dei social media ai minori di 15 anni, introducendo requisiti più severi per la verifica dell'età, nonché nuove misure di sicurezza per gli adolescenti nell'ottica di proteggere i giovani dai rischi online. È tutto, l'informazione torna più tardi.

0: State ascoltando Radio Vaticana.
1: Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
2: Moderata alta pressione al nord e sulle regioni centrali tirreniche dopo alcuni giorni spiccatamente instabili. Rovesci altrove. In mattinata sole prevalente al centro-nord con presenza solo di poche nubi e carattere sparso, ancora disturbi al sud però e tra Abruzzo e Molise, con rovesci e temporali diffusi. Nel pomeriggio il quadro meteorologico resterà incerto al meridione e sul medio Adriatico, sole prevalente altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: raccoglie elementi materici del vissuto, possono essere elementi di scarti di fabbricazione, ma può essere materiale organico, quindi una sorta di recupero dell'oggetto con la sua capacità di raccontare. Quindi in qualche modo il corpo non c'è.
1: In qualche modo ritengo che possa collegarsi profondamente al senso di questa mostra, che è il senso della cosiddetta abbastanza. L'abbastanza risorse, abbastanza energia, abbastanza felicità,

Cominciamo dalla fotografia e da un viaggio che attraversa oceani, foreste, ghiacci, paesaggi e comunità umane. Al Grande Miglio di Brescia, fino al 10 gennaio, la retrospettiva La Grande Saggezza raccoglie oltre 80 fotografie di Cristina Mittermaier, fotografa, biologa marina e attivista messicana. Tre sono i grandi territori attraversati dalla mostra: il mondo sottomarino, quello terrestre e i popoli tribali. A unirli un'idea che Mittermaier definisce enoughness, ossia quanto basta, una misura che non coincide con la rinuncia, ma con la consapevolezza del limite e con la possibilità di immaginare un rapporto diverso con le risorse della terra. Il titolo della mostra parla infatti di una grande saggezza, quella costruita dalla natura in milioni di anni di evoluzione e quella conservata dalle comunità che ancora vivono rispettandone tempi ed equilibri. A questa mostra avevamo già dedicato un incontro nelle voci dell'arte, ma oggi vogliamo riproporvelo.

Andiamo, ci rechiamo idealmente al castello di Brescia, nel Grande Miglio, dove fino al 10 gennaio è allestita la mostra La Grande Saggezza, una esposizione che raccoglie oltre 80 scatti della fotografa Christina Mittermeier. E io saluto e ringrazio per essere qui con noi, per accompagnarci in

0: in questa esposizione. Stefano Karagiov, direttore Fondazione Brescia Musei, ben trovato.
1: Buonasera a lei e agli ascoltatori.
0: Parliamo di oceani fotografati, di mondi che cambiano sotto i nostri occhi. E le chiedo qual è l'immagine che le è rimasta più dentro, più impressa e che porta con sé alla luce proprio di questa esposizione che lei ospita.
1: Beh, forse l'immagine più intensa dal mio punto di vista è quella di un gruppo di indigeni della Valle dell'Omo in Etiopia, dove si possono vedere tre uomini, sembrerebbero, sono di spalle e non si può vedere il volto di questa popolazione che vive ancora, diciamo, in condizioni untouched, come dire, incontaminate dal contatto con il cosiddetto sviluppo. E l'unico soggetto a non essere di spalle è un bambino, di cui si riconosce anche molto bene invece la faccia. Sono tutti dipinti alla maniera della loro tribù, ma questo ragazzo, questo bambino che intensamente guarda in camera, compiendo anche un gesto diciamo di diversione rispetto a quanto stanno compiendo gli altri che volgono le spalle, mi ha colpito perché in qualche modo ritengo che possa collegarsi profondamente al senso di questa mostra, che è il senso della cosiddetta abbastanza, l'abbastanza risorse, abbastanza energia, abbastanza felicità, abbastanza pagamento nei confronti della nostra abbondanza. Sono queste le parole su cui Christina Mittermaier, che è una delle più grandi fotografe naturaliste al mondo, ha lavorato per fare un portfolio straordinario di fotografia naturalistica, a cui si associa questo portfolio dedicato appunto alle popolazioni tribali, che è straordinario nella forza con cui ci trasferisce il concetto di una come dire, condizione primigenia che non aveva ancora perso il contatto con la soddisfazione che viene dal vivere in armonia con il proprio ambiente, con il proprio ecosistema, perché questo è il tema di fondo, diciamo anche di tipo sociale, il messaggio sociale che lancia questa mostra.
0: Il titolo della mostra parla appunto di saggezza, che è una parola davvero grande. E cosa ha insegnato la natura che noi forse abbiamo dimenticato e che magari possiammo ritrovare ammirando queste opere?
1: Ah, forse un po' di spiritualità insita all'interno degli ecosistemi. La grande straordinaria capacità trasformativa dell'essere umano da alcuni secoli ha la capacità di incidere così profondamente, ce ne rendiamo conto, devo dire, con crescente allarme anche in questi giorni, insomma, ma purtroppo siamo costretti a ripeterlo in modo crescente. E questa capacità che qualcuno ha anche definito come una nuova era zoologica, diciamo, nella quale l'uomo, l'antropocene, così è stata definita, può per la prima volta probabilmente incidere così tanto sugli ecosistemi e sull'ambiente da cambiare le sorti della sua stessa esistenza, è in qualche modo l'elemento da cui partire, e partire rispetto forse alla perdita di un rispetto che era caratteristico delle società che non avevano ancora vissuto la rivoluzione scientifica, che si è portata dietro evidentemente il superamento di una serie di dogmi che affondavano appunto anche nelle culture primitive, che poi le religioni monoteistiche avevano in qualche modo trasformato, simbolizzato in un rapporto con diciamo il superiore, il trascendente. La rivoluzione scientifica, la capacità dell'uomo di intervenire con il suo ingegno, ha inevitabilmente fatto perdere questo rapporto spirituale con l'ambiente, con le altre specie, e questo è ciò che forse più ci lascia l'amaro in bocca di questa mostra, nella quale, a parte le popolazioni selvagge cosiddette o tribali, non abbiamo mai una presenza antropica. Il dato che spicca nelle circa 60 foto che residuano dalle circa 20 che compongono la componente antropologica del portfolio, quella appunto tribale, le altre circa 60, diciamo, ciò che la accomuna, chi verrà a vedere questa bellissima mostra a Brescia se ne renderà conto, è il non essere mai evidente una presenza di alcun tipo legata all'individuo umano. E questo, insomma, forse la fotografa che parla con le sue immagini e non con grandi relazioni voleva probabilmente comunicarci. Diciamo, ci siamo allontanati dalla condizione naturale e questo ha portato con sé tutte cose meravigliose, insomma, di cui inutile lamentarsi, anzi dobbiamo esserne felici, ma ci ha fatto comunque perdere il retro, diciamo, il verso di questa medaglia, che ci ha fatto perdere questa che lei definisce saggezza, e che è appunto il titolo della mostra, a cui in qualche modo, non so come, se con la rinaturalizzazione degli ambienti di cui si parla sempre più spesso, o forse anche con una svolta forse di tipo spirituale, si dovrebbe in qualche modo tornare a parlare.
0: L'avevo premesso in apertura che l'avevo seguito, aveva seguito delle sue interviste, e ce n'era una nella quale lei parlava di cosa significa museo, questo luogo di elaborazione e interpretazione del patrimonio. Poi lei parlava del patrimonio immateriale, oltre a quello materiale, evidentemente, quello fatto di storie, di memorie delle persone che abitano un territorio, e raccontava anche il tipo di territorio che Brescia contempla, quindi questa percentuale abbastanza significativa di stranieri, e della sua volontà di intercettare appunto questo patrimonio umano e immateriale. Le chiedo appunto come siete riusciti a intercettarlo, ma come poi al fine si fa a coltivare culturalmente e socialmente questo patrimonio immateriale fino a farlo diventare parte della storia di una città.
1: Intanto bisogna dire che non lo possiamo fare da soli, in questo senso la nostra Fondazione Brescia Musei ha una forte vocazione alla generazione di un impatto sociale delle proprie attività artistiche e culturali, dunque in qualche modo trattiamo il patrimonio e le espressioni artistiche che allestiamo nelle mostre come dei mezzi e non come dei fini. Il fine, evidentemente, come anticipava lei, è chiaramente quello di creare un museo che diventi un'infrastruttura al servizio della comunità. In questo momento storico, in questa cornice civica, noi siamo comunque una fondazione che gestisce il patrimonio comunale, civico, in questa regione uno dei grandi temi è quello dell'integrazione. Abbiamo per fortuna una importante popolazione lavoratrice di nuovi cittadini, che oggi è sempre di più anche una popolazione di cittadini autoctoni ma con tradizioni culturali diverse dalle nostre, e dunque il compito del museo è quello di supportare le altre istituzioni formative e sociali prevalentemente della comunità, e così dunque facciamo. E come lo facciamo? Ma principalmente cercando di conoscerli, dunque per esempio abbiamo da molti anni, una decina d'anni, un progetto di ponte tra le culture che ci consente di integrare nei nostri progetti educativi popolazione di nuovi appunto residenti che vengono formati al nostro patrimonio artistico per poi diventare erogatori di servizi essi stessi. Tra l'altro questo genera anche interessanti commistioni di culture diverse, per cui ad esempio, insomma, una prospettiva bizantina, ortodossa sul patrimonio cattolico è interessante da un punto di vista concettuale. Dall'altro lato facciamo in modo di creare molte occasioni per cui soprattutto le famiglie, che sono la struttura sociale, diciamo, principale da aggredire per un cambiamento sociale di vasta scala, riescano a essere partecipi della nostra vita museale. Quindi facciamo molte attività, campi per i ragazzi, che spesso hanno una forte presenza anche di bambini stranieri, realizziamo attività che sono anche interculturali. Ad esempio, mi viene in mente una delle più recenti, le uova dipinte, che sono un patrimonio culturale immateriale, lei ne parlava prima, sì, riconosciuto da un paio d'anni dall'UNESCO, tipico delle popolazioni dei Balcani settentrionali, quindi dalla Bulgaria alla Romania, alla Moldavia e così via. Abbiamo realizzato per la Pasqua scorsa un exhibit per una decina di giorni, con un'attività espositiva, un'attività didattica, una festa a cui hanno partecipato prevalentemente questi nuovi cittadini, intorno al patrimonio delle uova dipinte, queste uova pasquali che sono straordinariamente decorate. Noi non le conosciamo, non fanno parte tanto della nostra cultura, ma chi va in un museo d'arte decorative della Mitteleuropa ha più sensibilità, diciamo, ha in mente di cosa parlo. Ecco, questo è un esempio, cercare di includere nella progettualità culturale il patrimonio delle popolazioni che compongono e comporranno in modo crescente le corti dei cittadini bresciani.
0: Ricordiamo quindi questa mostra, tornando a Brescia, tornando al castello di Brescia nel Grande Miglio, La Grande Saggezza. Ricordiamo gli scatti di Cristina Mittermeier fino al 10 gennaio, quindi c'è veramente tempo per andare ad ammirare questa esposizione. Grazie ancora a Stefano Karadzhov, direttore della Fondazione Brescia Musei, per averci accompagnato sino ad ora. Grazie davvero, direttore.
1: Grazie a voi e ci vediamo a Brescia. Yes, I had a dream.

0: Cambiamo completamente linguaggio, ma non necessariamente domanda. Che cosa accade quando l'arte porta al centro ciò che siamo abituati a lasciare ai margini? Sino al 14 febbraio a Palazzo De Rossi a Pistoia la quinta edizione del progetto In Visita è dedicata a Carol Rama, una delle figure più autonome e difficilmente classificabili dell'arte italiana del Novecento. In Visita è il progetto di Fondazione Pistoia Musei che con il sostegno di Fondazione Caripit propone approfondimenti dedicati ad autrici e autori di riferimento del secolo scorso e di quello attuale attraverso l'esposizione temporanea di una o più opere all'interno delle collezioni del Novecento a Palazzo De Rossi, percorso permanente dedicato agli artisti attivi a Pistoia. Curata da Monica Preti, direttrice generale di Fondazione Pistoia Musei, e Anna Maria Iacuzzi, conservatrice per le collezioni del Novecento, è in collaborazione con il Comune di Pistoia, Musei Civici e Archivio Carol Rama. Salutiamo Anna Maria Iacuzzi, conservatrice per le collezioni del Novecento e co-curatrice della mostra, assieme ricordiamo a Monica Preti. Ben trovata, buon pomeriggio.
1: Trovate.
0: Dunque, Carol Rama, spesso definita un'artista irregolare, indipendente, radicale, lei crede che queste definizioni siano diventate negli anni al fine delle etichette?
1: Certamente Carol Rama è stato un personaggio atipico, non facilmente identificabile in movimenti, in categorie, e quindi in parte c'è del vero, è stata una irregolare, un'inquieta dell'arte del Novecento. Poi ovviamente, come spesso capita quando la fama si associa a una parte del lavoro che diventa più importante di un'altra, più famosa di un'altra parte, questo tende, può diventare un'etichetta limitante.
0: Certo. Sono 7 le opere che avete scelto per In Visita e in queste opere, attraverso queste opere, si può identificare chi è davvero la Carol Rama che voi volete raccontare?
1: Credo che forse potrebbe essere un'impresa ardua definire chi è davvero Carol Rama. Credo che sia un artista davvero difficilmente definibile, non etichettabile e davvero molto variegata. Ha avuto nell'arco della sua lunghissima carriera artistica molte fasi, ciascuna funzionale però ad un insieme davvero molto complesso, difficile da definire. Qualsiasi definizione risulta sempre molto stretta. Certo. Per Carol Rama, la Carol Rama che raccontiamo noi attraverso queste 7 opere in prestito dalle collezioni Gallerie d'Italia Intesa San Paolo e da un collezionista privato, una Carol Rama che forse non corrisponde all'etichetta della irriducibile ribelle, della rappresentazione del desiderio che l'hanno resa famosa da un certo momento in poi. È una Carol Rama dedita alla ricerca con attenzione, alla pittura, alla sperimentazione, ai materiali. È una Carol Rama dagli anni 50 agli anni 70.
0: Ecco, proprio questo arco temporale che avete scelto molto preciso, appunto dagli anni 50, come appena detto, fino agli anni 70, perché avete scelto proprio questi 20 anni?
1: Diciamo, è un'occasione. Abbiamo avuto la fortuna di avere in prestito le opere di un nucleo appunto delle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo, che sono un nucleo molto serrato di questa fase e anche molto che definisce molto bene il lavoro di Carol Rama in questi anni, e in qualche modo volevamo anche rievocare una presenza di Carol Rama nella nostra città esattamente nel 1965. Quindi questa possibilità di poter scegliere da questo nucleo ci ha convinto a raccontare una Carol Rama diversa, diciamo atipica dalla Carol Rama che siamo abituati a vedere degli acquarelli del desiderio, eccetera.
0: Dalla pittura, la macchia, al segno, si aggiungono oggetti e materiali che portano con sé una vita precedente. Io mi riferisco ad esempio alle gomme, alle camere d'aria. E che cosa cerca Carol Rama nell'oggetto usato, consumato, apparentemente senza alcun valore?
1: In realtà per Carol Rama dire che un oggetto faceva vissuto era certamente invece un oggetto che poteva parlare molto. È molto interessante questo lavoro di Carol Rama, soprattutto quello che va dagli anni 60 agli anni 70, perché la pittura accoglie elementi materici del vissuto, possono essere elementi di scarti di fabbricazione, ma può essere materiale organico, quindi una sorta di recupero dell'oggetto con la sua capacità di raccontare. Quindi in qualche modo il corpo non c'è. Sono molto interessanti queste opere che Sanguinetti aveva definito bricolage, dove pian piano la superficie del quadro diventa un elemento dinamico di interazione tra un fondo pittorico, una macchia, e la macchia diventa un luogo perturbante. Quindi come nelle gomme di queste serie, come Logo e segni o Smentire il bianco, le camere d'aria all'interno dei pneumatici diventano un segno pittorico che però mantiene su di sé sia l'oggettualità, perché è un oggetto, sia la potenzialità del vissuto, le abrasioni, le macchie, le rotture, che parlano ancora una volta di vita. E quindi il corpo non c'è, ma in realtà si presuppone che quegli oggetti abbiano avuto un corpo che li ha agiti, che li ha vissuti.
0: C'è un aspetto che mi sembra particolarmente interessante. Questa costellazione di 7 opere entra nelle collezioni del Novecento di Palazzo De Rossi. Cosa accade nel dialogo tra Carol Rama e gli artisti della collezione permanente? Che tipo di dialogo si è instaurato?
1: Le nostre collezioni accolgono opere di artisti attivi a Pistoia, alcuni sono rimasti nel tempo, altri no, dai primi del secolo fino alla contemporaneità. Cosa accade? Ovviamente è un dialogo a distanza, in alcuni casi anche nel tempo. Si possono immaginare dei dialoghi tra la materia contorta di questo bel bricolage che peraltro fu esposto nel 65 a Pistoia, con fondo tutto rosso, con una materia appunto molto contorta, con la materia contorta di una scultura di un artista, di uno scultore pistoiese, un gesso di epoca simbolista, in questo caso una scultura del 1913 dedicata al tema dello sciopero. Oppure si hanno dialoghi su linguaggi di momenti affini, l'astrazione in seno al MAC di Carol Rama con un'opera a composizione 71 appunto da Galleria d'Italia nel 1955, in dialogo con l'astrazione pressoché contemporanea dell'astrattista classico Gualtiero Nativi o di Mario Nigro. Quindi si creano motivi per vedere tutto in maniera diversa, quindi non tanto per far confronti quanto proprio per dare occasione di riletture in parallelo tra le collezioni e gli artisti che sono stati collezionati a Pistoia e i grandi maestri anche del Novecento o altre personalità del Novecento, sia italiane che straniere.
0: Se dovesse indicare al visitatore non tanto un'opera da privilegiare, quanto un dettaglio, un gesto, una materia alla quale magari prestare particolarmente attenzione durante la visita, quale sceglierebbe?
1: vorrei consigliare al visitatore di prendersi un tempo al di là delle precognizioni che si possono avere su questa artista e di venirla ad incontrare con opere appunto atipiche, per godersi il ritmo delle forme, l'estrema raffinatezza pittorica, anche in opere che in qualche maniera erano destinate un po' a scioccare, a turbare chi guardava. Percepire l'attenzione, la cura che questo artista metteva nel trattare la materia, quindi al di là di una sua nota riservatezza e anche scontrosità, alla fine scoprire una artista dotata di una grande grazia

Abbiamo cominciato questa puntata parlando della saggezza, della natura. La concludiamo davanti alle materie inquietantemente vive di Carol Rama. Forse le due strade sono meno lontane di quanto sembrassero. Christina Mittermaier ci invita a ridimensionare la nostra presenza nel mondo, a riconoscere che non tutto ci appartiene e che esiste una misura del quanto basta. Carol Rama ha trascorso una vita facendo quasi il movimento opposto, complementare, restituendo spazio a ciò che una società decideva di contenere, nascondere, classificare: il corpo, la fragilità, lo scarto. In entrambi i casi l'arte modifica la misura del nostro sguardo. E allora possiamo affidarci a una frase di Simone Weil: l'attenzione è la forma più rara e più pura della generosità. Forse guardare davvero significa proprio questo: concedere attenzione a ciò che esiste senza pretendere immediatamente di possederlo, giudicarlo o ricondurlo a noi. Dalle voci dell'arte è tutto. Buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio Vaticana.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: In Blu 2000 News.
1: Ucraina sempre più devastata dagli attacchi aerei russi, molte vittime civili, tra le quali ci sono purtroppo anche bambini. Zelensky punta il dito sullo sblocco americano per l'import di diesel russo e sugli accordi raggiunti tra Trump e Putin. Oggi la delegazione di Kiev lascia Miami. Golfo Persico sempre alta tensione e si inasprisce anche il conflitto tra Arabia Saudita e guerriglieri Houthi. Ricevendo in Vaticano i vescovi greco-melchiti che partecipano al sinodo della chiesa di Antiochia, Papa Leone esprime affetto, preghiera e concreto sostegno per i cristiani in Medio Oriente. Il maltempo continua a imperversare sul meridione mentre ancora si contano i pesantissimi danni delle due trombe marine che in Sicilia ieri hanno colpito Marsala e Petrosino, oggi a essere devastate dalle furie degli elementi sono stati Lipari e le Eolie. Buonasera ad Andrea Domaschi. In apertura dunque la guerra in Ucraina con la denuncia di Zelensky. Oggi la Russia ha espresso il suo ringraziamento per la revoca delle sanzioni sulle esportazioni di diesel lanciando 5 bombe guidate su edifici residenziali a Zaporizhia, scrive su X il presidente ucraino Zelensky. Il bilancio dei morti nella regione è salito ad almeno 15 persone, tra le quali 3 bambini, una dozzina di feriti, altrettanti dispersi. Ma sentiamo il punto in diretta col collega Vito De Torre. Buonasera Vito.
2: Buonasera. Le bombe di oggi su Zaporizhia sono il ringraziamento di Putin agli Stati Uniti dopo la revoca delle sanzioni sul gasolio. Parole durissime quelle di Zelensky, che non sono piaciute alla Casa Bianca, tanto da minacciare l'interruzione della condivisione di informazioni satellitari e di intelligence con l'Ucraina. È il portavoce del Cremlino a dire che Putin si è mostrato molto comprensivo, sono le parole di Peskov, verso alcune proposte formulate da Trump al telefono con il presidente russo relative alle misure di de-escalation. Ma Kiev va avanti e, nonostante le richieste di Trump di fermare gli attacchi con droni contro le raffinerie russe, proprio oggi ha colpito un terminal per l'esportazione di petrolio nella regione russa di Rostov. Senza giri di parole, Kaya Kallas ha criticato la scelta degli Stati Uniti, dichiarando che la sospensione delle sanzioni sul gasolio russo garantirà a Mosca maggiori entrate da destinare alla guerra. Vito De Torre, linea allo studio.
1: E grazie Vito De Torre. Intanto anche l'area del Golfo Persico e fino al Mar Rosso resta sotto forte tensione, mentre il confronto Iran-Stati Uniti vive una fase di stallo, si sta invece sempre più rinfocolando lo scontro tra Arabia Saudita e guerriglieri Houthi nello Yemen. Massimiliano Cocchi.
3: Sarebbe stato un missile sparato dai ribelli Houthi dello Yemen a colpire nel pomeriggio l'aeroporto internazionale di Riyadh. Il governo saudita ha imposto il massimo riserbo, ma i video diffusi online mostrano danni nell'area dello scalo e tracce di sangue che farebbero pensare a dei feriti. L'episodio arriva mentre è in corso una vasta offensiva delle forze governative sostenute dall'Arabia Saudita. Il fronte yemenita resta strettamente legato allo scontro tra Stati Uniti ed Iran. Donald Trump sostiene che Teheran sia ormai militarmente sconfitto. Ma oltre al presidente Pezeshkian, che dice non abbiamo paura delle minacce del nemico, ci sono fonti occidentali secondo le quali l'Iran ha ancora capacità produttive per missili e droni e consistenti scorte di armamenti. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
1: E vicinanza ai cristiani greco-melchiti provati da guerre e difficoltà in Medio Oriente l'ha assicurata oggi Papa Leone XIV, ricevendo in udienza in Vaticano i partecipanti al sinodo dei vescovi della Chiesa di Antiochia. Elena Seno.
4: Sono con voi, l'intera Chiesa Cattolica è con voi, è il messaggio che Leone XIV ha consegnato al Sinodo dei Vescovi della Chiesa di Antiochia dei Greco-Melchiti, un messaggio per i fedeli afflitti da guerre, estremismo religioso e ristrettezze economiche in molte delle terre storiche di questa Chiesa in Medio Oriente. Il pensiero del Papa è andato alle ferite e alle difficoltà che affrontano e che spingono molti di loro a recarsi lontano per trovare lavoro, sfuggire a pericoli, a volte persino persecuzioni. Siete semi di comunione in terre deturpate dalla violenza, ha detto ancora il pontefice nel suo discorso in inglese. E per il sostegno alle famiglie cristiane in Medio Oriente, nell'udienza Leone XIV ha ricordato che la sede apostolica e la generosità di tanti stanno assicurando borse di studio per i fedeli in Siria, Libano e Iraq perché possano ricevere un'educazione cattolica, un segno di concreta vicinanza alle famiglie cristiane di questi paesi più bisognose. Elena Seno, linea allo studio.
1: La pena di morte è inammissibile perché attenta all'inviolabilità e dignità della persona. Il bene comune può essere tutelato e i requisiti della giustizia salvaguardati senza ricorrere alla pena capitale che toglie completamente ai colpevoli la possibilità di redimersi. È quanto afferma oggi sul social X Papa Leone, unendosi al coro dei sostenitori della giornata mondiale contro la pena di morte che si celebra oggi. Fabio Bolzetta.
5: La pena di morte è inammissibile, il bene comune può essere tutelato senza ricorrere alla pena capitale. Le parole di Papa Leone, affidate agli account social in 9 lingue su X con oltre 52 milioni di follower, si riferiscono alla giornata mondiale contro la pena di morte che viene celebrata oggi, ma arrivano con un eco particolare negli Stati Uniti dopo l'annuncio di ieri del segretario alla guerra, Hegseth, che verrà trasmessa online la fucilazione dell'autore della strage del 2009 di Fort Hood, Nidal Malik Hassan. Un'esecuzione pubblica, la prima in diretta streaming. Si sfila il numero 2 della Casa Bianca, J.D. Vance, dichiarando che non assisterà online all'esecuzione dell'ex psichiatra dell'esercito a stelle strisce che uccise 13 commilitoni nella base militare texana. Per il presidente dei vescovi statunitensi, Monsignor Coakley, si tratta di una promozione barbara della cultura della morte. Forse un passo indietro dal presidente Trump, che la stampa ha dichiarato che la decisione di trasmettere in diretta l'esecuzione di Nidal Malik Hassan non è stata ancora presa. La pena capitale è stata fissata il prossimo 3 dicembre. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Politica italiana, firmata dal presidente Mattarella, la legge di riforma elettorale in attesa dell'esito dei ricorsi delle opposizioni e la Corte Costituzionale su vari punti del provvedimento, gli opposti schieramenti cominciano la marcia d'avvicinamento alle urne delle elezioni politiche e si chiedono se sia meglio chiamare gli italiani al voto in anticipo tra maggio e giugno o aspettare la scadenza naturale della legislatura in autunno. Marino Galdiero.
6: Firmata da Mattarella la nuova legge elettorale, l'attenzione dei partiti si sposta sul periodo in cui saremo chiamati alle urne, in particolare per le opposizioni, ai ricorsi alla Corte Costituzionale sulla nuova norma per eleggere deputati e senatori. Il campo largo contesta diversi punti che saranno inviati all'attenzione della Consulta, dal premio di maggioranza che una volta ottenuto permetterebbe il controllo del Parlamento a un quarto degli elettori o poco più, al numero enorme

0: storie. Beatrice Bossi.
1: Auto sommerse e strade inghiottite dal fango. I video registrati in Sicilia con il cellulare raccontano le conseguenze del temporale che nella notte ha attraversato l'isola di Lipari. Un nubifragio nel cuore delle Eolie ha ingrossato i torrenti Ponte e Valle al punto da farli esondare e allagare l'intero paese. Case e negozi inagibili, auto bloccate e vigili del fuoco al lavoro per soccorrere cittadini e automobilisti. I detriti sono arrivati fino in spiaggia, portati a riva lungo le strade, diventate fiumi. Continua a soffiare forte il vento invece nel Trapanese, dove ieri due trombe marine hanno devastato i comuni di Marsala e Petrosino. Sono 11 le famiglie sfollate che anche questa notte dovranno trovare una sistemazione. Le loro abitazioni sono state dichiarate inagibili, muri e finestre sono state portate via. La conta dei danni è appena cominciata. Beatrice Bossi, linea allo studio.
0: Inquietante scoperta della polizia sul web: un 14enne di Catania finisce sotto indagine per aver postato in rete messaggi e video violenti che esaltavano le stragi nelle scuole. Luigi Ferraiuolo.
2: Ad appena 14 anni, un ragazzino di Catania alludeva sui social a stragi e atti di terrorismo, mostrandosi con un casco militare e una bodycam. Il ragazzino scriveva le sue minacce in russo, usando proprio l'alfabeto cirillico, tanto da creare ancora più sospetti e timori in rete. L'indagine è scattata grazie a una segnalazione della Polizia Postale di Roma, perciò le forze dell'ordine hanno effettuato una perquisizione nella casa del ragazzo, trovando nella stanza del minore vari capi di abbigliamento militari, svastiche, un casco da guerra, appunti manoscritti e un rudimentale giubbotto antiproiettile, tutti coperti da scritte violente o minacciose anche in russo, tanto che la polizia di Catania ha denunciato il ragazzino, ritenendolo presunto responsabile della diffusione di notizie e informazioni dal contenuto violento ed apologetico. Poi sullo smartphone è stato trovato l'account da cui il 14enne scriveva, insieme a svariate ricerche su internet su armi e come sparare con una pistola. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
0: Oggi la giornata mondiale della salute mentale. Sono 8 milioni gli italiani che soffrono di ansia, depressione e disturbi analoghi. Forte l'aumento di tale patologia negli ultimi anni, soprattutto tra i giovani. Giorgia Bresciani.
3: Dal 1990 al 2023, secondo uno studio riportato dall'Lancet, le persone con problemi mentali sono quasi raddoppiate nel mondo, arrivando a 1,17 miliardi. Rapportando il dato al nostro paese, si può stimare che ansia, depressione e disturbi psichiatrici più gravi colpiscano circa 8 milioni di italiani, molti dei quali non trovano risposta alla richiesta di assistenza o la trovano pagando di tasca propria. Rendere effettivo il diritto alla salute mentale, assicurando a ogni individuo la possibilità di trovare ascolto, cure e sostegno, ovunque viva e qualunque sia la sua condizione, è questione non eludibile, ha affermato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'aumento degli ultimi anni riguarda soprattutto i giovani, con i social che sono sia causa sia specchio del disagio. Nei primi sei mesi del 2026 si contano oltre 138.000 post sulla salute mentale e la parola ansia è il termine dominante con circa 37.000 citazioni. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
0: Anche a Roma i numeri del disagio sociale sono in silenzioso ma costante aumento, lo evidenzia il lavoro quotidiano della Caritas diocesana. Federico Plotti.
4: Sono circa 60.000 le persone che nel 2025 hanno chiesto aiuto alla Caritas di Roma per emergenze sociali ed economiche che continuano a pervadere il territorio della capitale, come tante altre aree dell'Italia. Dall'accoglienza ai centri di ascolto, dal cibo alla cura e alla salute, fino all'emergenza abitativa. La Caritas diocesana sempre in prima linea per garantire, con i mezzi che dispone, l'assistenza migliore a tante persone che vivono in situazioni di disagio. Nelle tre mense della Caritas dislocate in zone diverse di Roma sono state accolte quasi 12.300 persone solo nel 2025 e distribuiti 311.000 pasti. Il 76% degli ospiti era di origine straniera. Attraverso i buoni spesa circa 1.000 famiglie, quasi 3.200 persone, hanno ricevuto un sostegno. Federico Plotti, linea allo studio.
0: In chiusura vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Sabino D'Alessandro in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie a tutti voi per l'ascolto, buona serata e buona domenica.

0: State ascoltando Radio Vaticana.
1: Sono le 8 e 11 minuti, buongiorno da Andrea De Angelis, Radio Vaticana con voi.
2: Ricordo che è una trasmissione a cui potete partecipare anche voi ascoltatori.
3: Ciao a tutti, sono Mary da Caserta.
4: 335 12 43 722 è il nostro numero di WhatsApp.
5: Buongiorno a tutti, ciao, sono Federica.
6: Buongiorno a Radio Vaticana, sono Rosario da Roma.
7: Vi aspettiamo con le vostre voci su Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
8: Buona giornata ragazzi.
0: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.
9: Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Strada Facendo, in viaggio con la radio.
1: On the road.
2: Au voyage.
3: Reisen.
2: Viajando.
0: Strada Facendo.
4: Bentrovati da Edoardo Giribaldi e da Strada Facendo. Questa settimana parliamo di percorsi culturali piceni, itinerari inclusivi sulle tracce di San Francesco. Un progetto promosso da Unione Sportiva Acli Marche APS e sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, nato in occasione dell'ottavo centenario della morte del poverello di Assisi. L'iniziativa propone un ciclo di 10 eventi culturali dedicati alla riscoperta dell'eredità francescana nel territorio piceno, un progetto che coinvolge 9 comuni: Ascoli Piceno, Venarotta, Monteprandone, Grotta a Mare, Offida, Ripa Transone, Montalto delle Marche, Monte di Nove e Rotella. Ogni appuntamento ha come riferimento un sito francescano di particolare rilievo, per poi estendere la visita ad altri luoghi culturali del territorio, offrendo ai partecipanti un'esperienza immersiva ed accessibile. Iniziamo a conoscere questi cammini collegandoci con Giulio Lucidi, presidente Unione Sportiva Acli Marche. Benvenuto Giulio a Strada Facendo.
5: Grazie mille dell'ospitalità.
4: Allora, iniziamo con una domanda su com'è nata l'idea di organizzare questi percorsi culturali nei luoghi francescani delle Marche.
5: Noi siamo alla quarta edizione di questo progetto Percorsi Culturali Piceni e abbiamo aderito a un bando della Fondazione Carisap perché abbiamo ritenuto importante in questo ottocentenario dalla morte di San Francesco far conoscere meglio i luoghi francescani delle Marche. Ce ne sono tantissimi, abbiamo selezionato la provincia di Ascoli Piceno, abbiamo selezionato 9 città percorrendo 10 percorsi che sono sia in città ma anche in zone limitrofe al centro storico della città oppure in alcune frazioni dove per esempio abbiamo visitato Poggio Canoso, che è una piccola frazione del comune di Rotella, un luogo molto importante dal punto di vista della storia del francescanesimo nelle Marche.
4: La particolarità di questi cammini, oltre chiaramente al loro valore storico, artistico e anche di patrimonio naturale, è la presenza in alcune tappe del servizio di interpretariato della lingua internazionale dei segni, per favorire appunto la partecipazione delle persone affette da sordità. Ecco, come si svolge concretamente l'assistenza e anche qual è il riscontro che avete ricevuto dalle tappe precedenti?
5: Allora, il riscontro è stato veramente straordinario. Da alcuni anni Unione Sportiva Acli Marche cerca di rendere i suoi eventi accessibili non solo per quanto riguarda gli eventi culturali, ma anche altre tipologie di iniziative. Abbiamo stretto un bel rapporto di collaborazione con la Sorda Picena Sociale e con l'Ente Nazionale Sordi Ascoli e Fermo, che sono due realtà molto attive. E questo ci ha permesso di conoscere molte persone sorde del territorio che partecipano alle nostre attività. E il servizio viene garantito attraverso un interprete che interagisce con la guida turistica che noi abbiamo incaricato ogni volta di seguire l'evento, e grazie a questo servizio di interpretariato per le persone sorde è possibile finalmente conoscere meglio alcuni dettagli che senza il servizio di interpretariato non sarebbe possibile conoscere. Sono stati molti quelli che sono venuti, in particolare nell'ultima tappa, quella di Montalto, con la presenza di sordi che sono arrivati anche da Pesaro. Questo ci fa particolarmente piacere e dà un valore sociale più elevato ad una iniziativa che coinvolge inoltre anche persone anziane e giovani.
4: Si parla di cammini francescani, ideali francescani, e il pensiero non può andare alle recentissime celebrazioni per gli 800 anni dal transito del poverello di Assisi. Quali sono, tra i tanti, gli ideali francescani e anche i luoghi che guidano l'itinerario dei cammini?
5: Beh, qui noi abbiamo attraversato città come Grottammare, che è legata a Sisto V, dove è nato Sisto V, oppure Ascoli Piceno, che ha avuto l'onore di avere il primo Papa francescano della storia, Nicolo IV, pontefice dal 1288 al 1292. Ci siamo recati a Monteprandone, dove c'è il santuario di San Giacomo della Marca. Abbiamo fatto insomma un giro in tante città nei quali i siti francescani sono presenti ancora oggi e dove è stato possibile trasmettere ai partecipanti proprio gli ideali francescani, che sono quelli del rispetto della natura, dell'avere un rapporto positivo di pace con le persone. Abbiamo cercato proprio di eliminare le differenze tra le persone e devo dire che questo è stato un aspetto anche molto interessante del progetto.
4: E parlando di ideali, adesso andiamo più nel concreto. Come è possibile iscriversi ai vostri cammini?
5: Sì, noi adesso abbiamo due tappe, una che si farà a Venarotta e un'altra poi a Monte di Nove. Per partecipare si può inviare un messaggio al 393-936-5509 oppure si possono consultare le pagine Facebook Unione Sportiva Acli Marche oppure l'account Instagram Unione Acli, e lì ci sono tutte le informazioni per partecipare a questa serie di eventi e ai tanti altri che noi portiamo avanti. E non lo abbiamo detto, lo facciamo ad ora: la partecipazione è gratuita.
4: E allora, per continuare a conoscere, ad approfondire questi percorsi culturali nei luoghi francescani delle Marche, chiediamo a Giulio, come facciamo con ogni nostro ospite, di indicarci una canzone da far ascoltare ai nostri radioascoltatori.
5: Possiamo proporre Spazio Tempo di Francesco Gabbani.
4: E allora ringraziamo Giulio Lucidi, presidente Unione Sportiva Acli Marche, e lo salutiamo sulle note di Francesco Gabbani.

0: Siamo in collegamento con Venarotta, in provincia di Ascoli Piceno, con il sindaco Fabio Salvi. Una buona giornata, sindaco.
1: Buona giornata a voi.
0: Ecco, al sindaco chiediamo perché Venarotta è inserita nei percorsi culturali piceni, in questi itinerari inclusivi sulle tracce di San Francesco.
1: Venarotta è inserita in questi itinerari perché da più di un decennio siamo stati inseriti in un progetto, abbiamo patrocinato e partecipato a un progetto molto interessante che era la riscoperta di un cammino francescano, si chiama Cammino Francescano della Marca, con partenza da Assisi ed arrivo ad Ascoli Piceno, un percorso molto interessante fatto di 7 tappe. Nel nostro territorio, nel comune di Venarotta, abbiamo approfittato per rimettere in sesto, quindi per ristrutturare e restaurare un antico insediamento francescano, convento di San Francesco, nel quale abbiamo realizzato anche dei posti letto. E quindi già da tempo avevamo avviato questo esercizio sui cammini, sul turismo lento, proprio nell'ottica di recuperare i percorsi francescani. E quindi siamo stati pionieri di questo tipo di attività.
0: Ecco, questa struttura che avete sistemato, lo chiamate ospitale Terzo Paradiso, mi pare.
1: Sì, allora, nel tempo abbiamo avuto diverse evoluzioni anche legate alla progettualità. Per fare una storia di questo immobile, è un convento francescano, quindi si chiama proprio Convento di San Francesco, nel quale c'era tutta la parte ricettiva che era pressoché crollata circa 15 anni fa. L'abbiamo rimessa a posto, dopodiché abbiamo avviato una partnership con un'associazione culturale che all'interno del progetto Terzo Paradiso e all'interno di quella che era un'iniziativa promossa da San Francesco, quindi dell'ospitale, ha preso questo nome. Quindi è un nome legato alla progettualità. L'ospitale del Terzo Paradiso non è altro che un contenitore che ospita i pellegrini che fanno il cammino, ma promuove anche alcune pratiche legate all'utilizzo delle erbe, alla condivisione delle bellezze del paesaggio, alla riscoperta di elementi naturali tipici del concetto francescano. E quindi lo chiamiamo Ospitale del Terzo Paradiso proprio per questo motivo, ed è inserito appunto in una serie di iniziative anche legate alle associazioni che gestiscono la parte culturale di questo complesso.
0: C'è abbastanza certezza quindi che San Francesco sia passato da Venarotta e il convento lo testimonia?
1: Ci sono diverse, diverse testimonianze storiche per le quali sembrerebbe che il santo nei suoi percorsi verso le Marche e in particolare nei suoi viaggi verso Ascoli si sia fermato qui a Venarotta, dove appunto nasce questo complesso. E abbiamo anche diverse pubblicazioni nelle quali ci sono anche percorsi alternativi che comunque toccano sempre Venarotta. Ad esempio ho una pubblicazione che riporta all'ipotesi di un collegamento con Rotella, Cassignano, Poggio Canoso, quindi altri territori del Piceno. Però Venarotta viene sempre indicata come un percorso di avvicinamento ad Ascoli, perché noi siamo un comune molto vicino ad Ascoli Piceno.
0: Scusi, leggo che nel 1289 il Papa Ascolano e Francescano Niccolo IV donò al convento di Venarotta un frammento della reliquia della Santa Croce.
1: Sì, questa è una cosa molto particolare.
0: Si trova ancora nel convento?
1: Sì, si trova ancora lì, è conservato dalla parrocchia di Venarotta, quindi il parroco custodisce gelosamente questo frammento che ancora è presente in loco. La chiesa ha subito varie modifiche negli anni, soprattutto nella storia più recente, una navata probabilmente crollata dopo un evento sismico o qualcos'altro è stata rimossa, quindi rispetto alle dimensioni originali proprio si vede un ridimensionamento. e poi, come dicevo, negli ultimi 10-12 anni si sono susseguiti una serie di interventi di recupero con vari canali di finanziamento che ci hanno permesso comunque di rimettere a posto tutto l'edificio e di curare anche la chiesa, nella quale abbiamo riscoperto alcuni affreschi, parti di affreschi, l'abbiamo anche resa visitabile abbattendo le barriere architettoniche naturali che c'erano, quindi l'abbiamo dotata di tutta una serie di servizi, per cui oggi è un bene visitabile e fruibile un po' da tutti.
0: Ecco, i pellegrini che volessero raggiungere Venarotta, diciamo che comunque l'ospitale è proprio un ostello molto spartano ed essenziale.
1: Sì, proprio è stato recuperato nello spirito francescano, quindi c'è proprio lo spirito dell'ostello, e anche diciamo con prezzi da ostello, quindi è una sistemazione molto spartana che spesse volte viene scelta proprio, no, per questo tipo di profilo. Dopodiché, tra i vari viaggiatori abbiamo anche altri che fanno tappa a Venarotta, poi magari scelgono all'interno del paese soluzioni, no, alloggiative più comode, tipo hotel, B&B, quindi diciamo che è una scelta che poi dipende dal camminatore, dal tipo di percorso che intende fare.
0: Comunque sempre camere riscaldate e bagno con doccia.
1: Sì, assolutamente, è una struttura, come dicevo, recuperata da pochi anni, quindi ci sono tutti i comfort, riscaldamento, acqua calda, bagni, docce, quindi diciamo il minimo di comfort è garantito. C'è anche uno spazio comune di quella che era la cucina francescana, quindi per poter magari preparare un caffè, le piccole cose che possono rendere, diciamo, ecco, confortevole comunque il soggiorno.
0: Un invito da Fabio Salvi a chi volesse, ecco, visitare il vostro comune?
1: Allora, il nostro comune è un comune molto accogliente, si sta sviluppando negli ultimi anni verso diverse prospettive. Sicuramente la bellezza del paesaggio e degli elementi naturalistici può affascinare il turista, la vicinanza con Ascoli Piceno può rendere comodo anche una serie di attività legate alla visita del capoluogo, e troverete a Venarotta anche servizi soprattutto per chi ama lo sport. Abbiamo una cittadella dello sport, abbiamo una piscina aperta durante l'estate, quindi per il relax. E soprattutto troverete, come in tutto il nostro territorio, del buon cibo per rifocillarvi durante le camminate.

0: E per questa puntata è tutto. In redazione Francesca Sabatinelli e Alessandro Di Bussolo. Grazie per essere stati con noi. Strada Facendo torna sabato prossimo. A tutti l'augurio di una serena domenica.
1: Strada Facendo, in viaggio con la radio.

0: Vatican News, Radio Vaticana.
1: Lo sentite questo rumore? Sono due carrozzine che si avvicinano, gareggiano sfrecciando in mezzo alla foresta. Accanto a loro corrono sfrenati dei ragazzi che ridono e scherzano con i loro due amici speciali, seduti su quelle carrozzine. Urla di gioia, risate, il rumore dei rami di abete spezzati sotto le ruote. Stanno passando proprio qui davanti a noi.

0: ma sono già scomparsi, nel bosco, lontano ancora le ultime grida di gioia e poi di nuovo il silenzio. Ok, questo è quello che in un film si chiama flashback e serviva per descrivervi l'immagine più bella e felice che mi è restata dentro di questa storia fatta di tante altre emozioni. Ma ora torniamo al 2024, a questo podcast.
1: Ciao a tutti, sono Giacomo Mattivi e questo è il podcast che ho realizzato con Radio Vaticana, Vatican News.
0: Il talento di Giacomo, il viaggio di un giovane poeta dalla disabilità all'ispirazione. Avevo paura di incontrare Giacomo. Sapevo della sua malattia, la distrofia muscolare di Duchenne, che lo costringe su una carrozzina con il respiratore. Sapevo che aveva perso da 2 anni il fratello maggiore, Mattia, con il quale condivideva la stessa malattia. Sapevo che Giacomo aveva 21 anni e studiava sociologia. Stava girando un documentario sulla sua vita con la regista e scrittrice Lia Beltrami. Sapevo che scriveva poesie e faceva il catechista. Mentre in treno guardavo le montagne del Trentino venirmi incontro, provavo a immaginare quali domande avrei potuto fargli per questo podcast. Sapevo che lui era felice di partecipare, di farlo, di registrarlo, ma anche che correvo il rischio di un colloquio retorico, strappalacrime, proprio quello che non volevo. In viaggio verso l'altipiano di Pinet, mando una mail a Stefano, il papà di Giacomo, spiegando un po' il mio piano di lavoro. Dopo poco mi squilla il cellulare. E lui: ti va bene pizza rustica e insalata per pranzo? Ok, mi sento già a casa. Arrivo a casa Iride, a Montagnaga di Pinè, e sono più tranquillo. Mi hanno accompagnato in macchina dalla stazione Stefano, il papà di Giacomo, presidente dell'associazione Scema, e Luca, il 21enne vicepresidente, che, come scoprirò più tardi, come amico di Giacomo, ha un ruolo chiave in questa storia. Scendo dall'auto e respiro l'aria buona di montagna a cui noi romani non siamo più abituati. Nel cortile mi viene incontro, sorridendo, Lara, la moglie di Stefano, e accanto a lei c'è suo figlio, Giacomo. È sulla carrozzina elettrica, più piccolo di quanto immaginassi, capelli e occhi scuri, ha una maglietta con colori vivaci, gli occhiali con la montatura dorata, sul viso largo e pacato. Gli occhi gli brillano vivaci dietro le lenti e con un sorriso irresistibile, spontaneo, pieno di gioia e curiosità, mi mette definitivamente a mio agio. Dopo pranzo decidiamo di cominciare subito a registrare per parlare delle passioni che abbiamo in comune: lo spettacolo, la poesia, la voglia di raccontarsi. Sono con Giacomo Mattivi qui a casa Iride. Giacomo, grazie per questa intervista.
1: Grazie a voi per l'invito.
0: Ti chiedo subito, come stai?
1: Tutto bene, oggi ho passato una buona giornata.
0: E che hai fatto oggi?
1: Varie cose. Questa mattina ho studiato, che è scritto un piccolo verso di una poesia, perché ho la passione per la scrittura, che invece questo pomeriggio ho fatto le prove di uno spettacolo che faremo qua all'associazione venerdì.
0: Giacomo, tu qualche tempo fa hai proposto alla regista Lia Beltrami di girare un cortometraggio su di te.
1: Questa idea è nata un po' da una serata con un mio amico, che era da qualche giorno che facevo un po' di fatica perché avevo dolore, un po' di pensieri brutti, e col mio amico ci siamo detti: beh, invece di vedere le cose in negativo, perché non provi a raccontare un po' della tua vita, della tua forza, dell'energia, della tua famiglia, di tutti gli amici, la tua forza d'animo, che allora da lì e ho pensato per un paio di giorni a questa idea, che poi ho deciso di proporla a Lia, che si occupa appunto di documentari, e da questo è partito un piccolo sogno che adesso si sta realizzando.
2: Ma quando hai avuto questa idea, ti immaginavi già come poteva essere questo film?
1: Allora, inizialmente che ero un po' scettico, non ero sicuro del fatto che Lia fosse interessata a questo progetto, ma dalla giornata in cui le ho proposto questa idea, lei è stata subito molto entusiasta. E un'altra spinta che è stata la visita a Roma quando c'è stata l'inaugurazione di Emotion for Change di Lia Beltrami, e qui ho potuto raccontare di me, e lì ho conosciuto dei produttori cinematografici, dei fotografi, che anche loro, quando hanno sentito di questa idea meravigliosa del film, sono stati colpiti.
2: Sei stato tanto felice quando Lia ti ha detto che questo progetto si poteva realizzare?
1: Sì, è stato come un raggiungimento dopo tanti anni di fatiche, sacrifici e impegni nello studio, che è stato un momento davvero emozionante.
2: Secondo te, ecco, questo film a cosa servirà? A chi sarà diretto? Ecco, cosa speri? Cosa ti immagini?
1: Che io spero che questo documentario lasci il segno, che dia la possibilità alle persone che non convivono con la disabilità di aprire gli occhi su un mondo che sembra sempre lontano, o meglio, non è che sia lontano, ma tendiamo a nascondere le nostre difficoltà, quando in realtà sono quelle che ci rendono noi stessi, perché tutti noi abbiamo delle difficoltà, però il nostro scopo che è prendere la nostra vita così com'è e cercare di trarne il meglio.

0: Queste sono cose che hai imparato nel corso degli anni, convivendo con la tua disabilità, che accettando la propria disabilità uno trova se stesso davvero.
1: È un processo molto lungo, perché ovviamente arrivi a questa consapevolezza quando hai una certa età e dopo anni che vivi la disabilità in un determinato modo. Difatti la fortuna mia è stata che i miei genitori mi hanno fatto vivere la vita come i miei coetanei, però non mi hanno mai nascosto la realtà delle cose. Io ho capito fin da piccolo che avevo questa malattia, che oltre a capirlo lo vivevo anche sulla mia pelle.
0: E tu pensi che anche le persone che non hanno disabilità potrebbero imparare qualcosa da questo film, da questo documentario?
1: Sì, certo, potrebbero imparare sull'accettare anche le difficoltà che incontrano loro nella vita. Quindi magari anche le persone che soffrono di depressione o le persone che magari sono un po' scoraggiate, i ragazzi che sono in adolescenza, che vedono un po' tutto storto, possono trarne dei grandi insegnamenti.
2: Giacomo ti spiazza. Hai una malattia invalidante che ti costringe sulla carrozzina. Hai perso tuo fratello per la stessa malattia. Stai passando come normale un momento di depressione. E cosa fai? Un film. Va bene, l'idea di raccontarsi è del suo migliore amico, Luca, che lo conosce bene e sa che raccontarsi può essere la terapia. Ma si può essere così matti da pensare a un film in un momento così? Sì, si può. E la chiacchierata è appena iniziata, che Giacomo mi ha già detto con il suo tono tranquillo e serafico una cosa che vale oro. Il nostro problema è che tendiamo a nascondere le nostre difficoltà, quando in realtà sono quelle che ci rendono noi stessi. Dobbiamo imparare a prendere la vita così com'è, senza fuggire dagli ostacoli, e cercare di trarne il meglio. Ma Giacomo ha ancora tanto altro da dirmi. Nel secondo episodio mi racconterà com'è nata la sua passione per la poesia e mi farà ascoltare una canzone, composta con un'amica, dedicata al fratello Mattia.
3: Il talento di Giacomo è un podcast con Giacomo Mattivi, ideato e curato da Fabio Colagrande, Benedetta Capelli e Amedeo Lo Monaco. Si ringraziano per la collaborazione e l'ispirazione Lia e Alberto Beltrami, Stefano Mattivi, Lara Bertoldi e i ragazzi e le ragazze dell'associazione Scema. La canzone Animo Fragile è scritta da Giacomo con Caterina Gasperi, che la suona e la canta.
4: Vatican News, Radio Vaticana.

0: Alle 19 l'informazione della Radio Vaticana, Gianmarco Murroni in studio. In un post pubblicato su X in occasione dell'odierna giornata mondiale contro la pena di morte, il pontefice ricorda che il ricorso alla pena capitale non tutela il bene comune. Esistono infatti soluzioni alternative che proteggono i cittadini ma non tolgono completamente ai colpevoli la possibilità di redimersi. Benedetta Capelli.
1: Usa l'hashtag No Death Penalty Papa Leone nel suo post su X. Interviene ancora una volta con parole chiare contro la pena capitale, una pratica tornata alla ribalta della cronaca dopo l'annuncio del Pentagono di trasmettere in diretta streaming la condanna a morte per fucilazione di Nidal Hassan, l'ex maggiore dell'esercito condannato per la strage di Fort Hood del 2009, costata la vita a 13 persone. La pena di morte è inammissibile, si legge, perché attenta all'inviolabilità e dignità della persona. Il bene comune può essere tutelato e i requisiti della giustizia possono essere salvaguardati senza ricorrere alla pena capitale. Sono stati messi a punto sistemi di detenzione efficaci che proteggono i cittadini ma allo stesso tempo non tolgono completamente ai colpevoli la possibilità di redimersi.
0: In Israele non si parla più di processo di pace. A 3 anni dal 7 ottobre il cardinale Pier Battista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini, descrive ai media vaticani una terra santa attraversata dalla sfiducia. Ascoltiamo le sue parole.
2: C'è una sorta di sfiducia generale nelle istituzioni politiche, anche quelle religiose. Non si parla più di processo di pace, non si crede più, insomma, che ci possa essere una soluzione a due popoli, due stati. Insomma, sono discorsi che sembrano ormai campati in aria. E poi c'è anche una grande frammentazione all'interno della stessa società, che c'era già anche prima, ma ora accentuata. Un senso di disorientamento generale. Ci si sente non ascoltati, non compresi.
0: Il bilancio del raid aereo russo che ha colpito Zaporizhzhia è salito a 20 morti, tra cui 3 bambini. Altre 18 persone sono rimaste ferite. Le operazioni di emergenza sono tuttora in corso. Ci sono feriti nell'attacco che ha preso di mira l'aeroporto internazionale King Khalid di Riyadh in Arabia Saudita. Lo scalo è stato evacuato e il traffico aereo è stato interrotto. L'accordo raggiunto dal presidente degli Stati Uniti Trump con l'omologo russo Putin per consentire nuove forniture di gasolio russo ai mercati statunitense e internazionali ha provocato una serie di reazioni negative in Europa. Germania e Regno Unito hanno ribadito che non intendono allentare la pressione sanzionatoria su Mosca. Con l'informazione è tutto, buona serata.

collegamento con TV 2000 trasmettiamo la Santa Messa celebrata dal Santuario della Madonna della Speranza in Marigliano. Buon ascolto!

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, benvenuti a tutti, celebriamo la nostra Pasqua settimanale. Un caro saluto, ecco, di pace e bene anche ai fratelli e sorelle nella fede che ci seguono televisivamente attraverso TV 2000. Siamo in comunione di preghiera. Siamo tutti invitati alle nozze, ecco, del Signore, quelle nozze a quale ci chiama in forza del nostro battesimo. E allora vogliamo riconoscerci figli di Dio in cammino, ma anche quei figli che hanno bisogno della sua misericordia, perché tante volte a causa del peccato, ecco, abbiamo vissuto delle battute di arresto, e allora ne siamo consapevoli, chiediamo perdono. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli

Preghiamo. Ci preceda e ci accompagni sempre la tua grazia, Signore, perché sorretti dal tuo paterno aiuto non ci stanchiamo mai di operare il bene. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

0: Dal libro del profeta Isaia. Preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli su questo monte un banchetto di grasse vivande, un banchetto di vini eccellenti, di cibi succulenti, di vini raffinati. Egli strapperà su questo monte il velo che copriva la faccia di tutti i popoli e la coltre distesa su tutte le nazioni. Eliminerà la morte per sempre. Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto. L'ignominia del suo popolo farà scomparire da tutta la terra, poiché il Signore ha parlato. E si dirà in quel giorno: ecco il nostro Dio, in Lui abbiamo sperato perché ci salvasse. Questi è il Signore in cui abbiamo sperato. Rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza, poiché la mano del Signore si poserà su questo monte. Parola di Dio.
1: Abiterò per sempre nella casa del Signore. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia. Mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni.
2: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, so vivere nella povertà come so vivere nell'abbondanza. Sono allenato a tutto e per tutto, alla sazietà e alla fame, all'abbondanza e all'indigenza. Tutto posso in colui che mi dà la forza. Avete fatto bene, tuttavia, a prendere parte alle mie tribolazioni. Il mio Dio, a sua volta, colmerà ogni vostro bisogno secondo la sua ricchezza con magnificenza in Cristo Gesù. Al Dio e Padre nostro sia gloria nei secoli dei secoli. Amen. Parola di Dio.

Il Padre del Signore nostro Gesù Cristo illumini gli occhi del nostro cuore per farci comprendere a quale speranza ci ha chiamati.

In quel tempo Gesù riprese a parlare con parabole ai capi dei sacerdoti e ai farisei e disse: il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per il suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine: dite agli invitati, ecco, ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto, venite alle nozze. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò, mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: la festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni. Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo che non indossava l'abito nuziale. Gli disse: amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale? Quello ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre. Là sarà pianto e stridore di denti, perché molti sono chiamati, ma pochi eletti. Parola del Signore. Fratelli e sorelle, oggi la parola di Dio ci parla dell'invito a un banchetto di nozze. Il profeta Isaia, nella prima lettura, ha affermato che il Signore degli eserciti preparerà questo banchetto per tutti i popoli, eliminerà la morte per sempre e asciugherà le lacrime, farà cadere quel velo della miseria umana determinata dal peccato e che rende ciechi gli uomini nell'accogliere e vedere la salvezza di Dio. Ecco allora che Gesù riprende quanto aveva già detto il profeta Isaia e parla in parabola in modo particolare ai capi dei sacerdoti e ai farisei, che sono tra quelli che ascoltano, sì, ma non accolgono il nuovo insegnamento di Gesù, che è venuto non ad annullare la legge, ma a portarla a compimento, quindi a dare il pieno compimento della legge, dell'amore e della misericordia di Dio. Il regno dei cieli, dice Gesù, è simile a un re che fece un banchetto di nozze per suo figlio, invitando quelli innanzitutto che ne avevano diritto, ma questi con motivazioni varie rifiutano l'invito, si mostrano indifferenti e qualcuno addirittura usa violenza verso i suoi servi. E Gesù con questa parabola, ecco, fa riferimento a quella parte del popolo di Israele che ascolta ma rifiuta di accogliere l'invito della salvezza, e colui che lo annuncia questa salvezza, il Messia che è in mezzo a loro. Il pranzo è preparato, gli animali sono già stati uccisi e tutto è pronto, venite alle nozze. Ma gli invitati non si presentarono. Ecco allora che la festa è pronta, ma gli invitati non erano degni. Continua il brano del Vangelo. Gesù prende atto che il cuore di coloro che lo ascoltano resta ingessato nelle convinzioni e nell'autoreferenzialità. Hanno fatto della parola di Dio uno schema di norme che blocca il cuore dell'uomo nell'aprirsi alla novità di Dio,
che passa attraverso la presenza del Figlio suo Gesù Cristo. Sono incapaci di vedere il Messia e di partecipare al banchetto messianico al quale il Signore li chiama. Ma la parabola continua anche nel dire che il re non si ferma qui, ma il re manda nuovamente i suoi servi, ma questa volta ai crocicchi delle strade, agli incroci delle strade. Chi possiamo trovare noi agli incroci delle strade? Tante persone a volte in attesa, persone a volte emarginate, di tutto e di più, per invitare tutti quelli che troveranno, buoni e cattivi, fino a riempire la sala del banchetto. E questo ci ricorda che la chiamata alla salvezza è universale, è per tutti, ma è una chiamata alla quale, ecco, bisogna rispondere personalmente con una vera conversione interiore ed esteriore. Non basta dire sì oppure Signore, Signore, solo con le labbra. Il Signore guarda con misericordia le nostre fragilità e i nostri peccati, ma ci chiede di concretizzare la nostra volontà alla conversione a Lui con l'autenticità del cuore, senza ipocrisie, lasciandoci con l'aiuto della grazia, ecco, svestire dell'uomo vecchio per rivestirci dell'uomo nuovo, di Cristo Signore. Quando il re entra nella sala nuziale dove sono tutti i commensali, vede un uomo e gli chiede perché non indossa l'abito nuziale. Che cos'è quest'abito nuziale? È l'abito della conversione, ma della carità. E quell'uomo non ha assunto quell'abito, pur accettando l'invito. E quindi Gesù smaschera colui che solo apparentemente si rende partecipe della sua chiamata di discepolo, mentre interiormente è rimasto quello di prima. Non si può dire di essere di Cristo e poi agire e vivere secondo la mentalità del mondo. Allora ordinò ai servi di gettarlo fuori nelle tenebre. Molti sono chiamati, pochi gli eletti. Anche noi che siamo qui, anche con chi ci segue da casa, attraverso il mezzo televisivo, è un chiamato, altrimenti non staremmo qui. Siamo chiamati in forza del nostro battesimo, ma a vivere la nostra vocazione cristiana alla sequela di Gesù. Ma dobbiamo sempre anche interrogarci quanto ci lasciamo convertire nell'assumere gli stessi sentimenti di Cristo. Indossiamo l'abito della carità e della misericordia fraterna alla quale siamo chiamati. Gratuitamente abbiamo ricevuto l'invito alla salvezza e gratuitamente lo dobbiamo condividere e testimoniare sempre e soprattutto anche nei momenti più difficili della vita. È facile dire Signore, Signore quando tutto va bene, ma quando ti trovi nelle difficoltà o nel buio o veramente dove non hai dove posare il capo, è lì che bisogna ancora di più fidarsi di Dio, perché è un Dio che non si dimentica di noi. A milioni di fratelli e sorelle, di popoli nel mondo, per l'egoismo degli uomini non è concesso accedere neanche al banchetto quotidiano con i loro familiari, perché non hanno da mangiare, non hanno la casa, non hanno dove dormire, non hanno giustizia né pace a causa di guerre e conflitti vari che continuiamo a vivere anche nel nostro tempo, spesso causati da scontri tra poteri economici, politici, sociali, guidati da uomini di governo che invece di svolgere un servizio si lasciano accecare dal potere, presumendo di essere i padroni dei destini dei popoli e anche del mondo creato. È questa, cari fratelli e sorelle,
la tentazione di sempre, di ogni tempo, che può prendere la mente e il cuore dell'uomo. Pertanto anche questo momento storico richiede vigilanza sulla giustizia, la pace e la salvaguardia del creato, attraverso la partecipazione attiva e responsabile di tutti, e in particolare anche di noi cristiani, attraverso la propria testimonianza di vita evangelica, adoperandoci nel continuare a costruire e difendere un mondo e una umanità che possa vivere sempre più nella giustizia, nella pace e nella carità. In mezzo a noi abbiamo questi giovani scout, ecco, questi ragazzi che non hanno possibilità di decidere né di comprendere, ecco, come forse in questo momento comprendiamo noi alcune cose, ma noi abbiamo il dovere di preparare un futuro per questi giovani, e loro hanno il diritto, ecco, i bambini, i giovani, di poterlo vivere, perché nulla ci appartiene, tutto ci è stato donato. Ecco, allora, che da pochi giorni abbiamo celebrato la solennità di San Francesco d'Assisi, il quale ci invita a non riempirci la bocca nel raccontare la santità degli altri, e tantomeno la sua, un santo così amato, ma dobbiamo metterci invece alla seguella di Cristo, quella che Lui ci indica. È possibile seguire il Signore e anche in fraternità. San Francesco, prima di passare da questa vita al banchetto di nozze eterne in paradiso, disse ai presenti che lo circondavano e ai frati: io ho fatto la mia parte, la vostra Cristo ve la insegni. Rendiamoci allora docili, fratelli e sorelle, alla chiamata del Signore sotto l'azione dello Spirito Santo, lasciandoci da Lui formare, perché Gesù è l'unico Maestro. Noi siamo tutti fratelli e discepoli, perché figli dell'unico Dio, creatore del cielo e della terra. E come i servi della parabola, facciamoci ognuno di noi portatori presso gli altri dell'invito del Signore al banchetto di nozze, a partire già da questa terra. Ogni creatura ha diritto a partecipare al banchetto fraterno dell'umanità, perché i beni di questo mondo sono di tutti e per tutti. Laudato sì, mio Signore, per tutte le tue creature, dice Francesco, San Francesco, tutte le tue creature. Il Vangelo tradotto in carità è sempre quella forza d'amore che va controcorrente rispetto all'egoismo e alla malvagità di questo mondo. E allora ci chiediamo a volte: chi ci darà la forza per essere anche oggi testimone dell'amore? È il Signore che ci dà la forza, come ci ha ricordato San Paolo. Tutto io posso in colui che mi dà la forza, consentendomi di vivere nella sazietà e nella fame, nell'abbondanza e nell'indigenza. L'esserci messi alla seguita di Cristo e avere accolto l'invito della salvezza ci comporta il prendere con fede tutti i giorni la nostra croce, portandola con speranza cristiana in ogni circostanza, certi sempre della presenza del Signore e del suo aiuto. Quel Signore che oggi ci rinnova l'invito a partecipare al banchetto di nozze del Figlio suo attraverso la parola e l'Eucaristia, che sono l'anticipazione del banchetto nel Regno dei Cieli, al quale siamo tutti chiamati. Maria, che veneriamo qui come Madre della Speranza, ci sostenga con la sua preghiera di intercessione, perché tutti i giorni ci disponiamo a pronunciare il nostro sì a Dio nell'accogliere il progetto di salvezza che passa attraverso il banchetto di nozze con il Figlio suo, Gesù Cristo. E così sia.

0: Insieme rinnoviamo la nostra professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opere dello Spirito Santo, che incarnato nel seno della Vergine Maria, si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. Il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che il Signore dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre e il Figlio adorati e glorificati. Ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Sorelle e fratelli, il Signore è buono e grande nell'amore, è il nostro pastore che sempre ci viene incontro. Diciamo insieme: illumina e guida il tuo popolo, Signore.
1: Signore, a te affidiamo il Santo Padre e tutti i nostri pastori, siano testimoni coraggiosi e gioiosi del Vangelo. Preghiamo.
0: Illumina e guida il tuo popolo, Signore.
1: Signore, aiutaci a confidare nella tua dolce presenza e donaci la forza di superare prove e difficoltà per annunciare ogni giorno la bellezza del Vangelo. Preghiamo.
0: Illumina e guida il tuo popolo, Signore.
1: Signore, sei tu la nostra vera ricchezza. Nel nostro sì quotidiano, riempici con il tuo amore e con la grazia dello Spirito Santo. Preghiamo.
0: Illumina e guida il tuo popolo, Signore.
1: Signore, asciuga le lacrime di chi è segnato dalla sofferenza. Guarisci i malati, consola gli afflitti, proteggi i poveri. Preghiamo.
0: Illumina e guida il tuo popolo, Signore.
1: Signore, conduci i giovani ad acque tranquille e rinfranca l'anima di chi si è allontanato dalla fede. Preghiamo.
0: Per tutte le intenzioni che ci portiamo nel cuore, per coloro che si sono raccomandati alla nostra preghiera, in particolare per gli ammalati, per coloro che ci seguono attraverso il mezzo televisivo e per la pace nel mondo, preghiamo. O Padre, fonte della vita, accogli la nostra preghiera e donaci giorni di pace per Cristo nostro Signore. Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, Signore, le preghiere dei tuoi fedeli insieme all'offerta di questo sacrificio, perché mediante il nostro servizio sacerdotale possiamo giungere alla gloria del cielo, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Abbiamo riconosciuto il segno della tua immensa gloria, quando hai mandato il tuo Figlio a prendere su di sé la nostra debolezza. In lui, nuovo Adamo, hai redento l'umanità decaduta e con la sua morte ci hai resi partecipi della vita immortale. Per mezzo di lui le schiere degli angeli adorano la tua maestà divina e nell'eternità si allietano davanti al tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscono le nostre voci nell'inno di lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui riunita nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Francesco, San Vito e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unite in pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Nello spirito di Cristo risorto, scambiamoci il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore, non sono degno.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: preghiamo. Ti supplichiamo, Padre di infinita grandezza, come ci nutri del corpo e sangue del tuo Figlio, così rendici partecipi della natura divina, per Cristo nostro Signore. E ora insieme vogliamo elevare la nostra preghiera al Signore attraverso l'intercessione di Maria, Madre della Speranza. Speranza nostra, salve. A te ricorriamo nei momenti più difficili della nostra vita. Nei tuoi occhi e nel tuo tenero sorriso abbiamo sempre trovato consolazione e fiducia, perché tu sei la vera madre della santa speranza. Tu sei la stella che illumina i tuoi figli dispersi nelle tenebre del mondo. Fa luce nel nostro cuore e allunga a tutti noi l'ancora che tieni fra le mani. Madre nostra, ci rivolgiamo a te perché tu possa donarci Gesù, che è la vera speranza. Lo vediamo tra le tue braccia con la croce, segno di vittoria e preludio della speranza certa, e con il cuore che brucia d'amore. Invito a non stancarci mai di amare te e il prossimo nella carità perfetta. Abbiamo bisogno di te, non lasciarci soli, ma donaci fede retta nelle tempeste della vita, aiutaci a sperare ancora, aiutaci a sperare sempre, fino alla fine. Amen. Nell'augurare a tutti voi una santa domenica, invochiamo su tutti la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
1: Grazie a Dio.

0: Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.
1: Meditiamo i misteri gaudiosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Primo mistero. L'angelo Gabriele annuncia a Maria la nascita di Gesù. Dal Vangelo secondo Luca. L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,

Secondo mistero, Maria visita la cugina Elisabetta. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, e beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Amen.

0: così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Amen.

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia,

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Gesù, il figlio di Dio, nasce a Betlemme dalla Vergine Maria. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlemme. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per Maria i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria.

0: nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quarto mistero. Maria e Giuseppe presentano Gesù al Tempio. Dal Vangelo secondo Luca. Portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Maria e Giuseppe ritrovano Gesù nel Tempio fra i dottori. Dal Vangelo secondo Luca. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?» Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi
1: e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore pietà,
1: Signore pietà,
0: Cristo pietà,
1: Cristo pietà,
0: Signore pietà,
1: Signore pietà,
0: Cristo ascoltaci,
1: Cristo ascoltaci,
0: Cristo esaudiscici,
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della Famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre,
1: e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Fiabe, parabole di Dio. Meditazioni di Frasa, proposte al microfono da Mara Miceli.
1: I due finti amici di Pinocchio, il gatto e la volpe. Nella rappresentazione dei personaggi, l'uso che la fiaba fa delle metafore è uno degli aspetti più interessanti di tutto il contesto narrativo. Prendiamo ad esempio il gatto e la volpe. La raffigurazione esteriore di ciò che essi sono altro non è che un'allegoria della loro realtà interiore. Per cui la loro anima distorta e malvagia si proietta nell'esteriorità dei loro corpi. Il diavolo non è forse chiamato nelle sacre scritture come la bestia? E come non credere che chi segue la bestia non possa diventare totalmente o in parte un essere bestiale? L'allegoria che abbiamo del gatto ci ricorda che il felino è astuto, scaltro e ribelle, mentre la volpe è furba e sempre in cerca di una preda. È interessante notare che i due attributi più evidenti dei due animali vengono mascherati come due menomazioni. Infatti, la portentosa vista del gatto viene nascosta dalla finta cecità, mentre la destrezza della volpe dal suo essere zoppa. Insomma, il messaggio è chiaro: il male agisce in maniera tale da far credere il contrario di quello che è in realtà. Leggiamo anche ciò che si legge in Baruch, capitolo 6, versetto 21-22, parlando dei falsi idoli e di chi li segue. Sulle membra e sulla testa svolazzano le civette, gli allocchi, le rondini, gli uccelli e passeggiano i gatti. Persuadetevi da questo, che non sono dei, quindi non vogliate temerli. Qui la figura del gatto viene rapportata verso coloro che si auto-idolatrano e che quindi non vanno né seguiti né imitati. Analizzando il gatto e la volpe da questo punto di vista, possiamo evidenziare con certezza come entrambi altro non desiderano che servire i loro idoli, che altro non sono che il denaro e la gola. Sostanzialmente ambedue non fanno che idolatrare se stessi, ponendo il prossimo al servizio del loro io, egoistico e superbo. La fiaba ci avvisa ancora una volta di evitare queste persone proprio per non cadere nei loro loschi tranelli. Il gatto e la volpe suggeriscono a Pinocchio di sotterrare le monete. L'eterna lotta tra il bene e il male è un altro aspetto allegorico che la fiaba ci fa presente. Ognuno di noi nel corso della vita deve decidere se compiere opere prettamente materialistiche o adoperarsi in opere spirituali. La fiaba si allinea a ciò che dice il Vangelo: accumulate tesori in cielo e non in terra. E invece cosa suggeriscono a Pinocchio, il gatto e la volpe? Prima di tutto di sotterrare le 5 monete. Non è forse questo quello che ci suggeriscono il tentatore e tutti coloro che lo seguono? È esattamente quello che avviene quando usiamo i doni avuti da Dio per piaceri prettamente materiali e umani. Semplicemente non danno frutti. Il nostro mondo, la nostra società, le persone che conosciamo non ci esortano a compiere quello che il gatto e la volpe proferiscono a Pinocchio? Godi in questa vita e fregatene di quello che ci sarà dopo la morte. Quello che suggeriscono è questo: semina i talenti che hai nella terra, piaceri terreni, vedrai che daranno buoni frutti. E così, purtroppo, i talenti meravigliosi che abbiamo, come la vita, il tempo, la parola, l'intelligenza, vengono utilizzati per accumulare denaro, sfruttare il prossimo, acquisire più potere, mentire e altro ancora. Insomma, il nostro libero arbitrio ci può portare in due direzioni diametralmente opposte, a noi la scelta. In verità, Pinocchio inizialmente ha liberamente ascoltato e scelto di seguire il gatto e la volpe, facendosi ingannare dalle loro false promesse. Ma qual è la spinta che ci porta a deporre sottoterra i talenti? Nel libro di Santa Caterina, Il Dialogo, a pagina 286, i talenti messi sottoterra denotano un forte amor proprio. Quindi un falso amore esasperato per se stessi è la causa principale di tutti i peccati che si commettono. Anche i figli che Dio dona ai genitori sono dei talenti. E la fiaba ricorda ai genitori di educare e di insegnare ai figli le norme cristiane con tutto quello che ne consegue. Il genitore dovrebbe insegnare ai figli ad amare, ad essere onesti, a perdonare, ad essere sinceri. E se questo non avviene, ecco che il genitore mette sottoterra il talento affidatogli da Dio. Infatti, senza una buona educazione spirituale e morale, è come indirizzare l'attenzione dei figli su questioni prettamente terrene ed egoistiche. Esempio ricorrente è il vedere come i genitori si preoccupano dei voti scolastici dei figli, mentre si curano poco o per niente delle loro direttive morali e spirituali. A riguardo, non è egoismo e superbia pretendere che il proprio figlio sia il più bravo e il migliore nelle raffinate arti umane. Mio figlio ha preso dei voti fantastici. E ancora, mia figlia è un pozzo di scienza. Qui osserviamo come il genitore desidera vivere e bearsi di luce riflessa senza pensare che così facendo mette il figlio nelle mani del nemico. Molti genitori agiscono esattamente come Pinocchio, mettono i loro figli, talenti, nell'oscurità e nella solitudine di dottrine e compagnie vuote, se non a volte malvagie, sperando in una crescita miracolosa. Ma dove non c'è amore alle virtù, il rispetto, la comprensione, cosa si spera di raccogliere? La fiaba risponde al quesito: presto verrà il nemico a portare via tutto ciò che abbiamo egoisticamente e superbamente lasciato nelle tenebre. Un altro aspetto importante della storia di Pinocchio riguarda una delle virtù forse più difficili da portare avanti, l'obbedienza. Rammentiamoci che è stato proprio il trasgredire ai consigli paterni che ha portato Pinocchio ad incontrare il gatto e la volpe. Esempio chiaro di come le tentazioni affiorano sempre più forti laddove non ci si è sforzati nel non assecondare i pensieri egoistici. Il rifiuto di Pinocchio nel non voler andare a scuola, oltre che indice di disobbedienza, rappresenta un primo gradino verso le altre tribolazioni a venire. Anche nella vita di tutti i giorni si può osservare e constatare come a volte un semplice deviamento da regole morali e spirituali porti ad una veloce caduta verso i peggiori peccati.

Mara Miceli ha proposto Fiabe, parabole di Dio. Meditazioni di Frasa, tratte dal volume omonimo pubblicato dalle edizioni Segno.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita.

Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando

0: Signore. La tua mano ci ridesti al nuovo giorno, perché possiamo celebrare con gioia la risurrezione del tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

0: per orchestra. A cura della redazione dei programmi musicali.
1: Benvenuti da Marcello Filotei sulle frequenze di Radio Vaticana. Oggi parliamo di due grandi, un immortale compositore come Beethoven e un grandissimo direttore d'orchestra come Claudio Abbado, e del modo in cui Claudio Abbado affronta Beethoven, come lo affronta senza mania di grandezza. Lo affronta cioè mettendosi alla pari dei suoi orchestrali, non vuole essere chiamato maestro, ritiene che la musica si faccia tutti insieme e questo si sente nell'esecuzione. È un modo di ricercare ogni volta insieme cose nuove in un repertorio battutissimo. Soprattutto però la parola chiave è ricercarlo insieme. E questa volta le sinfonie di Beethoven che vengono interpretate da Abbado si prestano particolarmente a questo modo di vedere, in particolare la prima, la numero 3, che è proprio una sinfonia composta per il popolo, contro l'autocrazia. È infatti una sinfonia che inizialmente fu scritta per Napoleone fra il 1802 e il 1804. Rappresenta la sintesi di tutti i sentimenti di ribellione e di opposizione verso il potere dell'aristocrazia. E Beethoven aveva visto proprio nella figura di Napoleone Bonaparte l'eroe capace di cavalcare lo spirito del mondo, disse lui stesso. E gli dedicò questa sinfonia, la numero 3, che all'inizio si chiamava Sinfonia Bonaparte, però poi lo stesso Beethoven vide che quello che lui riteneva il paladino degli ideali della rivoluzione si era fatto incoronare imperatore. Aveva quindi tradito gli ideali della Repubblica. E questo deluse amaramente il compositore, tanto che strappò la dedica e chiamò questa sinfonia eroica. Le dimensioni di questa sinfonia eroica sono immense rispetto alla produzione precedente, sono paragonabili solo a quelli della nona sinfonia, quindi molto tempo dopo. Non solo, anche il volume dell'orchestra è imponente e questa sinfonia si articola in quattro movimenti. Nel primo subito si capisce qual è lo spirito del pezzo. Ci sono due accordi secchi, come colpi di cannone, e poi una melodia calda, raffinata, che passa da violoncelli a trombe a clarinetti in un crescendo di intensità fino a esplodere in tutta l'orchestra. È così che comincia la sinfonia numero 3, che aspira a un mondo nuovo. Il secondo movimento è famosissimo per la triste, solenne marcia funebre con i rulli dei timpani, le trombe che hanno questo suono apocalittico. È un momento di ripensamento, di calma, di riflessione interiore dopo la grande esplosione iniziale. E poi c'è il terzo movimento che ha un ritmo sfrenato, è in forma di scherzo, che è un termine musicale che serve a indicare un ritmo incalzante. E qui si sentono anche suoni di corni, quasi un'evocazione della caccia. Tutto per arrivare al quarto movimento. Qui vengono utilizzati vari materiali, per esempio alcuni materiali che vengono dalle creature di Prometeo. E nella storia della cultura occidentale, Prometeo può essere considerato un simbolo di ribellione, una sfida alle autorità, alle imposizioni, una metafora del pensiero libero che si oppone alle ideologie, all'autocrazia. Infatti, la figura mitologica di Prometeo rappresenta l'energia creativa, la conoscenza suprema. Prometeo è quello che ruba il fuoco agli dèi e lo dà agli uomini. E per questa ragione viene punito da Zeus. La pagherà a caro prezzo. Infatti Zeus lo fa incatenare a una rupe e un'aquila gli corroderà il fegato ogni giorno per l'eternità. Questo è il prezzo che Prometeo paga per la libertà, per la volontà di aprire gli occhi al popolo, dandogli la luce, portandogli il fuoco. Ecco, questa è la metafora che Beethoven vuole utilizzare. Non prende a caso materiali proprio dalle creature di Prometeo. Questa è una sinfonia della quale si potrebbe parlare per ore, ma il succo, la cosa essenziale, è la volontà di rivolta verso l'oppressione. Ascoltiamo allora la terza sinfonia di Beethoven, Eroica, nell'esecuzione dei Berliner Philharmoniker diretti da Claudio Abbado. I movimenti sono Allegro con brio, Marcia funebre Adagio assai, Scherzo Allegro vivace e trio, Finale Allegro molto, Poco andante Presto.

Abbiamo ascoltato la terza sinfonia di Beethoven nell'esecuzione di Claudio Abbado alla guida dei Berliner Philharmoniker. E ora possiamo passare alla quarta sinfonia, che è stata composta nel 1806 ed è stata definita da Robert Schumann una slanciata fanciulla mediterranea fra due giganti nordici. Non c'entra nulla con la terza e di altre dimensioni, perché va letta in una chiave di leggerezza, di evasione, di disimpegno, il contrario della terza. Qui sembra che non ci siano pulsioni intense, le fortissime tensioni che caratterizzano le due sinfonie immediatamente adiacenti, la terza e la quinta. In effetti, qui sono solo i toni ad essere più moderati, l'atmosfera ad essere più pacata. Però anche qui Beethoven trasmette ansia, ci carica di tensione. E il momento in cui questa carica accumulata trova uno sfogo, sembra non arrivare mai. E questo mantiene la tensione molto alta. Già dal primo movimento, un adagio allegro vivace, che ha un'introduzione lenta, un'atmosfera tenebrosa, che poi però diventa, esplode in un allegro vivace. Poi c'è l'adagio vero e proprio, il secondo movimento, dove ci sono due temi cantabili e anche qui c'è un'atmosfera pacata affidata ai violini che poi viene interrotta dai contrabbassi, fino al finale affidato ai timpani. Anche qui l'adagio sembra rilassante, ma poi c'è dentro tanta tensione. Il terzo movimento è un allegro vivace, è un tempo di minuetto, gioioso come una danza popolare. Qui siamo in un'atmosfera gioiosa, sicuramente. E poi c'è il quarto movimento, l'allegro ma non troppo, che è caratterizzato da questo ritorno costante del tema iniziale in una specie di moto perpetuo che prepara poi la grande chiusura. Sicuramente questa quarta sinfonia ha un modo di porsi più sereno, appunto come dice Schumann, una slanciata fanciulla mediterranea fra due giganti nordici. I giganti nordici sono la terza e la quinta e questa è la slanciata fanciulla mediterranea. Ogni tanto anche Beethoven si permette un po' di leggerezza. Ascoltiamola allora, questa sinfonia numero 4, nei movimenti adagio, adagio vivace, secondo movimento adagio, terzo movimento allegro molto e vivace, trio un poco meno allegro, e il finale allegro ma non troppo. I Berliner Philharmoniker sono diretti da Claudio Abbado.

0: Abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 4 di Beethoven nell'esecuzione di Claudio Abbado alla guida dei Berliner Philharmoniker. Siamo partiti dalla terza sinfonia, momento rivoluzionario in cui Beethoven si affida a Napoleone per poi rimanere deluso, e siamo arrivati fino alla quarta, quella che Schumann definisce una slanciata fanciulla mediterranea circondata da due giganti nordici, la terza sinfonia e la quinta sinfonia. Qui abbiamo un momento di leggerezza, ma sempre con una tensione interna. Un viaggio attraverso il mondo beethoveniano che si trasforma continuamente. E con questo Marcello Filotei vi ringrazia per l'attenzione e vi augura buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Avete ascoltato? Per orchestra. A cura della redazione dei programmi musicali.
2: Se hai perso il tuo programma musicale preferito, se vuoi riascoltarlo, cerca i podcast di Radio Vaticana Musica su vaticanews.va.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, la scrittura ha rinchiuso ogni cosa sotto il peccato, perché la promessa venisse data ai credenti mediante la fede in Gesù Cristo. Ma prima che venisse la fede, noi eravamo custoditi e rinchiusi sotto la legge, in attesa della fede che doveva essere rivelata. Così la legge è stata per noi un pedagogo, fino a Cristo, perché fossimo giustificati per la fede. Sopraggiunta la fede, non siamo più sotto un pedagogo. Tutti voi, infatti, siete figli di Dio mediante la fede in Cristo Gesù, poiché quanti siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Non c'è giudeo né greco, non c'è schiavo né libero, non c'è maschio e femmina, perché tutti voi siete uno in Cristo Gesù. Se appartenete a Cristo, allora siete discendenza di Abramo, eredi secondo la promessa.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre Gesù parlava, una donna dalla folla alzò la voce e gli disse: «Beato il grembo che ti ha portato e il seno che ti ha allattato». Ma egli disse: «Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano».
2: Queste sono le due condizioni di seguire Gesù: ascoltare la parola di Dio e metterla in pratica. Questa è la vita cristiana, niente di più, semplice. Forse noi l'abbiamo fatta un po' difficile, con tante spiegazioni che nessuno capisce. La vita cristiana è così: ascoltare la parola di Dio e praticarla. Ogni volta che noi facciamo questo, apriamo il Vangelo, leggiamo un passo e ci domandiamo: con questo Dio mi parla? Dice qualcosa a me? E se dice qualcosa, cosa mi dice? Questo è ascoltare la parola di Dio. Ascoltarla con le orecchie e ascoltarla col cuore. Aprire il cuore alla parola di Dio. I nemici di Gesù ascoltavano la parola di Gesù, ma gli erano vicini per cercare di trovare uno sbaglio, per farlo scivolare e che perdesse autorità. Ma mai si domandavano: cosa dice Dio per me in questa parola? E Dio non parla solo a tutti. Sì, parla a tutti, ma parla a ogni uno di noi. Il Vangelo è stato scritto per ogni uno di noi. Il Signore sempre semina la sua parola, soltanto chiede un cuore aperto per ascoltarla e buona volontà per metterla in pratica. Per questo la preghiera di oggi, che sia quella del Salmo: guidami, Signore, sul sentiero dei tuoi comandi, cioè sul sentiero della tua parola, e perché io impari con la tua guida a metterla in pratica.

0: cambia la vita. Otto incontri di Gesù nei Vangeli. Catechesi a cura di Fra Roberto De Luca.
1: Carissimi radioascoltatori, il Signore vi dia pace. Continuiamo il nostro cammino con Gesù attraverso gli incontri che Lui fa nel Vangelo. E dopo aver incontrato i discepoli di Giovanni, oggi parleremo di un incontro che Gesù fa nei pressi di Cafarnao. Ed è interessante perché lo fa con una donna che implora, che supplica l'incontro con Lui. Quindi ci mettiamo in ascolto del Vangelo di Marco.

era una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni e aveva molto sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi, piuttosto peggiorando. Udito parlare di Gesù, venne tra la folla e da dietro toccò il suo mantello. Diceva infatti: «Se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti, sarò salvata». E subito le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era guarita dal male. E subito Gesù, essendosi reso conto della forza che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo: «Chi ha toccato le mie vesti?» I suoi discepoli gli dissero: «Tu vedi la folla che si stringe intorno a te e dici: chi mi ha toccato?» Egli guardava attorno per vedere colei che aveva fatto questo. E la donna, impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne, gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità. Ed egli le disse: «Figlia, la tua fede ti ha salvata. Vai in pace e sii guarita dal tuo male».

La scena che ci presenta l'Evangelista Marco è una scena stupenda. Questa donna incontra Gesù mentre Gesù sta andando a casa di Gairo, di questo uomo che è capo della sinagoga, che svolge il servizio all'interno di quel luogo, e la sua figlia piccola sta morendo. E allora si affida con tutta la propria fede a Gesù, a questo Messia, a questo uomo che sta predicando un nuovo annuncio. E durante la strada, verso la casa di Gairo, incontra questa donna, una scena stupenda, una donna che è disperata, che dopo tanti anni di malattia ha bisogno di incontrare la sua salvezza, ha bisogno di guarire dalla sua malattia. La donna che desidera toccare Gesù, che desidera incontrarlo, il Vangelo ci dice che è un'emorroissa, cioè una donna che sta perdendo sangue. Nel mondo ebraico il sangue ha un valore profondo, il sangue è l'elemento che ci dona la vita e anche oggi abbiamo gli ebrei ortodossi che non possono essere donatori di sangue, non possono fare le trasfusioni. Il sangue rappresenta la propria vita. Io non posso scambiare la mia vita con quella degli altri. Quindi una donna che perde sangue per il Vangelo è una donna che sta perdendo vita e la sta perdendo da 12 anni. L'emorroissa quindi è ognuno di noi, siamo noi l'emorroissa. Ogni volta che ci accomodiamo nella nostra vita, ogni volta che il tempo scorre e non cambiamo mai, rimaniamo sempre nei nostri inganni, nelle nostre difficoltà, in ciò che non va nella nostra vita, la nostra malattia, ci facciamo definire da quella malattia. Lei perde sangue e si definisce emorroissa, colei che perde il sangue. Così anche noi abbiamo quell'inganno, quella situazione che ci blocca nel cammino. E ci facciamo definire da quella difficoltà, da quella situazione. E il tempo passa, il tempo scorre e noi rimaniamo comodi, rimaniamo nella nostra vita seduti, fino ad arrivare poi a una mediocrità di vita. Mi viene in mente tante volte come siamo emorroisse noi quando nel telegiornale ascoltiamo che magari l'Ebola, una malattia grave in Africa, sta facendo ogni anno migliaia di morti e noi ci lamentiamo a pranzo, a cena, che la carne è troppo dura, che mangiamo sempre le stesse cose. Mi capita di sentire tanti commenti a tavola che vivono sconnessi rispetto alla realtà. Perdi sangue, perdi vita, sei sconnesso. Scorre il tempo e la vita ti sfugge. Passano gli anni e tu non cambi mai, resti sempre lì, seduto. Non fai sussultare la tua vita, il tuo grembo non sussulta, come è stato per Elisabetta all'incontro con Maria e Gesù nel grembo. Dagli accompagnamenti che ho effettuato in questi anni, mi viene in mente che mettiamo nel cuore una frase anestetizzante, cioè andrà meglio dopo il diploma, andrà meglio dopo la laurea, andrà meglio dopo con il lavoro, sempre andrà meglio in un futuro che però si arriva a 30, 40, 50 anni. E non abbiamo concluso nulla nella nostra vita. Sì, abbiamo lavorato, sì, abbiamo conseguito le lauree, ma siamo diventati la brutta copia di qualcun altro, una brutta copia dei nostri genitori, una brutta copia di un collega, la brutta copia di un amico, ma non siamo, come direbbe Carlo Acutis, originali. Il tempo passa e tu non migliori. Il tempo passa, anzi peggiori. Cioè, resti parcheggiato nella tua vita, parcheggiato nella tua vita. E allora si diventa emorroissi come persone che non sussultano della vita, ma si fanno definire da ciò che è negativo, da ciò che è male, da quella difficoltà che ti fa perdere vita. L'Evangelista ci dice: molto aveva sofferto a causa di molti medici e aveva speso tutto ciò che possedeva, senza nessun giovamento, anzi, era piuttosto peggiorata. Questa donna si è rivolta a molti medici senza nessun risultato. E quando noi ci vogliamo guarire da soli, allora peggioriamo, pensiamo di poter salvarci da soli. Che inganno, che onnipotenza che portiamo nel cuore! È pericoloso, è pericoloso. Anche la guerra che facciamo, pensare che uccidere può portare alla salvezza. La meta non è quindi stare bene, quella che spesso noi mettiamo a capo della nostra vita. La vera meta
è guarire. Non inseguire la vera meta significa proprio perdere tempo, perdere energie. Noi cerchiamo un benessere che non ci basta mai, che non risolve nulla dei nostri blocchi, dei nostri inganni profondi. Siamo una generazione senza energia, zombie, perché seguiamo mete false. E se uno insegue delle mete che sono false, perde energia, perde vita, perde il tempo. E questa, penso, la situazione attuale che molti vivono. Non desiderano incontrare la salvezza, la guarigione vera. Non desiderano incontrare Gesù. Ecco le persone che vagano come zombie, ecco, in questo mondo, perdendo tempo e perdendo la vita. Ora, in semplicità, cercheremo di individuare delle false mete che portiamo dentro, dei dottori che ci fanno perdere tempo, che ci fanno perdere la vita. Il nostro cammino ora vuole essere una condivisione, di un'esperienza di molti anni di cammino nella pastorale giovanile vocazionale, nella pastorale familiare. E ho individuato alcuni dottori che ci fanno perdere tempo, che non ci donano la salvezza. Il primo potrebbe essere il devi stare bene, un obbligo, il benessere. Cioè, vali se vivi nel benessere. Questo tarlo che abbiamo dentro ci porta a perdere tempo, a non essere mai gioiosi della vita, a vivere solo qualche entusiasmo. Compriamo l'ultimo modello del cellulare e non si è appagato. E poi questo benessere dura poco, questa felicità è momentanea. Esce il nuovo modello del cellulare e sei in crisi, ti sei obbligato a ricomprarne un altro. Oppure tutte le persone che nell'alcol, nella droga, nell'abuso dei superalcolici, cercano, di appagare quel vuoto che hanno dentro. E intanto sanguinano, intanto perdono vita. Iniziano magari nella droga, si inizia con uno spinello, poi si va all'eroina, poi il mix folle delle droghe sintetiche. E la stessa cosa nel possesso dell'altro. Quanti fatti di cronaca purtroppo ci mettono in allarme di questa situazione. Nella genitalità l'abuso poi ti porta a cercare la perversione. Non ti basta avere solo un rapporto con l'altro, ma cerchi la perversione. E qual è la falsità che si trova dietro questo falso medico? È che dura pochissimo, un istante, un'ebbrezza, e non soddisfa mai, non soddisfa mai, ne esci più ferito. Man mano che tu raggiungi quella falsa meta del benessere che non ti basta, poi ne esci più ferito, perdi più sangue.

altro falso medico, un'altra falsa meta che portiamo dentro è l'arrivismo sfrenato. Siamo accerchiati dalla competizione, spinti sempre a cercare il successo. Mi confronto spesso con delle persone che anche nel lavoro bisogna migliorarsi, bisogna migliorarsi, bisogna migliorarsi. C'è questa oppressione, questa spinta sfrenata anche da parte dei datori di lavoro a migliorarsi, a produrre di più. E cerchi quindi di superare ovunque, nello studio, nel lavoro, nello sport. Cerchi di, ovunque ti trovi, di superare gli altri, l'altro. Devi essere il primo, devi essere la persona migliore. E imbroglia l'altro, basta che arrivi primo. Poi mi vengono in mente tante persone ferite. Mi viene in mente adesso Matteo, un 26enne che ha vissuto tutta la sua adolescenza nel calcio, un bravissimo giocatore, calciatore, che arriva all'età dell'adolescenza a fare i provini nelle grandi squadre della Serie A. Ma tutti cominciano a dire: bravo, sei bravo, ma hai bisogno degli sponsor. Marco ora ha 26 anni e vive parcheggiato. Gli è crollato il mondo addosso e non desidera più studiare, non desidera lavorare. Sta perdendo vita. Un uomo che sta perdendo vita perché quel successo che ha cercato non l'ha soddisfatto, è ingannevole. Oppure Maria, che ora ha 18 anni, pagella d'oro allo scientifico, vive le Olimpiadi nazionali della matematica, ma arriva seconda e la mamma, con una frase killer, gli dice: sei una sconfitta. E Maria ha rischiato per vari anni poi di venire bocciata nelle superiori, perché per il mondo il secondo è il primo dei falliti. E così anche per tanti nostri genitori, colleghi, per tanti nostri datori di lavoro. Il primo posto è la meta, è la nostra meta. Qual è la falsità che si trova dietro questo falso medico? È quello di ti dà qualcosa questo arrivismo, ma non ti dà l'essenziale, non ti dà le fondamenta. E quindi sei un uomo, una donna che è destinato a crollare, che è destinato a vivere perdendo sangue, perdendo la propria vita. Poi altre persone si affidano a un dottore falso, a una meta falsa, che è quella del evita il dolore. Oggi proprio c'è questa certezza, non devi soffrire. Questa è un'esperienza che nella società è comune, è diffusa. Tant'è vero che si sta sviluppando sempre di più la pratica dell'aborto, dell'eutanasia. Gli anziani sono abbandonati, fa paura la malattia, fa paura la morte. E quindi, attenzione, non voglio giudicare poi le singole storie. Nessuna persona va poi giudicata, condannata, che vive l'aborto, che vive l'eutanasia, che vive le difficoltà nella gestione anche degli anziani in casa. Però non stiamo facendo morale, ma è una cosa che va contro natura. Non per la morale cristiana, e va bene, noi siamo cristiani, ma perché il dolore è parte della vita. Questa è la verità. Altrimenti viviamo nell'inganno. Se pensiamo che il dolore e la sofferenza non le devo vivere, significa che io non voglio vivere, perché la vita naturalmente ha anche questi aspetti di sofferenza e di dolore. Pensiamo alla farfalla che per nascere deve rompere il bossolo e in quella rottura deve soffrire, ma se non rompe quel bossolo muore, non si sviluppa, non cresce. Oppure il bambino che nasce, che compie quest'urlo. La nascita di un bambino è l'aspetto più bello della vita, eppure nascendo quel bambino soffre, soffre, ma fa entrare nei propri polmoni l'ossigeno, quell'ossigeno che gli provoca un bruciore immenso, per quello piange il bambino nascendo. Ma se non fosse per quella sofferenza, per quel passaggio, sarebbe morto. Un altro approccio falso che viviamo nella nostra vita è quello di avere domande giuste. Infatti, tra i giovani che vengono qui in questa casa di accoglienza a Loreto, vediamo che ci sono domande profonde, e questa è una speranza. I giovani d'oggi hanno delle domande molto, molto profonde, molto vere nel cuore. Il problema è che le rivolgono a persone sbagliate, così anche noi. Cioè abbiamo dei grandi dubbi, delle grandi questioni dentro al cuore, ma ci affidiamo a persone che non sbagliate, le prime persone che incontriamo.
Domande tipo perché si soffre, perché si muore, domande sull'esistenza di Dio, perché il male, tante domande belle che abbiamo, ma ci rivolgiamo, non so, a internet o all'intelligenza artificiale, oppure al primo predicatore televisivo di turno. E questo ci fa perdere sangue, ci fa perdere vita, ci fa stare adagiati nel nostro comfort per non crescere, per rimanere affettivamente bambini. Abbiamo queste domande, ma non usiamo l'intelligenza. L'intelligenza che Dio ci ha donato. Faccio un esempio banale, ma non sempliciotto. Banale per arrivare al vostro cuore. Per esempio, se ho bisogno del meccanico per l'auto, la porto da una persona che è preparata in quella materia, che sa smontare l'auto, che sa dirmi qual è il problema, che sa darmi consigli, che sa risolvere la mia difficoltà per l'auto. E non vado dal macellaio, non vado dal macellaio, perché il macellaio magari non conosce nulla dell'auto. Quindi le domande vere e profonde noi le abbiamo, però non si possono fare a tutti. Non si possono fare a tutti. Ci sono dietro degli studi anche negli ambiti della vita, della conoscenza, della teologia, dell'uomo, dell'umanità, dell'antropologia. Allora mettiti in gioco. Non continuare a perdere la vita, a perdere il sangue. Mettiti in gioco, gestisci i tuoi pregiudizi che magari hai verso la Chiesa, verso i sacerdoti, verso i religiosi e inizia a parlare con qualcuno. Fai emergere queste domande e confrontati con un sacerdote, con un religioso, con una religiosa, con una famiglia che è formata, che fa un cammino di fede, che sono formati per effettuare un accompagnamento spirituale, relazionale. Un ultimo falso medico al quale ci affidiamo è la diplomazia, l'essere politicamente corretto, cioè vivere in quell'atteggiamento dove noi non ci prendiamo le responsabilità delle nostre azioni, le responsabilità delle nostre situazioni, cioè cerchiamo sempre di giustificare, perché mai è colpa tua. E in questo il mondo ci aiuta a giustificare tutto. Se vogliamo, possiamo giustificare tutte le nostre azioni, tutte le nostre situazioni, ci invita anche a giustificare il male, cioè quella frase assurda quando vengono gli omicidi dove si parla di uccide per amore. Ma questa è una frase falsissima. Questa fa perdere sangue, fa perdere vita, ci distrae dal problema vero. La verità è che non voglio ammettere che nel problema io c'entro sempre, in qualsiasi situazione io c'entro sempre che vivo, perché non è mai unilaterale, noi siamo sempre relazioni e anche il male che viviamo non possiamo essere solo vittima, io c'entro in qualche modo. Invece cerchiamo sempre di giustificarci, di non prenderci responsabilità e di non crescere. Ci diciamo in continuazione, la colpa non è mia. Allora vogliamo uscire puliti. Vogliamo uscire fuori dalle situazioni, dalle relazioni in modo pulito. E chi ti ama però vede che stai perdendo sangue. Ti vergogni delle tue ferite, ci vergogniamo delle nostre ferite. Facciamo finta di niente, ma continuiamo a vivacchiare. Facciamo finta di niente, ma gli altri ci vedono la nostra malattia. In questo incontro di Gesù con l'emorroissa, l'incontro con Dio fa emergere le ferite aperte di questa donna. Così anche in noi, incontrando Gesù, emergono in noi le ferite che sono aperte. E il Vangelo ci dice: avendo udito parlare di Gesù, venne dietro tra la folla e gli toccò la veste. Il Vangelo ci invita a fare quindi un passaggio. Non puoi salvarti da solo, non puoi guarire da solo. Sei una creatura, non sei il creatore. Il passaggio che questo incontro con Gesù e l'emorroissa ci fa fare è di dare un nome alle nostre ferite, di non vergognarci delle nostre ferite. Dobbiamo uscire allo scoperto come ha fatto l'emorroissa, non può rimanere solo anonima nella folla, ma deve uscire dalla folla per toccare il mantello di Gesù. Allora la prima domanda che vi lascio: quale ferita hai dentro di cui ti vergogni? Perché Dio, vedremo poi nei prossimi incontri, ci ama così come siamo. Tu sei un figlio di Dio, tu sei amato. Tocca il mantello di Gesù, incontra Gesù, apri il cuore all'incontro con Gesù. Far emergere le ferite e affidarle a Dio, che è nostro Padre, che è il nostro Creatore,
È un passaggio fondamentale se desideriamo incontrare il Salvatore. Un'altra domanda quindi è: a quale falso medico mi sono rivolto senza alcun risultato? È importante capire come abbiamo perso vita e sangue in questi anni. A quali falsi idoli, a quali falsi medici, a quali false mete ci siamo affidati e appoggiati? Tutto ciò serve per capire dove siamo. E sapere le coordinate di dove siamo è fondamentale poi per incontrare Gesù, perché Gesù è la nostra meta. Questi incontri e queste catechesi ci aiuteranno a scoprire due elementi importanti per vivere l'incontro con Dio, per rimanere nella gioia dell'incontro con Dio. Le due coordinate fondamentali sono dove sei e chi è Dio. Fai entrare Lui nelle tue ferite. Fatti salvare, fatti guarire nel profondo e abbandona tutti i tuoi falsi medici.

Vieni e vedi. Un incontro che cambia la vita. Otto incontri di Gesù nei Vangeli. Catechesi a cura di Fra Roberto De Luca.

Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Con voi nella notte. Per la rubrica Solo e Orchestra trasmettiamo di Ludwig van Beethoven il concerto in re maggiore opera 61 per violino e orchestra. Isaac Stern al violino, Daniel Barenboim dirige la New York Philharmonic.

Per la rubrica Solo e Orchestra abbiamo trasmesso di Ludwig van Beethoven il concerto in Re maggiore opera 61 per violino e orchestra. Isaac Stern al violino, Daniel Barenboim ha diretto la New York Philharmonic. E per concludere Morton Gould e la sua orchestra.

Con la musica di Morton Gould e la sua orchestra si conclude la prima parte del Con voi nella notte. Per la rubrica di musica sacra trasmettiamo di Christoph Strauss Missa Maria Concertata 9. Esegue l'ensemble Concerto Palatino.

Per la rubrica di musica sacra abbiamo trasmesso di Christoph Strauss Missa Maria Concertata 9. Ha eseguito l'ensemble Concerto Palatino. Per la rubrica Solo e Orchestra trasmettiamo di Sergei Rachmaninoff Concerto per pianoforte e orchestra numero 2 in do minore, opera 18. Al pianoforte Lang Lang. Orchestra of the Mariinsky Theatre dirige Valery Gergiev.

Per la rubrica Solo e Orchestra abbiamo trasmesso di Sergei Rachmaninoff, concerto per pianoforte e orchestra numero 2 in do minore, opera 18, Lang Lang al pianoforte. Orchestra of the Mariinsky Theatre ha diretto Valery Gergiev. Per cori oratori, cantate, mottetti e madrigali ascoltiamo ora di Domenico Scarlatti cantate da camera inedite per soprano e clavicembalo. Nella Anfuso soprano, James Gray al clavicembalo.